Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te. Live!

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

0: Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.
1: Dice sempre il vecchio del quartiere,

se vuoi la carica, qui la trovi, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E Studio Più ora sta mixando per te.

Vuoi muoverti? Se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

0: Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

light is on.

0: the best from the past. The best from the past. The best from the past. The best from the past. From the past. From the sound. Radio Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Tione di Trento sui 90.2, a Comano 92.4.

0: Radio Studio Più, the best sound from the past.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5.
2: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
3: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.

0: sempre più mattina.
1: Bravo, giusto.
2: Radio Studio Più.
3: Un'altra ora.
4: Eccoci.
3: L'energia ed il divertimento di Radio Studio.
4: Ci siamo.
3: Un'altra ora con
4: Energy Store.
3: Andrea Catavolo Show.
5: Andrea
4: Cabelli.
5: 6-9 siamo qui.
4: E si parte, signori, martedì 5 maggio. Il famoso 5 maggio. Ci siamo, ragazzi, facciamo l'appello. Buongiorno Fabio da Pozzaglio, Toni da Berna, Svizzera, Rita da Morciano, Francesco il Barba, Luigi da Porto Potenza, Max di Nogara, Mike e Steffi da Salò. Ci siamo, ragazzi, sul volume si parte. Si vola ora.

in the space. E Cappellaro da Monopoli, Davide dalla Germania, Paolo da Novi, Simone da Sottomarina, Vincio da Poggiorusco, Demis da Canneto, Fabio da Pozzaglio, Laura da Bobarno.

Sì, Sara da Pontevico. 338 14 11 001, si vola. Il Vietta da Parma, buongiorno Vietta. Infinity. Infinity. Ezio, il tassista notturno di Milano, buongiorno Ezio. The Shaman are back to help you. You are protected. You are protected. Florian da Misano Adriatico.

il Nutria. Datura usura con Infinity. Buongiorno a tutti ragazzi, martedì 5 maggio, le 5.47, tutto live qui da De Senzano del Garda. Questa è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7 in mia compagnia e poi con Andrea Catavolo, Achille Ferrari fino alle ore 9. Siamo pronti ragazzi? Belle cannonate anche stamattina e ne abbiamo un bel po', eh? Siete pronti signori? Oh, poi parte l'appellone. Cristian da Villa Poma, buongiorno, andiamo. Partiamo con il Zombie Nation, Kencraft 400. Antonio da Castrezzato, buongiorno, sul volume tutti, Lazza da Gatteo. Siete pronti? Andiamo.

oh oh oh oh. Direi che siamo partiti bene. Il picchio di formigine mistica, dai, dai, dai! È arrivato Nando da Ronco all'Adige. È arrivato anche Gennaro, il pendolare. Zombie. È arrivato Valentino da Idro, ciao Vale. Ci vedremo il 29 maggio a Brescia, e occhio. Nonna Yolanda, buongiorno.

signori, era solo la prima. Ne abbiamo. Occhio signori, arrivano in datura col Picotto Remix. Arriva Mantra. Ah, picchiamo già duro, eh. Stefano Birichina, buongiorno. Cosimo da Cammago, Barbara da Pavia. Sentila.

arrivato Dario Adrenalina, signori. Mi è arrivato Dario Adrenalina. Mi è arrivato Dario Adrenalina. Occhio, signori. Occhio. Stamattina ce n'è per tutti. Oh, mamma mia, cosa arriva? This club is closed forever. Emergency! Prezioso Marvin, signori. Ah, beh. Mi è arrivato Balda. Bergamasco da Locarno, ma non lo da fermo. Emergency! Emergency!

Andiamo Pochi da Marmirolo, ciao Pochi. Matteo Tappezzieri di Civitanova Marche. This is the police speaking. This club is closed forever. È arrivata la Luisella.

0: police speaking. This club
1: is closed
0: forever.
2: Mi è arrivato anche Michele da Piacenza, benvenuto Michele. 338 14 11 001, il viaggio continua. Max dal trattore presente da Trento, Jack da Milano.

0: Renzi.
1: Occhio signori, erano Prezioso Marvin. Mi è arrivata Perla, eh. Che bel nome, ciao Perla. Signori attenzione, perché adesso arrivano i Mesh. Si vola di brutto. Oh mamma mia, mamma mia. So loud, loud, loud. I breathe deep. Alzate più che potete. Feel my heart lighting.

Ti è cannonata. Music. Massimiliano Roberta dalla Vis, Giuliano da Monte Guiduccio. Music. So loud. So loud. Salvatore, il camionista di Cerea, ben arrivato. Niente vocali qui. Si scrive, ragazzi, si scrive. Vai, vai, scrivete. Andrea, l'operatore ecologico da Borgo Satollo. Andiamo, Andrea.

0: Ilene Giovanni dei Ricolanti di Gussago.
1: Music is playing so loud. Music is playing so loud. Music is playing so loud.
0: Il viaggio è ancora lungo, signori. Stamattina vi tratto coi guanti bianchi, eh. Vi tratto coi guanti bianchi. Marco da Rovereto, ben arrivato. So loud.

occhio, signori. Papà Pia, sentite una dietro l'altra. Arrivano i Brooklyn Bounce. Bass, beat, melody. Mauro, trasporto latte da Cavriago. Lo shakeriamo sto latte, dai. Alza il volume. Marcello da Capezzo, anche tu. Con questo si shakerà.

Andrea da Fermo, Uomo da San Giovanni, dai! Diniz da Forlì! Dai! Arriva la scudisciata nei reni. Dai, scudisciami! The black man.

Brooklyn Bound. È arrivato Francesco da Bardolino, buongiorno.

0: piccola Sapinella la povera, eh? Lì piove ciccione. No, non ancora. Ma arriva, arriva.
1: Pick up the bass, the beats,
0: the melody,
1: and the melody.
0: È arrivato il capoccia, è arrivato Carlo Di Lavisse. Tutti in piedi, è arrivato il capo. Sergei da Casella in viaggio verso Padova. Grande Sergei. Sembra un viaggio infinito, vero? E non è ancora finita. Brooklyn Bounce, adesso arrivano i Darude con Sandstorm. Ci mancava, vero? È arrivato Claudio da Verona. Ah, questa è la cannonata per eccellenza, lo sapete bene se mi seguite, vero Pargoli? Andiamo. Due minuti e 46 di pure bombardate. Ciao Moreno. Aprite le orecchie.

arriva il pezzo più bello, sentite bene. Mamma mia. Adriano da Pomezia, direzione nord, le senti? C'è anche Diego, eh? Ciao Diego.

Siamo a metà, ragazzi. State godendo, vero? Piccoli Moci Milena. Roby De Rogatiano, dai! E dopo il sandstorm, la tempesta di sabbia, entriamo solo nella tempesta ora. Da una tempesta all'altra. Da una tempesta all'altra. Ah sì, togliete il sand, rimane solo storm. Stefano da Villa Poma, gli amici di Cozzano, benvenuti nella tempesta.

Siete tutti ipnotizzati, vero? Isideo da Faenza, Isidoro da Faenza, Luchino il contadino, Robert da Valdiporro, siete ipnotizzati, vero?

è arrivato Biffi, lo chef dal Sulmiate. Siamo tutti in trance. È arrivata Fabiana da Longiano.

da Pestone, bravo, c'è anche Giorgio, l'operatore ecologico di Mazzano. Non è ancora finita. Sì, noi la mattina ci svegliamo così. Salutiamo Storm e arriva il nostro amico. Arriva il panda. Senza pietà, panda, mi raccomando, senza pietà.

Inside the music. Occhio signori, occhio. Non gli ho ancora bene i tempi. Occhio signori, occhio! Perché ci piace così? Arriva Maurone Picotto. Back to Cali. Insieme da Grezzana, Fabio Novantova, Robert da Milano. Mi piace questo viaggio, vero? Infinito. Tre minuti di pura goduria.

il barone da Francavilla al mare di Chieti, Stefano da Senago, il Valtra Paz. E poi abbiamo la ciliegina, occhio.

Vedi, c'è Franco di Cervia che dice: aspettando Bellaria il 5 giugno. Bravo Franco. 29 maggio saremo a Brescia con l'80 voglia di andare a Catavolo Show, e il 5 giugno a Bellaria.

0: senti il mood, senti il sound. Lo sentite il sound? Allora, io devo dire una cosa. La dico così, tanto, tanto non serve a niente. Però la dico così. Allora, non so se avete la dico un po' più piano. Allora, non so se avete notato che sui social girano tutti i video e le canzoni di Michael Jackson. Adesso uno può avere un'opinione più o meno positiva sul grande Michael Jackson. Però non capisco perché quando uno muore, dopo riescono fuori tutti i video, escono fuori, non è che riescono, escono fuori tutti i video che noi abbiamo visto quando era in vita. Cioè, tutte le dichiarazioni che ha fatto, che io le so seguire tutte, cioè, in effetti, cioè, l'hanno messo un po' in mezzo, l'hanno messo come, capito, come, cioè, ha detto delle cose, e, adesso non voglio fare polemica perché c'è di mezzo, insomma, un sacco di cose, però non so come mai adesso esce fuori tutto questo, cosa, e un sacco di gente che canta come Michael Jackson. Non so se avete notato che c'è tanta gente che c'ha la stessa voce di Michael Jackson. Allora, o si è camuffato, si è clonato, come la pecora Dolly, te la ricordi, no? Sì, sì. Che non se n'è più parlato. Però secondo me la gente, quella coi sordi, si è clonata. Cioè, te te puoi clonare, cioè, te puoi clonare con, sai quella de, come si chiama? Quello che mette le cacche sulle macchine.
1: Ma
0: a Striscia la Notizia, come si chiama? Brunotti, Brunotti.
1: Chi è Brunotti?
0: Brunotto, Bruno, Lunotto.
1: Ma chi è?
0: Gesmondo.
1: Ma chi
0: come
1: sono?
0: Si chiama? Come quello Brumotti.
1: Ma Brumotti è quello che va a cercare i drogati,
0: no? Ma mette anche le cacche sulle macchine se parcheggi,
1: ah, lui.
0: Nei cosi disabili mette le cacche. Tu ti fai clonare con una cacca, cioè, di plastica, certo. Ma al massimo, anch'io, cioè, non è che... Però uno ricco ricco, no? Non ci abbiamo mai pensato a sta cosa, no? Ti ricordi la pecora Dolly?
1: Me la ricordo,
0: hanno clonato una pecora e l'hanno chiamata Dolly. Perché o era la Dolly l'originale? Vabbè, insomma, l'originale. Dolly, Dolly 1, Dolly 2, certo, Dolly 3, certo. Dolliana, quella,
1: ma chi è?
0: Quella italiana. Vabbè, comunque hanno fatto la pecora e la pecora ha vissuto. Cioè, mo tu, secondo te, la tua pensata scienziata, secondo te, uno ricco ricco che c'ha miliardi e miliardi non si è clonato?
1: Ah sì, eh.
0: Ne avrà fatti 7-8 lui.
1: Sì,
0: cioè, questo no, c'ha il naso troppo, no, ne faccio un altro.
1: Faccio
0: finché
1: un altro.
0: Ne ha trovato uno. Perché è inspiegabile che c'è tanta gente con la stessa voce di Michael Jackson, uguale, identica. C'è un ragazzino al cinema addirittura, finisce il film, lui si mette a cantare con i popcorn in mano, con i popcorn in mano, che se mangi un popcorn soffochi se canti. Però evidentemente quindi lui si è clonato 18 volte, ha fatto un sacco di clone.

0: quello senegalese, quello. Vabbè, comunque sta uscendo fuori di tutto su Michael Jackson. Non so come mai sta cosa. Vabbè, mi incuriosiva la cosa del fatto della clonazione. Secondo me sì, qualcuno sì. Anche cioè, vabbè, non facciamo nomi, se non facciamo polemica. Però certi politici, cioè, secondo me, ricchi, quelli si saranno clonati. Cioè, alcuni che tu dici l'avevano già dato per morto 7-8 volte. Secondo me si è clonato. Pare che Putin abbia una controfigura uguale a lui. Un clone, praticamente, no? Che se c'è da assaggiare le robe, le assaggia lui. Come siamo tornati nell'Ottocento, c'era il giullare di corte che assaggiava la roba e moriva.
1: Moriva.
0: Sì, che sfigato, che mestiere fai? Assaggiatore. Che adesso l'assaggiatore è 5 stelle Michelin. Una volta assaggiava e rischiava di morire. C'è una roba. E non pagato, pensa. Pagato in cibo avvelenato. Sfiga, ragazzi, pazzesco. Vabbè, parliamo d'altro, chi se ne frega, ragazzi. Allora, mi hanno mandato un cartello, come si dice?
1: Un segnale.
0: Ma quale segnale? Un cartello.
1: Stradale.
0: Ma quale stradale? Siamo in un negozio di taglie XXXXL. Sai, le taglie forti, no?
1: Sì, le mie.
0: Anche tu sei una taglia forte, no? Che bello quando clonano i termini che non devono offendere, no? Che taglia sei? Taglia forte. Senti come suona bene, sì, no? Sì. Invece taglia, che taglia sei? Ciccione. Non suona bene, no? Non suona bene. Invece taglia forte suona bene, no? Per non offendere, capito? Che la gente si offende. Ma uno, ma c'è lega, c'è un ufficio. Mo ci dà, c'è di lo fanno, c'è un ufficio di chiama, sì. Ma tu c'è una pazzia. Mo ci tu sdu. Allora, taglie comode addirittura c'è scritto.
1: È giusto.
0: Taglie comode per donne. E poi sotto, sempre, allora, queste taglie comode per donne, scritto in grande, in nero, no? Così, grosso, questo c'è sotto i vestiti, no? In questo negozio, taglie comode per donne, e sotto in rosso, un po' più in piccolo, c'è scritto un po' chiatte. No, non so perché l'hanno aggiunto dopo, si vede che l'hanno, ma non a mano, proprio stenografato, come si dice?
1: Stenografato,
0: ma battuto a macchina il cartello, anche un po' chiatte, non so, magari dici voglio metterci un po' di verità, cioè non,
1: un po' di verità,
0: ha messo un po' di verità, un po' cattivo, un po' chiatte, uno entra e dice vabbè dai, chiatta addirittura, vabbè, comunque taglie comode per donne, ci sono tutte le marche, dolce amatriciana, c'è Giorgio Armadi, sono marche particolari, vabbè, comunque c'è uno scritto HEXXL,
1: giusto,
0: invece che HM, HXXL, non è male, bravo Calogero, bravo.
1: Chi è?
0: È Calogero,
1: ma chi è?
0: È scritto la battuta, Calogero. Tavolo!
2: Andrea,
3: Tavolo
2: Show
4: su Studio Più.
0: Ma anche tu hai la sensazione quando vai a provarti la roba di non riuscire a entrare nel camerino. Non nel vestito, nel camerino. Dici nel vestito c'entro. Sia tranquillo. Ma nel camerino no. Scusa, fanno le taglie comode, taglie forti, taglie. Ma i camerini sembrano uguali. Ho visto gente con la vasellina prima di entrare. Dici mi cospargo un po', poi entro, forse ce la fa. Gente che sfondava una parete per in due ne faceva uno di camerino. Col cartongesso poi la

0: lo schermo, quello del palinsesto. Lo so che questa è una comunicazione che non vi interessa, amici, però è giusto, io condivido tutte le mie sfighe con voi, cioè se no non condividerei Ugo e Achille. Certo. Allora, è diventato tutto satinato, come...
1: Sì, si è bloccato, Andrea.
0: Ah, si è bloccato, quando fa così si blocca.
1: Si blocca.
0: E che bisogna fare? Dagli una testata, che bisogna fare?
1: È ripartito,
0: infatti. No. Hai toccato qualcosa?
1: No, fa...
0: Su testata si è messo paura, hai visto?
1: Sì, fa tutto da solo.
0: Guarda che te vedo, Ti metto le mani addosso. Massa, è nitido adesso, nitido. Allora, per rimanere magro bisogna chiedere a Fisichella quello della Formula 1. Per rimanere magro bisogna chiedere a Fisichella quello della Formula 1. Ma in che senso?
1: Perché è molto molto magro Giancarlo, è magrissimo.
0: Ah, ho capito. Ah, Giancarlo, amico tuo.
1: No, l'ho conosciuto l'altro giorno, eh. Ah. Ma non è la prima volta che lo conoscevo, Fisichella.
0: Ah. Pensa lui, poraccio, e va bella sfiga, però è già... Quattro volte che incontro questo, cioè, mi alita in faccia. Che non, si è fumato l'impossibile. Si è fumato. No, andiamo avanti. Come mai l'hai incontrato?
1: È perché ero all'inaugurazione di una pista di go-kart.
0: Di?
1: Go-kart.
0: Go-kart.
1: A Bussolengo.
0: A Bussolengo.
1: E gli ospiti d'onore erano lui e Mattia Pasini, che è stato campione anche di motociclismo, di MotoGP.
0: Ah, ah, ah, ah.
1: Pasini, allora, Fisichella mi sembra proprio il classico, cioè, ragazzo è... Mattia Pasini mi sembra il ragazzo con cui andare a fare i casini la sera. È simpaticissimo.
0: Ah, okay. Cioè, se, è tutto... A suonare i campanelli.
1: No, ma io, Ugo, gli diamo già la piada, gli dà la paga, cioè, parla tutto così.
0: Vabbè, Sergio Magnoli, non è che parlano così, no, mi chiedo lui, scusa per lui, veramente, no, che è una brutta persona.
1: Simpaticissimo.
0: Cioè, è brutto. È brutto e basta, caro. No, è anche persone. A Ugo lo vestirebbero con la macchina per il celofan. E rotaball di Fiero, altro che camerino. Non ho capito niente. E ride,
1: ma non hai capito.
0: Lo insultano e ride. No,
1: ma è bello, cioè, è non nel camerino. Mi vestirebbero con, sai, il nastro, quello, cioè, la macchina, quello che ti accartoccia tutto.
0: Quello che ti accartoccia tutto.
1: Quella che ti gira la pellicola
0: attorno. Ah, della valigia.
1: Quella della valigia.
0: È un celofan.
1: Così la chiamano.
0: Ah, giusto. Avrà un nome questo coso, no? Non...
1: Macchinario.
0: Ma quale macchinario? Avrà un nome, dai. Che non sappiamo, ma ce l'avrà un nome, no? E dai, andiamo avanti. Vabbè, dopo ti faccio un test comunque.
1: Quale test?
0: No, ma secondo me non lo superi.
1: No, fammelo. Fammelo.
0: Nemmeno il PC non vuole più sentirvi. Hai ragione. Non ce la fa più. Andrea, cosa ne... Ma perché mi chiedono cose sulle donne? Cioè, non capisco.
1: E perché sei esperto, Andrea?
0: Ma che esperto? Io non sono esperto. No, l'unico esperto di donne è arrivato adesso. Quello...
1: No.
0: Perché lui assomiglia a una donna. E quindi chi meglio di lui, voglio dire, può... Allora, no. Era meglio quando tu entravi, quando io smettevo di parlare. Perché, no, sei entrato come se niente fosse, così a casaccio.
2: A casaccio. No, perché tu stavi parlando. No,
0: no, aspetti che finisco, entri. Non è che puoi entrare così.
2: Tu l'altra volta mi hai detto... Ti ho detto,
0: no, perché tu, allora, tu sei bugiardo, mi hai detto, e ho aspettato 20 minuti fuori, no, ho parlato per 20 minuti. Allora, se dici cazzate, dico, ma entra, no? Hai detto una cavolata, sei un bugiardo. Non voglio neanche sindacare, non voglio parlare, perché già mi stai antipatico.
1: La mimetica.
0: Che va in guerra. Tu moriresti subito in guerra, praticamente. 20 secondi, anche meno. Achille Ferrari, il nemico, lui si alza. Pam, ammazzato.
1: Sei un genio.
0: Ma sono io.
2: Ho domanda, ma per caso hai mangiato un po' di aglio? Perché
0: sì, ho mangiato l'aglio.
2: Sentito
0: sì, ma lo faccio
2: questo mercato d'Oriente.
0: Lo faccio per darti fastidio. A me non piace l'aglio. L'aglio e la cipolla non mi piacciono.
1: Ma
0: mi mangio per dargli fastidio.
1: Certo.
0: Così.
2: Ma a me non dà fastidio.
0: E che mi ricordo? Ma lui di fronte a Diletta Leotta direbbe la stessa cosa che dice a me. Cioè non...
1: Ma sicuramente sì.
0: Ma tu di fronte a Diletta Leotta diresti uguale.
2: Ma davanti a Diletta Leotta.
0: Ma tu sei Diletta Leotta. Dai,
2: non voglio fare sborone.
0: Taglia scomoda, andiamo avanti. Andiamo avanti. Ma quale sborone? Ma non fare, non far battute.
2: No, non dico niente.
0: Ma che considera? Ma hai visto gli uomini di Diletta Leotta? Sono delle montagne, sono tutti muscolosi. Tu sei uno stuzzicadenti.
2: No, fratello, guarda che seduta.
0: Sei la scomparsa tu, dai.
2: Ma c'entra, era, era basta, sorpresa, basta, era sorpresa.
0: Ma quale sorpresa?
2: Sì, la sorpresa, ma tu ne sai.
0: Sì, sì, cioè, sì.
2: Sei, sei mai stato a letto con me,
0: sì,
2: tu?
0: Sì, sì, a letto con te.
2: No, no, ti chiedo, sei mai stato con me.
1: Che cosa brutta.
2: Appunto, sei mai stato con me a letto.
0: Ma perché tu sei, pensi di essere un Latin lover?
2: Io non ho detto.
0: Tu sei un Latin lover.
2: Non ho detto che sono un Latin lover.
0: Ma lascia stare. Non c'è, detto... non c'è neanche il companatico. Cioè, c'hai poco companatico. Com'è?
2: Chi è companatico?
0: Beh, ma lascia stare, non, vabbè, non capisci. C'è un fan tuo. C'è un fan tuo. Pronto?
3: No, perché se si sa.
0: È un tuo imitatore. È un tuo imitatore. Va bene, ruba un polpo e lo nasconde nelle mutande. Condannato a 10 mesi. Ma lui o il polpo? Secondo me il polpo era vivo e si è infilato lui nelle mutande. Dottoressa, si è infilato lui. Non,
1: certo.
0: Non è che. Se ne sono accorti quando è passata la casa. Ting, ha fatto ting. Capite? Aspetta, aspetta. E fatemi commentare la battuta, però. Pronto, la notizia. Pronto? Pronto?
1: Fatti in
0: culè,
2: ma a me ha detto
0: il bambino, a chi, a me,
2: no, perché non dico senti, è
0: sempre, l'insulto è sempre perché okay. Non è... vabbè, comunque questo metti la cuffia, però mi sembra in prestito così col giubbotto. Ma io non posso trasmettere uno col giubbotto con la cuffia così che mi guarda come un
2: ti osservo, cioè,
0: ma che non, ma non mi osservare, che,
1: Andrea,
0: che
1: no, scusa, c'è la pubblicità, ne parliamo dopo,
0: ne parliamo dopo, dai, quaglia, lo... mi sento una quaglia, mi punta
4: su Studio Più. Spot.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Falla te la battuta se sei bravo, no?
1: Supposta, eh?
0: No, falla te, dai. Ma no, dai, recita tu la battuta. Sei bravo, recita la battuta. Bravo, bravo, bravo.
2: Cioè,
0: bravo.
2: La devo recitare?
0: Recita,
2: devo...
0: recita la battuta.
3: La devo inventare?
0: No, sto traducendo la canzone. Vabbè, se non sapete l'inglese, ragazzi, non...
1: Noi, no.
0: Io.
1: Certo.
0: Allora, ci sono donne che scrivono: a letto con Achille è un incubo, piuttosto di vedere la sorpresa di Achille spendo 19 euro del Kinder.
2: Sì, sì, ma io lascio parlare.
0: Allora,
2: quello che controllo poi sono i fatti. Sì, sì, ma lascio parlare, io dico niente.
0: Allora, i fatti risalgono a...
2: Va bene così meglio,
0: a prima del
2: non
0: Covid.
2: Mi
0: possiamo dare una definizione temporale così. I fatti risalgono a prima del Covid, quindi c'è una vita prima e dopo il Covid.
1: Certo.
0: Quindi è un po' come avanti Cristo e dopo Cristo, cioè, quindi non sappiamo. Sono 8 anni che lei non fa cocera, quindi non abbiamo prove tangenti. Come si dice? Tangentopoli.
1: Tangibili.
0: Tangiopolo. Tangesere.
2: Ma lui non fa quello che vuole, ci mancherebbe.
0: Ma tu, infatti, tu continui a fare quello che vuoi da solo. Cioè non...
2: Ma io non ho mica problemi.
0: Comunque,
2: a parlare.
0: Aspetta un attimo, che c'è una. Aspetta un attimo, pronto? Sì. È il presidente? Ah, sì. Presidente? Ah, vorrei ringraziare. Omaggiare Achille. Ah, sì, ok. Di un cartone, un camion, un tir. Ah, ok, vabbè, di fazzoletti tempo. Va bene, il presidente della Tempo
2: si
0: sì? Ha mandato a casa un tir di fazzoletti.
2: Vabbè, un bellissimo regalo.
0: Alla menta, non so se...
1: Alla menta.
0: No, una volta l'hanno fatti alla menta, poi l'hanno ritirati perché la gente si è resa conto. La gente si drogava, si soffiava il naso anche se non doveva, perché erano buoni, Vabbè, no. Che c'è? Alza la mano quello.
1: Ho una battuta.
0: Ah, attenzione. Momento triste. Vai.
1: Allora, Achille.
0: Però mi devi fare la cortesia, però. Quando fai la battuta, ridi e battiti la coscia. Perché.
1: Lo faccio. Perché mi piace. Io sono perché... il primo che ride delle mie.
0: Infatti, tu devi.
1: Siete voi che non ridete.
0: No, ma io rido, ma sotto, capito? Non
1: sotto.
0: Non sopra, sotto.
1: Allora,
0: anche lui, le donne ridono sotto quando lo vedo.
2: Ma io metto sempre premo.
0: Ma non fare il prevaloso. C'è il pisello piccolo. Basta, l'abbiamo assodato. Non continuare a essere così, però è bravo, però è forte, però è sicuro, però è
2: no,
1: sicuro.
0: L'unico fatto che abbiamo, l'unica constatazione amichevole che abbiamo fatto è che tu è piccolo, basta.
2: Sì, non mica problemi
0: sotto,
2: a dirlo.
0: sotto, 4 sotto la media.
2: È un'alborella, ma che si impegna come un siluro.
0: L'alborella, perché è un pesce di lago, l'alborella.
2: Sì, perché io ero espertissimo nella pesca
0: degli pesci. Sì, andiamo avanti.
2: Sì,
0: io pesca, lui tirava fuori solo pesci più piccoli. Appena nati. Attenzione, battuta del cefalo. Vada.
1: Allora il presidente della Tempo ha omaggiato, cioè avrebbe voluto omaggiare Achille Ferrari con...
0: Sto per addormentarmi, lo sai.
1: Devo arrivarci.
0: Ho capito, ma la preparazione è snisbante.
1: Allora il presidente della Tempo voleva omaggiare ad Achille un tir di fazzoletti,
0: sì.
1: Però poi si è reso conto e ha scritto ad Achille: mi dispiace, no, perdi tempo.
0: Non perdi tempo.
1: Non perdi tempo. Sai quando si scrive sei interessato, non perdi tempo.
0: Dov'è il senso?
1: Ma io
0: della
1: lo sapevo
0: battuta.
1: Che non avresti riso.
0: No, ma perché non c'ha senso.
1: Perché tempo è il fazzoletto. Perdi tempo si gioca sulla parola perdi tempo.
0: No, questo l'ho capito.
1: Per dire che cosa te ne fai, cioè non te ne fai nulla.
0: Ma invece gli servono a lui. È fondamentale.
1: Non
0: perché vedere la mamma quando rientra la mattina e vede il rotolo di carta igienica sul comodino. Cioè non c'ha la faccia accesso, però non dai, non è bello.
2: No, ho rotto i cartigenici, a volte ho trovato i fazzoletti
0: nella cassetta.
2: O sotto il tappeto.
0: Non voglio scendere in particolare. Mamma mia, ragazzi.
2: È così che è nato il tappeto volante di Aladino, cosa pensi?
0: No, allora possiamo andare avanti, ragazzi. Mi fa senso anche l'idea, il concetto.
1: Il tappeto che sembra col pianeti, Franz
0: Ma sai che ci hanno fatto i tappeti, la gente usciva dalla doccia e scivolava.
1: Esatto.
0: Poi negli anni 80-90 crearono quel tappetino di gomma, di plastica, con tutte ventosette sotto, che tu lo appiccicavi per terra, non si staccava più, cioè veramente con la spatola, col trapano demolitore, non si staccava, perché faceva ventosa, capito? Quindi tu quando tiravi fuori, tiravi via il tappeto con 7-8 persone insieme, tira, ti rendevi conto che le piastrelle sotto erano di un altro colore, erano più chiare, non... Vabbè, andiamo avanti.
2: Attenzione, scusate signore e signori, abbiamo appena nominato gli anni 80.
0: Sì.
2: Allora mi deve lasciare l'opportunità per menzionare era una cosa importantissima inerente agli anni 80 e 90. Ultime due date, signore e signori, del tour teatrale che va allora, in giro
0: posso,
2: per l'Italia.
0: Posso dire una cosa, però tutto questo entusiasmo, questa cosa che ci metti, tutta questa voce, questo vocale, questo golgorio, questo sforzo che fa la tua amigdala. Ma, ma il senso qual è? Cioè, non riesci a dirlo in maniera diversa, veramente?
2: Senso non ce l'ha, già che non ha, sei piccolo. Sullo vasco la
0: tu sei un cretino, non sei, tu sei un cretino che imita Vasco, ok? Allora adesso
2: non l'ho mai fatto, era il mio sogno.
0: Ascolta, allora mettiamoci un attimo tranquilli, no? Allora, ti dico una cosa, io sono una chiavica perché so di essere una chiavica, quello là sono due chiaviche. Tu che sei una mezza chiavica, io dico, no, cioè, ma ti verrà in mente di dire una cosa in maniera originale? Metti che fra 20 minuti muori. 20 minuti c'hai. Ma facciamo 10, perché sennò pensi che siano tanti. Fra 10 minuti muori. Ok. Tu adesso c'hai puoi dire una cosa al mondo che verrà rimasto. Che fa? Storce la bocca.
2: sto vedendo.
1: Che diventa Stallone.
0: Non, la malattia non ti ha preso. Non ancora. No, muori così, sei un fulmine. No, perché sei immedesimato in un malato. Cioè, ma
2: no, sono diventato Stallone in Rocky.
0: Ah, tu vuoi. Stallone. Ma vuoi fare Silvestre Stallone?
2: Che volevo dire questa cosa?
0: Questo è più Rambo.
1: Con dei problemi assurdi.
0: È più crampo che Rambo. Dai, Silvestre Tallone, dai.
2: Ma chi è? Mi interessa il futuro. Perché c'è il giornalista.
0: Non ho capito.
2: Il giornalista fine incontro.
0: Il giornalista.
2: La giornalista di
0: Rocky. In Rocky. È una scena del film, allora. Dobbiamo interpretare, ragazzi.
2: Vuoi fare l'intervista?
0: Chi? Io chi sono? Non sono nessuno io. Mi stai indicando.
2: No, sai che c'è.
0: Fai tutto da solo. Io non voglio partecipare a questo scempio.
1: Fai tutto da solo.
2: Ma non mi interessa il futuro. Voglio dire una cosa importante. Voglio dire una cosa. Che se io il 29 di maggio posso andare al teatro di Brescia. E che se io il 5 di giugno posso andare al teatro di Bellaria. A vedere l'Andrea Catavolo Show, lo spettacolo dell'80 voglia di Andrea Catavolo Show, le ultime due tappe imperdibili da tour teatrale 2025-2026. Allora, vai via, ma non mi interessa il futuro. Allora posso dire che tutto il mondo e anche chi non ha ancora prenotato può andare il 29 di maggio al teatro di Brescia.
0: Mi sta venendo da piangere.
1: Possiamo fare una raccolta fondi per la Paresi?
0: No, possiamo fare questa scena e non è venuta male, però manca l'inizio.
2: Sì, vero.
0: Manca l'inizio. Io che ti do due pugni in faccia e ti... almeno un paio di pugni fammeli dare. No, due pugni in faccia, la mascella ti si sposta veramente. Allora entri veramente come Zilinski nel personaggio, no? Come si chiama? Zilowski.
1: Stanislasco
0: lì.
2: Zilinski,
0: quello che gioca nell'Inter o della Napoli, Zilinski. Vabbè, comunque tu entri proprio nel personaggio, ma tu per entrare nel personaggio tu hai bisogno di due pugni in faccia fatti bene. Ma con tutta la forza, che la mascella ti si storce veramente.
2: Ma tu ridi.
0: Vogliamo provare?
2: No, guarda, ho già un ricordo. Grecia, Creta, 2014. Stavo veramente facendo Rocky nel prendere l'asse
0: del cesso.
2: No, prendevo un tronco di 3-4 metri dalla discarica per fare Rocky scena finale.
0: Nella discarica tutti i parenti. Le pantecane.
2: Dove vai?
0: No, zio, torno dopo, devo fare Rocky.
2: Vengo anch'io.
0: È un sorcio, dai, non
1: sei
0: puoi fare
1: un sorcio.
2: Nel prendere il tronco,
0: sì,
2: nel spostarlo,
0: sì,
2: sotto c'era un alveare di vespe.
0: Ecco.
2: Mi hanno punto le vespe
0: la faccia. E quindi sei diventato veramente storto.
2: Eh sì, perché dovevo finire il film.
0: Sei entrato proprio nel personaggio.
2: E c'era la gente, i clienti che non ho preso bene.
0: Che bravo che è.
2: Ma che facci speciali?
0: C'ha tutta la faccia gonfia.
2: Proprio veramente punto
0: questa cosa non è mai bella, sta cosa. Mi viene in mente un'altra cosa, ma la lasciamo stare. Non,
3: il botox.
0: No, perché mi hanno una donna, la prima donna che mi ha visto, la prima volta che mi ha visto nudo, pensava che io stessi facendo, recitando una parte di Rocco e ma stai facendo la parte? No, no, è tutta la farina del mio sacco. Non ho fatto nessuna chirurgia, quindi sono. Vabbè, ringraziamo Sylvester Coglione.
1: Chi è?
3: È da ricordare che per avere informazioni
0: per avere, grazie Silvestro, per avere chiedo scusa, però insomma, per avere informazioni sulle nostre serate, questo volevi dire,
3: sì, per avere
0: 29 maggio l'ultima serata a Brescia a teatro, e sono rimasti 4 posti. Oh, e tossisci, però tossisci un attimo.
1: L'ho fatto liberami. Per non dare fastidio.
0: No, ammazza, sto a parlare. Si sente,
1: chiedo scusa.
0: Abbassa il microfono, dico, no?
1: Sì, devo spegnere.
0: Che fai? Se te giri non si sente, secondo te. Proviamo, parla.
1: Bene, allora ricordiamo il numero di telefono, quello che sentite è il prefisso.
0: Mi sono solo girato. Dai, cretino.
1: Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp a questo numero. 389-83-34-825. Il numero lo trovate postato sui nostri social.
0: Ma quando dici sta frase, no? Cioè, pensi di vincere un premio?
1: No, è per far capire che se non
0: hanno fatto... No, ma il tono, il timbro, cioè ti sembra...
1: ma ce l'ho così, ma perché mi...
0: Ah, tu ce l'hai così, proprio...
1: Allora, tu hai un dono...
0: Mi ripeti, io non c'ho doni...
1: Tu hai un dono...
0: Io c'ho una sfiga addosso pazzesca, perché io mi... come la calamita, mi circondo di... Sylvester... tutti mi si attaccano, non so come mai a me, non è una roba, è una
1: tu
0: sfiga.
1: Sei come San Francesco, tu attiri gli animali.
0: Più che gli animali, proprio i...
3: Le libellule.
0: Ma la libellula. La libellula poi non hai... Dai, se non... Andiamo avanti. Cosa stavo dicendo? Squartato, cosa stavo dicendo?
3: Stavo ricordando il numero.
0: La frase, la puoi ripetere per favore, la frase? Se no non fate in tempo...
1: Allora, se non fate in tempo a segnarvi il numero che vi ho dato, lo trovate sui nostri social.
0: Ecco, il tono, il timbro, così.
1: E come lo devo dire?
0: No, guarda... Guarda come lo fai, se non fate in tempo lo trovate sui nostri social, come se dovessi chiudere una frase, far partire la canzone e sei, diciamo, proprio radiofonico proprio, no? E ti piace questa cosa?
1: Vabbè, onesto.
0: Quindi tu, per onestà intellettuale, disintellettuale, per onestà disintellettuale, tu vai al supermercato e quando la signora gli dice...
1: Ma no, ti devo dire...
0: Vuoi una busta? E tu cosa tu gli rispondi così e dici... No, grazie, la metto in mano.
1: No, io devo dirti sta cosa, io lo faccio.
0: Ma non mi risponde.
1: No, ti sto dando ragione.
0: Deve dire una cosa, non mi caga.
1: Ti sto dando ragione!
0: No, non mi stai dando ragione, non mi hai manco risposto.
1: Ho detto di sì, faccio così. Faccio così.
0: Cosa così?
1: Parlo bene, soprattutto se sono donne alla cassa, ti giuro, lo faccio.
0: Cioè, tu praticamente parli così.
1: Per dire, cioè, che cioè, sono figo, no? Mi può dare una busta, per favore? Quante ne vuole? Uno, due? Una, grazie. Quanto le devo? 72,80. Ti pago con la carta. Mi piace.
0: Fa il piacione con la voce.
1: Mi piace. Vabbè, d'altronde non ho altre armi.
0: Uno tira fuori quello che c'ha. Signor giudice, per quello che sono qua. Anch'io ho tirato fuori quello che è di meglio. Pensa, c'è stato un bip lunghissimo. Bip. Bip, bip, bip, bip. Poi ho fatto uno scatto e è finito. Andiamo avanti, dai, prostratico, dimmi.
3: No, è per la lunghezza dell'articolo si parla.
0: Sì, andiamo avanti, dai.
3: No,
0: perché non capisce mai niente.
1: Allora, vi aspettiamo per l'80 voglia di Andrea Catavolo Show, le ultime due date del tour, venerdì 29 maggio, Brescia, venerdì 5 giugno, Bellaria.
0: Ah, uno ha scritto, e questa sarebbe l'ultima frase con cui dovremmo ricordarlo. Ah, perché tu prima io ti ho detto che tu sarai ricordato per questa frase, perché fra 7 minuti muori, 10 minuti morivi, quindi mancano 2 minuti, quindi tu verrai ricordato per quell'imitazione di Sylvester Stallone.
3: Vabbè, quella lì è una cosa.
0: No,
3: vabbè,
0: io ti ho detto fra 10 minuti muori, cioè non è che.
3: Ciao, tu ti intendi di
0: allora,
3: una frase?
0: Dico
3: un pensiero? Se fosse una cosa del tipo di un una cosa che tu pensi, un pensiero.
0: Ma io mi esprimo male, così
1: no,
0: male.
1: No, tu ti esprimi bene.
3: Ti sei espresso bene. No, però allora, cioè. Vabbè, qui nel momento sì. Dopo, se si dice.
0: Allora, siamo tre coglioni, però, ragazzi, qua bisogna. No, perché siamo veramente. Io a volte dico. Io quando riascolto le repliche dico, ma la gente come fa a ascoltare? Forse ci ascolta per pena, perché gli facciamo tristezza. Oppure perché dice, io mi sento un po' sfigato, c'ho un sacco di malattie, c'ho pure. C'ho stressato, mi mogliono malate, mio marito. Dice, ascolto sti tre coglioni che magari sono talmente deficienti che magari mi tiro su un po' il morale, capito? Cioè, ma però, mettiamo. Dei punti, mettiamo una virgola, un punto e virgola, perché altrimenti non si capisce niente. Quando vuoi non si capisce niente. Ascolta, qual è il concetto che vuoi dire? Sto per menarti, dimmi.
3: No,
0: c'hai la mimetica, te posso menare. Cioè, uno che va in giro con la mimetica, sì, non ce l'ho con quelli che si mettono la mimetica. Però se ti metti la mimetica, vuol dire che quattro fucilate, due bastonate, un'infilzata con la spada, te l'aspetti, no? Perché ti metti la mimetica? Sei un cacciatore, c'hai il cane dietro, quella è tua moglie, non è il cane. Quindi, di conseguenza. Perché te metti la rimedica? Quindi ti devi aspettare che uno te mena, che te la randerà, che te spara con la baionetta. Altrimenti che te la metti a fare la rimedica? Ti devi mimetizzare dove? Cioè in campagna, vai in campagna.
3: No,
0: fai gli uccelli al volo.
3: No,
0: nascondi nei cespugli, salti fuori e prendi la tortora. Andiamo avanti. Cosa vuoi dire? Dai, scellerato, dimmi.
3: No, se fosse una frase finale che devo dire alla nazione, tu dici.
0: Ma non è nazione, ma che per
3: ricordarmi?
1: Dici, ma Tare!
0: Beh, è arrivato. Cosa? George Clono.
1: Chi è?
0: George Clono.
1: Chi è?
0: Dimmi.
3: No, ti intendi. Se fosse.
0: Allora,
3: ti
0: intendi. No, non c'entra niente, no. Come frase. Ok. No. Ti intendi, che vuol dire ti intendi?
3: Se faccio la wacca, dai, io
0: la
3: faccio
0: wacca?
3: Mica.
0: La vacca?
1: Che cos'è?
3: Ma che la vacca, la wacca è il balustra dei neozelandesi.
0: Allora, Forrest Gump, allora facciamoci. Qual è la frase che vuoi dire? Veloce, corta, stringata, via, dai.
3: Alla nazione?
0: Ma lascia stare la nazione!
1: Dai.
0: Tua madre, tua sorella, 10 persone che ti vogliono bene. Allora, cosa vorresti? Bam, ciak, muori fra 7 minuti, vai, via.
3: Figa, ma
0: figa.
1: Dagli 10 secondi, se non the move.
0: 10 secondi, vai.
3: Vabbè, spero, ma
0: stai morendo.
3: Sto morendo. Fammi, allora entra nella scena.
1: È già morto adesso, fornuto.
0: Aspetta, è morto.
1: Fornuto,
0: cioè, secondo me, quando lui. Sai che tutti arriveremo a una certa età, non si sa quale, però. Arriverai che sei anziano. Io ti auguro di morire da anziano, magari 80-90 anni, e sei lì che uno si aspetta, no? Una frase, no? Cosa dirà per l'ultima frase, no? E lui. Allora immagino tutti i parenti, i dottori intorno, così. Cosa ha detto? Non lo so, non ho sentito niente. Ho sentito, ha fatto. Ma era una frase. No, parlava un po' così lui sempre. E il dottore, ma come? In che senso? Ha detto ta-ta-ta-ta-ta. Forse voleva dire patata. Stanno lì un'ora e mezza a cercare di capire cosa è uscito dalla tua bocca, capisci? Quindi, secondo me, tu dovresti scrivere la frase, la correggi, e la lasci lì. Quando stai per morire, tiri fuori il bigliettino dalla tasca. Volevo dire, andatevene tutti a fare. Capito? Per dire. Io per esempio me ne andrei così, andatevene tutti a fare a fan bagno, ma non in senso negativo, in senso buono, andate a fare.
1: Sì.
0: Perché allora, io che arrivo dalla terra degli antichi romani, tra l'altro io ho visto un film sui romani ieri sera, mi ha impressionato tantissimo, perché erano dei figli dei figli d'Androcchia, mica da ridere, cioè nel senso, io sono di Latina, non sono di Roma, però nel senso che hanno fatto delle stragi pazzesche, cioè, tanto decantati, ma insomma un po' cattivelli, cioè non so perché si decanta sempre quello che conquista, il conquistatore, quello che ammazza, quello che sfonda, capito? Sì, perché non si dà mai un premio al povero, cioè tipo lui, tipo Achille, allo sfigato, capito? Sempre a quello che conquista, quello che ciula, quello che fa. I premi sempre alla gente figa, quello che hanno tutto. Lo sfigato sempre. Ti ho immaginato quando c'era la gara di Ben Hur insieme a come si chiama, Giuda, hanno fatto la gara così, quella che ha vinto Giuda, non so se era un film taroccato, ma la storia non me la ricordavo io così. Giuda era quello che diceva a Gesù, vai, vai, dietro al bosco, e l'hanno preso, no? Vabbè, come...
1: scusate, ma non è proprio così. Vabbè, è un altro film. Vabbè, no,
0: quel film vero.
1: È un film che finisce benissimo.
0: No, il film è vero. Ma ha detto il prete, l'ha detto. Cioè non è...
1: scusa.
0: Vabbè, Don Mario. Ciao, Don Mario. Vuoi un Gutax? Ok, no.
1: Andrea, chiedo scusa, ci sarebbe un po' la pubblicità tra un minuto, Andrea.
0: Vabbè, lasciami sfogare.
1: Io ti ho avvisato.
0: Sto parlando del film, scusa.
1: Vai, Judas.
0: Vabbè, mi sta schernendo a questo punto. Basta, non dico più niente.
3: No, era bello. Cioè, perché comunque era un misto. Era il finale.
1: Misto di cosa?
3: Prego, Andrea.
0: No, tu. Tra
3: questi i miei ultimi respiri. No, di
1: che cos'è?
3: Film.
0: No, io ho immaginato te. C'erano tutti i cosi, quelli che chiamavano i giudei, che venivano un po' scherniti dai romani, capito? Con lo schermo tutto schermati, tutti giubbottati con la pelle dei cinghiali.
1: Sono
0: le lance trichechi,
1: ma quale
0: guarda la frase quando mettono gli scudi sopra, come Ariete, sì. No,
1: tartaruga,
0: ma quale tartaruga,
1: lo schema tartaruga,
0: tartaruga tutti cazzassero la maglietta, eccomi qua, c'è la tartaruga, ma sei un cretino, ma quale tartaruga, cos'è che dicono, testuggine,
1: ah sì,
0: testuggine, che si coprono con gli scudi,
1: esatto,
0: no?
1: sì,
0: ecco, io ho immaginato la scena, anche lui romano, antico romano, con i sandali, se presenta col sandalo fucsia, lui dice e il coso, no? Il centurione dice: ma come cazzo, che ti sei messo?
3: No, mi stanno bene, fanno pandan con l'orologio.
0: Vabbè, va, a te lo scudo non te lo diamo. Io
3: dici sì, perché non fa pandan, infatti non senza scudo, vai.
0: Quando il capo dei romani dice che arrivano le frecce, no, dall'alto infuocate, testuggine, tutti che si coprono, te così,
3: e che succede?
0: Ho immaginato stagione e tutte le frecce che ti infilzano gli occhi, la faccia così, quella. Va bene, ragazzi, allora mandiamo un pezzo di canzone perché ce lo meritiamo, dai.
4: Andrea,
0: ma giusto un pezzo,
4: show su Studio Più.
0: Questo è Rocky, no?
1: Sì, gliel'avevo messa apposta per lui.
0: Ah, te l'ha pizzicata lui, capito? L'ha pizzicata per mettermi.
3: Sì, l'ha pizzicata dei sensi.
0: Lascia stare. Bevi l'arsenico.

0: Michael Jackson.
1: Che canzone è?
0: Allora, quando tu entri in galleria che sparisce la canzone, tu cosa fai? Quando sei preso dalla canzone, canti da solo, no? Entri in galleria, va via la musica e tu
1: on the fire,
2: on the fire,
1: as a friend.
0: Anche il mio cane la canta, anche il mio cane. Allora, pubblicità, poi torniamo, forse, adesso vediamo, non lo sappiamo. Ah, devo schiacciare. Ma perché schiaccia e non va? E mette mano!
3: Andrea,
0: tavolo.
3: Show su Studio Più.
4: Spot. Conosci la BC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica, una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane, a confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco, domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano, Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz, il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7-8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso, aggiunge INAIL, le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto al periodo gennaio-marzo dell'anno scorso. L'assemblea straordinaria di Unicredit oggi ha dato il via libera all'aumento di capitale fino a 6,7 miliardi di euro a servizio dell'OPS su Commerzbank. Noi siamo convinti che Commerzbank debba trasformarsi per affrontare il futuro, ha spiegato il presidente di Unicredit, l'ex ministro Piercarlo Padoan. Mercoledì 6 e giovedì 7 maggio sono in programma due giornate di sciopero del mondo della scuola che potrebbero mettere a rischio lezioni e attività didattiche in molte città italiane. Ad incrociare le braccia saranno docenti, personale ATA, dirigenti con modalità diverse a seconda delle sigle sindacali coinvolte. Ed è tutto per questa edizione.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
2: Energy Store.
0: Andrea Catavolo Show.
3: Viste todo el mundo.
4: El taxi.
3: Sensato del patio. Queremos darle una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo.

0: lula con culo de mula.
1: Adesso ragazzi, io capisco tutto ragazzi, ma il culo de mula. Ma se Veneto?
2: No, non è Veneto.
1: È culo de mula?
3: No, buongiorno padre.
1: È proprio il culo della mula?
2: Sì, sì.
1: Eh?
2: Sì.
1: Sì. Veramente? È il culo della mula?
2: È il culo de mula, sì.
3: Eh sì, perché è latino.
1: Tu che culo sei? Andiamo avanti, ragazzi. La canzone è bella, non fate ste facce. Gente che scrive, ma questa roba, basta, te prego, cadà. Oh, falla finita, io mi ammazzo. Dimmi, Strambo, dimmi.
3: No, a me piace. Dimmi. A me piace questa canzone che sì. Fa molto...
1: Ti piace, ti piace.
3: A me, per me è Pitbull.
1: Mi hanno mandato, non si può dire, però. Mi hanno mandato. A me mi piace. Oh, tu non devi dire cose che riguardano la lingua italiana, perché non ci capisci niente. Ha pure pensato la frase a me, ma vediamo, te do uno sbella, te rigiro.
3: Io sarei stato un filosofo, io filosofeggiavo, sì. Io fossi stato nell'Ottocento, Settecento, queste lì. Io sei stato un filosofo.
1: Un filosofo?
3: Sì. Non ho mica detto che avrei avuto
1: tu
3: i soldi.
1: Tu saresti stato un filone de pane. Andiamo avanti. Allora, culo de mula è Triestino. Ah, vedi?
2: È Triestina
1: la canzone.
2: Ma chi?
1: De Trieste, culo de mula. Cioè, Triestino. Andiamo. Ce l'hanno scritto.
2: Ma è Pitbull, scusa. Ma è Pitbull, è americano.
1: Ma quale idea? È di Trieste.
2: Ma chi? No,
3: guarda che comunque potrebbe avere anche ragione, perché si sa che molti italiani, anni, quando furono gli anni indietro, insomma, tanti emigrarono in America, e quindi c'è
2: la
3: una
2: famosissima
3: base.
2: Famiglia Pitbull, certo.
1: Cioè, no, ma quello che sta dicendo lo sta dicendo male, però insomma è giusto quello che stai dicendo.
3: Cioè, guarda che in teoria il Made in Italy non è solamente qua in Italia, nella nostra nazione, a livello. Per dire.
1: Secondo me lui, tu che sei un cretino, tu sei stato da ragazzino, secondo me, hai giocato a nascondino e ti sei nascosto dentro un'anfora di ceramica o di terracotta, e da lì lui ha cominciato a vocalizzare da solo dentro l'anfora, e quindi i genitori passavano, i parenti dicevano, ma chi è? No, è Achille, non esce più dall'anfora, perché è cresciuto nel frattempo. Tempo il buco è rimasto lo stesso, quindi non è rimasto lì. È lì che è cresciuto lui, dentro un'anfora. Dentro un'anfora. Dimmi, anforato, dimmi.
3: No, e quindi praticamente c'è il Made in Italy e spazio
1: nel mulo
3: mondo.
1: Vuol dire ragazza in triestino. Ah, culo de mula, quindi il culo della ragazza.
2: Ah, può essere.
1: Abbiamo imparato un'altra cosa, ragazzi. Ah, bella! A bella pisella! Andiamo avanti. Achille Gatto Silvestro, che quando parla non si capisce un gatto. Achille non è brutto, non è un brutto uomo. Il problema è che dovrebbe essere muto, perché... vabbè, sei un asciugatutto.
3: Ma perché sono un po' come il deumidificatore,
1: Andrea. Io quando... Ma non c'è bisogno di commentare ogni frase che ti dicono. Non c'è bisogno, perché tu distruggi ciò che poteva essere simpatico, capisci?
3: Io c'ho le bustine nell'armadio.
1: Ma chi se ne frega le bustine nell'armadio? Ma che c'entrano le bustine?
3: Quelle per raccogliere il sacchetto che raccoglie l'umidità. Le mette mia mamma.
2: Ma che se ne frega?
1: Te le mette anche sotto al letto, te le metti. Andiamo avanti. Mamma. Andrea, io quando vi ascolto mi rivaluto. Non è male questo. Ha ragione. Andiamo avanti.
3: Allora,
1: tossisco, voglio far sentire la tosse. C'ho la tosse, non c'è bisogno di coprirmi. Che vuole intervenire? Sta intossendo, devo intervenire. No, questa non è radiofinzione, ok? Questa è radio zippa zuppa.
2: Quindi che
1: non
2: radio è?
1: È radio verità.
2: Che
1: è radio verità.
2: È?
1: E che fastidio, ma.
3: Provo a dirti che bella tosse, voglio dirti.
1: Ma vada via il chiuso. Si è siete tre sfigati, ma abbiamo. Grazie, grazie per la comprensione. Catavolo, ma fai il test ad Achille. Ma quale test?
2: Dovevi fare il test.
1: Ma
2: vero.
1: Una testata gli devo dare. Una testata.
3: Ma guarda, che se ci fai il test, io potrei sorprendere. Fima, ma cosa stai pensando? Guarda, che io sono un Einstein nascosto. Io sono un Einstein nascosto.
1: Un Einstein nascosto. Ma che nascosto?
3: Guarda, che io al mattino
1: nascondi di non farti più vedere.
3: Metto le mandorle in linea.
1: Vabbè, allora. Non voglio offendere nessuno. Ma lui c'ha un sacco di problemi. Allora, uno che mette le mandorle in linea sul tavolo, belle allineate, perché è. Insomma, hai un po' di problemi, insomma, diciamoci la verità. No,
3: gli devo dare un senso.
1: Sì, ma è giusto. Poi metti lo yogurt, il cucchiaio in un certo modo.
3: Sì.
1: Vabbè, è una malattia, eh.
3: Sono i riti come.
1: Non vogliamo ridere di questa malattia perché è bruttissima, però insomma. È il fatto che tu ne riconosca la validità dell'intestazione.
2: Andrea, chiedo scusa, c'è il blocco corto.
1: Allora, hai rotto i maroni, però.
2: Io te lo devo dire.
1: Allora, siccome io quando ho brevettato questa cosa non c'era Facebook, la dico adesso perché non ho potuto condividere la mia genialità. Aspetta un attimo che devo mandare via la canzone prima, perché sennò parti la canzone invece devi partire la pubblicità, capito?
3: Sì,
1: mi capisci quando parlo?
3: Praticamente allora partirebbe
1: Non devi commentare!
2: Che dolore!
1: Tu sei un incrocio tra Forrest Gump e Boldi. E Massimo
2: cosa,
1: Boldi. È vero,
2: brutto.
1: È un incrocio tra Forrest Gump e Massimo Boldi. Allora, con tutto il rispetto per ambedue i sessi. Allora, io quando ero ragazzino non c'era Facebook, avevo inventato il lavandino con il buco. Non è un mezzo buco. Allora, sai che il lavandino è fatto così, c'ha la ceramica, no? È fatto così, ceramica, sì. E è un bordo, e c'ha il bordo alto, che se tu non sei altissimo, non riesci a lavarti la parte del corpo più importante che abbiamo noi maschietti.
2: Beh, certo.
1: Quindi io avevo pensato di brevettare, io avevo fargli una sorta di insenatura, un buco, come chiamiamo un buco, no, più che un buco, un mezzo buco, quindi la parte sopra, diciamo, una conchetta, dove tu potevi appoggiare tranquillamente la parte migliore del corpo, che non è la tua chiaramente, e lavarlo anche,
2: certo.
1: Perché è comodissimo, perché chinarsi nel bidet, dargli, che gli dà la stessa importanza del sedere, si merita il lavandino anche lui, e quindi avevo pensato di fare questa cosa qua. Poi i poteri forti mi hanno tolto sta capacità.
2: Quali poteri forti?
1: Lasciamo stare, comunque, non posso dire nomi, se no vengo sequestrato dagli israeliani. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Comunque, è un'invenzione fantastica.
4: Andrea Catavolo Show. Allora, su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
6: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur? Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: C'è un ragazzino che ci ascolta che ha scritto: ma se non studio divento come voi. Peggio, peggio. Come noi, come noi, come noi. Come noi. Dei Mona. Il mio brevetto del buco, cioè della, dell'insenatura, diciamo, nel lavandino per appoggiare il collo più importante, non il collo che tiene la testa, ma l'altra testa, la testa più importante, la testa con l'occhio. Allora, ha avuto successo. Ha avuto successo, come hanno scritto, come i lavateste dei parrucchieri. Esattamente nel mio caso. Nel suo caso basterebbe un forellino. Sai quello bello che nessuno ha mai capito fino a una certa veneranda età, non ha mai capito a cosa servisse. Nel lavandino, sai che c'è quel buchino che sarebbe per far uscire l'acqua se tu lasci aperto il lavandino, se dimentichi, c'è quel forellino lì che fa, diciamo, da parabordo, da para, che l'acqua non esce fuori, capito?
1: Sì.
0: Non c'è, io già parlo male, tu parli peggio di me, come fai? Correggimi voi.
1: No, volevo correggere.
0: È come se uno, non faccio mi sta venendo un paragone che non posso fare. È come se tu, Rocco Siffredi non ce la fa e spunti te da dentro l'armadio, eccomi, quello te guarda e dici: ma che eccomi, te sei depilato? No, depilati che se vede niente. Allora parliamo di cosa stavo dicendo.
1: Parlando, allora, per quanto riguarda
0: quel
1: il parabordo
0: lì,
1: sì.
0: Ma quale parabordo? Quel buco lì, quel buco là, nessuno, fino a una certa età non sapevi che, poi dopo hai capito, la donna subito, l'uomo ci mette un po', deve allagare prima casa. Per capire. Vabbè, a te basterebbe quel forellino lì davanti, invece del poggiatesta del parrucchiere, del lavatesta dei parrucchieri.

0: perché. Vabbè, andiamo avanti.
1: E infatti io pensavo
0: ma
1: che...
0: Ma che fastidio! Io accelero, vado a 2000 all'ora perché ho paura che lui intervenga. Quando mi fermo, perché il fiato mi si ferma, si infila. È fastidioso proprio. Dimmi, che puoi dire? Chi hai? Forza! Di una cosa intelligente.
1: Pensavo che la
0: c'è una sperla, giuro che è una sperla.
1: Perché mi devi sberlare.
0: Allora a teatro potete sputargli, menargli, perché alla fine dello spettacolo noi facciamo le foto così quella, no? Poi lui si mette lì e si siede e dice delle cose senza senso. Poi potete andare là, dargli delle sberle in faccia, ma fate bene, una sputazzata, quello che volete.
2: Certo.
1: È lo sfogatoio,
0: eh?
1: Lo sfogatoio,
0: l'orinatoio.
2: L'orinatoio.
1: Ah, ci potrebbe stare, no?
0: Sì.
1: Lo sfogatoio è una cosa. Ci potrebbe stare come c'è il confessionale,
0: il
1: no?
0: Confessionale.
1: Confessionale.
0: Si rasano.
1: Cioè, ti confessioni.
0: Ma da che parte arrivi? Che razza sei tu?
1: Ma io mi
0: che
1: razza sei? International.
0: Ma quale international?
1: Io sono international.
0: Ma quale international?
1: Io sono praticamente.
0: Lui è rimasto vittima di una palude e poi. Era già morto praticamente. Così quella. Quindi è rimasto nella palude 20 anni. L'hanno tirato fuori. Lui parla ancora come se fosse nella palude. Non si capisce niente. Dimmi.
1: No, perché comincio a fare così. Quando comincio a avere un po' di calo, comincia a salire salirmi. Mi sale un po' l'angorino, no? A quell'angorino. Infatti dopo devo andare a Limone. Poi vado a Limone. Io dopo.
0: Vai a Limone.
1: Vado a Limone.
0: Ma che c'entra che va a Limone?
1: Vado a fare un giro a portare le pizze.
0: Le pizze.
1: Vado a portare le pizze.
0: Ah, le pizze quelle buone. Sì.
1: Certo, le pizze quelle buone.
0: A Limone vai.
1: Lì porto le pinze.
0: Le
1: lì
0: pinze.
1: Lì porto le pinze.
0: Dopo
1: comunque sai che c'è anche la focaccina, la
0: sì, gourmet. Lui gira e porta le pizze che... pizze buone, insomma, faccia. Le porta in giro per le porta in giro, veramente.
1: Sì,
0: Fino a Fano è arrivato, c'è una roba incredibile. Fino a Fano, cioè... Sembra uno così, ma è un cretino vero, cioè non è...
1: Brescia, sì, Verona,
0: sì.
1: Cremona,
0: Mantova,
1: Bergamo.
0: Bravo. Bergamo anche.
1: Sì, anche Bergamo.
0: Sì.
1: E quindi chi avesse un locale,
0: sì,
1: un bar
0: che vuole chiudere. Vuole fallire proprio. Sì. Non passa le nostre basi per la pizza, insomma, è importante. Dimmi.
1: Basta che mi può scrivere anche,
0: sì,
1: tramite i social, sì, Facebook, Instagram.
0: Cercatelo, sì, insomma, sì. Anche nei bagni degli autogrill, cioè,
1: vengo da voi.
0: Allora c'è uno che si basta, hai capito, porti le pizze, fa un'ordinazione così quella.
1: Assaggio.
0: Ma quanto costano se basi per la pizza? Poco, insomma, ci guadagnate. Io ho un chiosco, vedi, chiosco, va benissimo, non c'hai spazio, non c'hai frigo, non c'hai niente, c'è il frigo ma è occupato la roba e quindi questa si conserva anche fuori dal frigo, no?
1: Bravissimo, a temperatura ambiente, fresco e asciutto, e quindi anche
0: tanta roba,
1: questa comodità.
0: Tanta roba,
1: prodotto
0: sì,
1: di qualità ma anche di comodità.
0: Ok, sì, vieni a Lumone, ti aspetto.
2: A Lumone?
0: Forse lui, vieni a ha scritto Lumone, ma è Limone.
2: Lumone!
0: A Lumone. Ma chi è scemo o fa finta? No, è scemo proprio! Come fa? Sarebbe il campione del mondo. Hollywood prenderebbero solo tutti gli anni lui! La statuetta per il grande artista, veramente, che riesce a imitare un cretino, lo fa talmente bene che sembra veramente un cretino. Cioè, ma è impossibile, ragazzi, come farebbe a essere così cretino? Cioè, non... Cioè, a imitare uno così credibile, saresti veramente il campione del mondo, cioè.
1: Ma già vedo la scena, io già vedo la scena.
0: Che scena?
1: Io Jim Carrey.
0: Ah,
1: io,
0: Jim Carrey.
1: Brad.
0: Io Jim Brad.
1: Sì, Brad.
0: Kenny Rivers. Allora è un ragazzo che è rimasto sul bagnasciuga troppo tempo.
2: Aspetta!
0: E la mamma l'ha chiamato Kenny Rivers. Andiamo avanti, dai, Bradipo, andiamo avanti.
1: E poi Bruce Springsteen.
0: Si può fare il baratto. Lui mi porta le pizze e io gli do due pizze. Non è male questo. Potreste essere pagato a pizza in faccia.
1: Anche.
0: Una pizza in faccia. Cadavolo, non hai commentato quella del pollo. Te la rimando. Ruba un polpo. Ah, il pollo o il polpo ha rubato questo.
2: Era il polpo quello nelle mutande?
0: Ruba un polpo e lo nasconde nelle mutande. Ti ricordi? No, per la fatta... sensazione, insomma.
2: Signore,
0: per... Ti piacerebbe. Un bel... Provalo. Vivo, un bel polpo. Semivivo, insomma. Sennò poi diventa casino. Che è mezzo morto, mezzo stordito.
2: Ma che mezzo morto?
0: Lo addormenti con una... con la droga quella, e lo addormenti un po' e ci giochi e lo metti nelle mutande, magari potrebbe, che ci fai, ci stai a pensare, ci stai, no, ha preso appunti come Sarri, dai, andiamo avanti. No, ruba un polpo e lo nasconde nelle mutande, condannato a 10 mesi. Vabbè ragazzi, ha rubato un polpo, c'aveva fame, non sapeva dove metterlo, l'ha messo nelle mutande. La cosa grave è che quando è uscito dal supermercato, il polpo gli è sceso nei pantaloni e la gente che lo incontrava dice: ammazza che polpacci.
2: Mamma mia, non ti prego.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. È bella, no, ma non capite niente, veramente. È di Ilaria Parisi che salutiamo.
2: Ma chi è?
0: Grande Ilaria.
3: Andrea.
4: Tavolo.
3: Show. Su Studio Più.

0: Dino si chiama Troppo Pieno.
1: Ma davvero?
0: Sì, si chiama Troppo Pieno. Me l'hanno scritto, io non ci arrivavo. Cioè non... Guarda, che magari la gente era lì fissata, c'era cioè, il buco lì così, a paribordo, parabordo, pare acqua, parasfilo, para parabordo, parasparato. Troppo pieno. Troppo pieno. Quando il lavandino è troppo pieno, lui interviene e sgorga l'acqua. Senza chi l'ha inventato, cioè un genio, una certo. Una genialità esagerata.
1: Chiedo scusa Andrea. Tu entri sempre a romperti i maroni una volta che lo faccio.
0: Stavo parlando tu, mi sei saltato addosso.
1: C'era la musica alta, chiedo scusa, è vero.
0: Dimmi, che vuoi dire?
1: No, niente.
0: Ma come adesso lo dici?
1: No, ti stavo dicendo, anche nel bidet, se non mi sbaglio, c'è il buco.
0: Sì, bravo.
1: Anche nel bidet, no? Se non mi ricordo male.
0: Vuoi la pacchetta sulla spalla?
1: No, sai perché
0: bravo.
1: Non lo so perché...
0: Anche nella vasca da bagno c'è il troppo
1: pieno. Sai perché non me lo ricordo nel bidet? Perché non lo vedo mai di fronte.
0: Non ha fatto un'altra battuta. Perché sì. Ciccione non vede, capito?
1: E no, perché metto di spalle.
0: Ma... Ah, di spalle.
1: Al contrario.
0: Ah, sei pentito. Ho detto ciccione, sì. Non si può dire ciccione. Dai. Io posso dirmi che sono scemo, che sono cretino. Voi non posso dire a uno che insomma ha preso ciccione. Sono appeso, mi fa

0: chiama li polpacci tua. Ma c'è uno che scrive tutti i giorni lo stesso messaggio: una vita che ti aspetto sotto il portone, ma quando causa, ricordati di portare il fatto apposta. Ma che è italiano questo?
1: Secondo me, quando capita, secondo me, è una vita che ti aspetto sotto il portone, ma quando capiterà, quando capita, vuoi scendere. Ricordi di portare il pacco apposta. Secondo me sarà il pacco, non il fatto.
0: Vabbè, ragazzi, andiamo avanti.
1: Io vado in funzione.
0: Che brutta immagine, ragazzi. Cioè, tu che cerchi di interpretare un tuo fratello, un tuo simile. Cioè, è bruttissima sta cosa. Andiamo avanti. Ma c'è arrivato uno nel corridoio.
2: È Michael, Andrea.
0: Ah, è Michael. Entra! apri la porta, perché forse non sa che può entrare.
1: Vuoi chiamarlo? Sì, sì.
0: Eh?
1: Vado a chiamarlo.
3: E vai a chiamarlo, dai.
1: Sì, pensavo che
2: fosse. Ma perché
1: c'ha
2: ancora le cuffie? Lo senti lo stesso se te le
0: togli? Ma perché si abbassa così? Ma sta in piedi.
1: Mi è venuto intuito perché sei il microfono basso, capito?
0: Ah, ho capito.
1: E quindi allora mi è venuto.
0: Vai, parla, dimmi. Sì, vai, cretino, vai. Vai. Che fai? Tossisci?
2: Ne approfitto.
0: No, ho capito, ma basta il microfono, no! Ignoranti! Mamma mia, ragazzi! Maigo! Banda dei matti, ragazzi.
2: Banda dei matti.
0: Ma io non gliela faccio. Chi è che mi sta chiamando? Aspetta, un attimo. Pronto? È andato via, pronto!
4: Achille!
0: No, è andato! Aspetta un attimo! Stai lì! Aspetta,
2: è andato!
0: Aspetta che rientra! Achille!
5: Achille!
0: Sì. Oh. Vieni, metti allora le cuffie, che c'è uno che ti vuole parlare. Vieni.
1: Eh sì, ok. Deve arrivare Michael, c'è Gobby.
0: Ah, non c'è Michael! Vai, è la controfigura. Sì. Vai!
4: No, ti cercavo Achille, perché volevo dirti una cosa importante.
0: Non dire parolacce, mi raccomando, che ci sono gli anziani.
4: Assolutamente no.
1: Sì, certo, ciao.
4: Volevo dirti che fai schifo.
1: Ah, ok.
0: ringrazia.
1: Ma grazie, piacere. Ma
4: grazie a te.
1: Di dove sei tu? Di dove sei?
0: Arrivederci, è andato. No, è andato. Volevo incontrarlo. Non voglio confidenze con te.
1: Ok.
0: Pensa a Google Translate. Pensa a Achille, che cerca Google Translate. Cioè, sai che tu vai su Google Translate e scrivi la frase in italiano e la traduci in inglese, sì, francese, quello che vuoi. Pensa a Google Translate che deve interpretare quello che scrive Achille. Allora, Google Translate si licenzia, secondo me si licenzia. Dice, mi licenzio, non ne la faccio. Pronto?
6: Ciao gnocco.
0: Ciao.
6: Ascolta, sì. Ma Crizio, non è meglio interpellare Crizio in un caso disperato, Achille?
0: Mi stai attaccando. Hai ragione. Ma Crizio, dopo lo chiamo Crizio.
6: Oh,
0: è un po' che...
6: Perfetto.
0: Vabbè.
6: Ma,
0: dimmi, amore.
6: Niente, va bene così. Ne parliamo, okay, privatamente. Ma dai uno schiaffone a quel rincoglionito lì.
0: Adesso glielo do.
1: Ma di dove sei?
6: Coltivare un po' di patate così, così almeno si sveglia.
0: A coltivare le patate, ma lui è allergico alle patate, non...
6: sì,
0: è intollerante.
6: La zucchina gli piace.
0: Gli zucchini,
1: le zucchine sono molto buone.
0: Ciao amore, ciao. Ciao.
6: Ciao.
0: A me figo, a te invece coltivatore di zucchine.
1: Vabbè, lo metto, io mangio le zucchine, se le ho mangiate e anche in Kenya.
0: Tagliale a fette però. Basta, mi stanno a chiamare in 18 miliardi di persone. Pronto?
7: Andrea!
0: Dimmi!
7: Sai cosa hanno in comune Achille è un cinese?
0: No, mi raccomando, non di volgarità, dimmi che hanno in comune.
7: Piccolo!
0: Ce l'hanno piccolo! Hai ragione. Non c'era bisogno di urlarlo, ce lo sappiamo. Comunque è vero, tu potresti fingerti un cinese. Dalla cinta in giù sei cinese, sei internazionale. Dalla cinta in su sei italiano. Anzi, sei... Se sa che... No, fino al collo sei italiano. Dal collo in su la testa è... Non so, potrebbe essere di qualsiasi paese africano.
2: Certo,
0: non...
2: certo.
0: Swahili, belga irlandese, insomma. Cose strane, poteri forti. Andiamo avanti. Allora, facciamo così. Miley, cantiamo una canzone e io volevo rimettere quella di prima che era bella, però non c'è, non... si è persa.
1: Ti ricordi il cantante?
0: Non me lo ricordo il cantante, non me lo ricordo.

0: è entrata una zanfata di profumo che oh, l'ho sentita proprio. Se fossi, come si dice, quando uno non vede, non,
1: non vedente,
0: non vedente, no, avrei detto no, Michael, Michael. Profumato, è profumato. Lasciagli la sedia, certo. Ignorante che non sei.
2: No, perché lo sapevo.
0: Entra un ospite e lui rimane seduto, cioè una roba brutta. No. Quando vai sull'autobus e vedi un anziano, che devi fare? Dai. La regola qual è? Qual è? Qual
2: ma
0: è?
2: Se vedo un anziano.
0: Oh, altro... la domanda è facile! Ma devi ripeterla!
2: Ma che
0: prendo la corretta, te la tiro in testa!
2: Aspetta, fammi finire! Anche la signora.
0: Ho sfasciato anche il telefono!
2: Anche la signora incinta! Un anziano!
0: Anche
2: una signora incinta!
0: No, ma allora, ho capito, ma non. No, che ho fatto? Ti ho fatto una domanda.
2: Se
0: tu vedi un anziano, se tu vedi un anziano e sull'autobus, cosa anziano o anziana, cosa devi fare? Devi alzarti e
2: risposta, gli dico ciao fratello.
0: E fagli la cianchetta subito.
1: Ma cosa?
0: Si schianta per terra, dice, ti avrei lasciato il posto, ma scusa. Visto che sei più comodo sdraiato.
1: Scusa.
0: Alzarti, no, è ospite, è l'ospite.
2: Sì, stavolta non sapevo se mi ci vedi dopo.
0: Questa l'ho capita, pensa. Alza, di credito.
2: Certo,
0: alza.
2: Venga, venga.
1: Ciao Michael, ciao.
2: Vieni Crepaldi.
3: È più vecchio lui di me.
0: È più vecchio di te? Ah, è veramente più vecchio? Ah. Ma tu quanti anni c'hai, scusa?
3: Io sono giovanissimo.
0: 27 anni?
3: La metà dei tuoi.
0: Ma dai, di cazzate, no, quanti anni c'hai?
1: 40 ne compie a giugno.
0: 40 anni c'hai?
3: 39.
0: 39. Ti facevo più anziano. Sarà il grigio, sarà... non lo so.
3: Il grigio ce l'ho da quando ho 20 anni, quindi...
0: Ah, veramente? Però c'ha 20 anni meno... Ammazza, t'ho tanti.
1: C'ha l'età di Achille, praticamente.
0: C'ha l'età di Achille.
1: Anzi, è più piccolo,
3: no,
1: di Achille.
3: No, Achille è più vecchio di me.
0: Più vecchio, sì.
2: Io sono dell'84.
3: E c'ha 2 anni in più, io sono dell'86.
0: Pensate, sei un pischello, sei.
3: Già, sono giovanissimo.
0: Pensate, incredibile. Cioè, ancora, ne fai ancora... Cioè, ne farai ancora... Cioè, nel senso, ne farai ancora di cazzate. Cioè, nel senso... Va bene, va bene. Allora, parliamo con un amico, quindi cazzeggiamo un po'. Però poi dopo facciamoci seri, perché insomma, la cosa paga, giustamente. Possiamo far giocare qua. Come mai sei qua? Ah, per One Day Sport, giusto?
3: Ma no, sono voluto trovarvi perché mi hanno detto che non stavi bene.
0: Come si chiama? Quello vestito di bianco.
1: Chi è? Aspetta.
0: Flipper il delfino, come si chiama?
1: Ma chi è?
0: C'era quello bianco.
3: No, ma mi hanno detto questa mattina, siccome che Andrea c'ha la maglietta bianca, metti la maglietta bianca.
0: Mamma, che paraculo, allora... che è paraculo. Siamo andati a trovarlo nel suo locale, come si chiama? A Bedizzole. Bellissimo, abbiamo fatto la diretta da là. E lo rifaremo magari.
3: Certo che lo rifacciamo.
0: Perché la linea
3: andava
0: bene.
3: Non ci ha dato una mano
0: la temperatura.
3: Porca miseria, l'abbiamo fatto all'esterno, ma la sera è diventato troppo freddo. Troppo freddo, quindi...
0: Che era la sveglia?
3: No, è qualcuno che mi sta chiamando.
0: Ah, e rispondi, non c'è problema.
3: No, non rispondo.
0: Ma no, rispondi, è bella sta cosa, vai, col telefono, con l'orologio.
3: Sarà sicuramente qualche cliente che ha bisogno di qualcosa.
0: Fai sentire, è bella sta cosa, vai, mettivi la voce.
3: Ma con l'orologio, c'ho il telefono lì.
0: Ah, prendi. Ma perché non puoi parlare all'orologio?
3: No, aspetta Silvano.
1: C'è il supercar.
0: Silvano, aspetta un attimo.
1: Silvano.
0: Si chiama Silvano. Ho letto Silvano.
3: No, rispondi.
0: Aspetta, pronto Silvano?
4: Sì, pronto?
0: Sì, con chi vuoi parlare?
4: Con Michael.
0: Ah, un attimo solo perché è impegnato con la moglie, un attimo.
4: Stai dando una mano tu?
0: Alla moglie o a lui?
3: Silvano, sei in diretta radio.
0: Silvano, sei in diretta radio, non dire porcate. Ascolta, cosa volete?
4: Tu la dici buona,
0: Lo sai.
4: Senti... Due sono sane, quelle che dici tu.
0: Ma c'ha la voce d'anziano, sei anziano?
1: Sì, anziano.
4: Poco sì, poco no.
0: Poco sì, è rincoglionito come noi. Allora, cosa vuoi da Mike? Parlagli, se no...
3: No, Silvano, ti richiamo dopo, dai che sono in diretta radio.
4: Bene, grazie.
3: Ti stanno ascoltando dappertutto, ciao.
0: Ciao, Silvano.
1: Ciao.
0: Ciao, bello, ciao. Ma è un tuo cliente?
3: Sì.
0: Ah, c'hai questo rapporto così amicale con... Bravo.
3: Certo.
0: Bravo. Li conosci tutti per nome?
3: Tutti.
0: Veramente?
3: Tutti.
0: Quindi sono tre.
1: Vai!
3: Quattro.
0: Allora, cosa fa Mike? Mettiamo il jingle, se no sembriamo veramente, stiamo parlando di nulla. Questo è il jingle, sì, è questo, vai!
5: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con...
6: Edo
1: Energy Store.
3: 30 anni di Michael.
0: Aspetta, sta facendo il jingle.
1: Facendo, non mi sente.
0: Vai, vai, vai, vai.
1: Energy Store.
0: Allora, è l'unica cosa che dici. Se tu gliela tarpi.
1: Lo so, ormai l'ho detto. Allora, siamo sponsorizzati da Energy.
0: Sai cosa sembri? Veramente una quaglia gigante.
1: Perché?
0: Che tenta di nascondersi dietro il cespuglio. Però viene sparata praticamente sia a destra che a sinistra.
3: Dovevi vederlo quando è stato venerdì con la maglia con scritto Ugo Palmisano sulla schiena. Tra l'altro, non te l'ho detto, ma quella scritta lì,
1: sì, me l'ha fatta lui.
3: Certo, gli abbiamo fatto la maglia del Tre Corone.
0: Ugo Palmisano.
3: Sì, tra l'altro, quella scritta lì si illumina di notte.
1: Ah, si illumina, non sì, ci ho fatto caso.
0: Quindi ti possono anche investire in macchina se no, perché ti vedono da lontano. Ne puoi fare una anche per Achille che si illumina, no?
3: Non so se ce la taglia.
0: No, per la statale,
3: perché
0: dai,
3: devo andare alla Benetton per prendergli la maglietta da Achille. Perché
0: Benetton, è magro.
3: Piccolino.
0: Ma come, va in palestra? Sono 2 anni che va in palestra. Quant'è che va in palestra? 3 anni? 6 anni? 18 anni?
2: Ma no, ma lì ho iniziato l'anno scorso.
0: Ah, l'anno scorso? Ma i risultati
3: sì,
0: si
3: no,
0: vedono.
3: Vabbè, ma vai in reception.
0: Hai messo
3: ferma
0: una
3: la reception.
0: Hai messo una massa muscolare pazzesca.
2: Ma no, stai dicendo tu sei geloso.
0: Ma che geloso? Io non sono iscritto in palestra. Tu sei un anno che vai in palestra. Voglio dire, sembri lo stuzzicadenti della diletta Leonda.
2: Io voglio essere atletico, ok?
0: Ma quale atletico? Ma sei troppo magro, dai.
2: Devo far parte del team di Marcel Jacobs. Qua, ad esempio. Marcel Jacobs.
0: Sono tappeti che fanno per... Allora, parliamo di cose serie.
1: Energy Store.
0: Allora, com'è stato nel locale? Lui è bravo, ma Ugo?
3: Bravino.
0: Ah, non si è espresso al massimo.
3: No,
0: non ha dato il massimo.
3: No.
0: Ah, come mai?
3: No, dai, a parte scherzi, Ugo sempre 100% top.
0: Top.
3: Solo che, ripeto, cavoli, eravamo fuori e a una certa hanno cominciato a far freddo veramente. Cazzo, la gente era tutta dentro.
0: Ma anche te, però, voglio dire, cioè, stiamo a aprile, stiamo...
3: No, era il 1° maggio, di giorno si stava da Dio, faceva caldo, che alla sera si è alzata l'aria.
0: Come dice il proverbio, dice, ad aprile non ti scoprir e a maggio sta in campanaggio. A maggio dice, stai, come si dice?
2: Stai in campanaccio.
0: Ma quale campanaccio? Ad aprile campanaccio. Non ti scoprire e a maggio stai...
1: Stai
0: cucato. Vabbè, andiamo avanti. Io non mi danno una mano neanche a morire.
1: Ma che ne so com'è?
0: Basta!
2: Quel formaggio ti dà calore ad aprile, non ti scoprire. Ma
0: dice,
2: a maggio,
0: dice solo cavolate. Allora, passiamo alla di cose serie, per favore, Michael.
3: Parliamo
0: allora, abbiamo
3: serie.
0: Fatto la diretta, non parlavo della serata nel tuo locale, dei Tre Corone, ma parlavo della diretta
3: che
0: abbiamo fatto in ufficio a Energy Store.
3: Certo
0: che cos'è Energy Store? Niente, non vuole
3: niente.
0: Parlare, non ce la vuole dire.
1: Scusa,
3: se dici così.
0: Se vuoi ti puoi girare, fai il pentito.
3: No, non faccio il pentito, io non sono pentito.
1: Qua apposta.
0: Allora, io ho fatto la diretta da Energy Store a Berizzole, andate a trovare la moglie, perché lui non fa niente. No, fa altro. Però devo essere sincero che è la moglie che muove un po' tutti i fili. Vabbè. Nel locale Tre Corone è sempre la moglie che
1: è
0: gira
1: uguale.
0: Con i pattini e ovunque. Vabbè, comunque. No, cosa succede da Energy Store? Perché affidarsi a Energy Store? Lo ripeto più volte, così la gente può entrare sui siti, cose, social e cercare di cosa stiamo parlando.
3: In breve, serve a mantenere i soldi in tasca.
0: Questa frase l'hai pensata te o sempre?
3: No, l'ho pensata io. L'ho pensata adesso, se stavo pensando
0: bella,
3: che cosa
0: bella,
3: dire.
0: Sembra una frase fuori... cinese, però
3: no,
0: bella.
3: Per avere lo stesso servizio, lo stesso, diciamo, la stessa qualità
0: sì.
3: di quello che uno è abituato ad avere a casa,
0: sì.
3: quindi luce, stiamo parlando di luce e di gas,
0: sì.
3: perché spendere di più quando si può spendere di meno per avere lo stesso identico servizio.
0: È quello che io avrei detto ai nostri politici, no? Che vanno a comprare il gas da un'altra parte, dove prima lo prendevano che costava meno, adesso lo vanno a prendere
3: se,
0: lì perché
3: se avessi la possibilità
0: lì dove costava meno lo prendeva un altro che è dell'opposizione. Allora dice no, io lo prendo da là perché ti faccio vedere che io faccio da e ce l'abbiamo presa.
3: Se avessi la possibilità gliene direi tante di cose io.
0: Anch'io, mamma. Vabbè, possiamo dirgliele però, eh. In modo pulito possiamo dirgli.
3: No, in modo pulito non rende.
0: Allora, come faccio a risparmiare sulla bolletta della luce e la bolletta del gas?
3: Basta semplicemente mandarci un messaggio WhatsApp con nome, cognome e il numero di telefono chiaramente ci rimane. Noi vi ricontattiamo, vi chiamiamo chiaramente, vi facciamo una prima valutazione telefonica,
0: sì.
3: poi successivamente
0: che consiste in mi mandi la bolletta,
3: certo.
0: io la comparo comparo, se vuol dire
3: sì,
0: la non è comunista, no?
3: No, no,
0: la comparo con varie tariffe che ci sono sul mercato di vari gestori di energia e di gas, e poi te li chiamo e ti dico: oh, stai lì perché stai bene già così, oppure
3: certo,
0: puoi cambiare, puoi andare con un'altra compagnia e risparmiare 20-30 euro al mese, 50, quello che è.
3: Ehi, magari, no?
0: Magari un po' meno.
3: Non arriviamo a quelle cifre lì, stiamo parlando sempre di qualche centesimo il kilowatt. Poi c'è clienti,
0: quindi
3: soprattutto le aziende, che magari possono risparmiare centinaia di euro al mese,
0: al
3: per
0: mese.
3: Carità.
0: Invece
3: il privato normale no, il privato quando
0: bravo,
3: risparmia
0: onesto,
3: 10,
0: bravo.
3: 15, 20 euro al mese sono già tanti, chiaramente.
0: Vabbè, 20 euro al mese moltiplicato per 12 fa
5: 240.
3: Sì, 240. La media, sì, metti che un centinaio di euro all'anno, 100, 120, 150,
0: dai,
3: alcuni anche 200 euro all'anno li risparmia.
0: Ti
3: certo
0: puoi ammazzare con le sigarette.
3: Diciamo che il risparmio è annuale, non è mensile, chiaramente.
0: Okay,
3: perché
0: okay,
3: mensile
0: okay,
3: facciamo poco la differenza.
0: Il cambio non costa niente,
3: mai,
0: assolutamente.
3: Mai.
0: Quindi al privato non costa
3: neanche
0: il
3: all'azienda,
0: cambio, neanche all'azienda. E si può cambiare quante volte si vuole.
3: No,
0: no,
3: no,
0: no.
3: Possiamo cambiare al massimo 3-4 volte l'anno.
0: L'anno?
3: Non oltre, perché se andiamo oltre le 4 volte, poi dopo si diventa, c'è una denominazione corretta, si dice turista energetico.
0: Turista
3: quindi
0: energetico,
3: che ti, cioè che vai da una parte all'altra in continuo.
0: Paraculo, io lo chiamerei.
3: E che cosa succede? Succede che poi dopo rischi che le compagnie non ti vogliono più.
0: Ah.
3: Quindi quando andiamo a inserire i tuoi dati per spostarti, diciamo, da una compagnia all'altra, la compagnia
0: dice,
3: ti scarta.
0: Non ti voglio perché ti scarto.
3: Perché tanto dice tra un mese, due mesi, tre mesi te ne vai, vai con un'altra, allora non ti voglio prescindere.
0: Neanche
3: va bene
0: qua
3: così.
0: Sarebbe da dire qualcosa a chi ha inventato il mercato libero. Andiamo avanti perché è libero fino a certo
3: ma no,
0: punto.
3: Guarda che
0: è un po' come la sanità, no? A un certo punto è gratis, poi dopo andiamo.
3: Il mercato libero è una bella cosa.
0: Una bella
3: rispetto
0: cosa.
3: Prima okay, col mercato okay, tutelato.
0: No, siamo d'accordo. Quindi 3-4 volte.
3: Si era vincolati prima.
0: 3-4 volte all'anno si può cambiare. Poi dopo cambiare non è che serve sempre.
3: Sì, ma non conviene neanche cambiare 3-4 volte all'anno. Quando uno cambia già una volta l'anno, due volte l'anno, chiaramente se si abbassano, tipo in questo periodo che è molto altalenante il mercato della luce del gas, due volte. Però di solito quando cambi una volta all'anno,
0: la tariffa che tu cambi gliela dai per un anno, sei mesi, sette mesi, cioè gli garantisci
3: no,
0: il prezzo?
3: Il prezzo fisso è sempre 12, 24, 36 mesi. Adesso alcune compagnie hanno fatto i prezzi fissi anche per 10 anni.
0: Oh, la miseria.
3: Sì, però non,
0: non conviene.
3: Sei vincolato poi
0: sei
3: dopo.
0: Vincolato.
3: Sì, ci sono. Adesso abbiamo preso da poco una nuova compagnia, due nuove compagnie che abbiamo aggiunte, diciamo, tutta la lista di quelle che abbiamo. Una di queste due compagnie ha il contratto fisso, diciamo, ti fanno il prezzo fisso per 10 anni. Tra l'altro è anche molto buono il prezzo. Il problema cos'è? È che purtroppo
0: sei legato per 10 anni.
3: Eh sì, sei vincolato, nel senso che se tu esci prima devi pagare una penale. La penale qual è? La differenza di prezzo che tu avresti pagato da dove sei attualmente a arrivare ai 10 anni.
0: Okay.
3: Il discorso cos'è? È che tutti i giorni riceviamo telefonate, truffa da personaggi che ci vogliono fregare. E se ovviamente ti fregano, che ti tolgono il contratto, magari diciamo senza volerlo, tu rimani fregato e magari ti tocca pagare anche 500-600 euro di penale. E quindi non è molto conveniente.
0: Mentre,
3: buono il prezzo, ma è un rischio.
0: Nella maggior parte dei casi io mi blocco il prezzo un anno, 2 anni o 3 anni.
3: 12-24 mesi.
0: E sei obbligato a rimanere un anno?
3: No. In quei casi lì fino a 12-24-36 mesi non sei vincolati
0: non sei
3: da
0: vincolato.
3: Nessun tipo di penale.
0: Puoi uscire quando vuoi.
3: Sì, assolutamente.
0: Ok, un po' come nei film hard. puoi uscire quando vuoi, è un esempio che calza.
3: Buongiorno.
0: Sì, che fai? Leggi i messaggi?
3: Certo che leggo,
0: mentre
3: perché mi chiedono le cose, mi fanno le domande, io rispondo.
0: Cioè,
3: per avere
0: una consulenza,
3: mail,
0: dimmi Ugo, dimmi.
1: No, niente.
0: E no, hai detto qualcosa?
1: C'è il numero, stavano chiedendo il numero magari.
0: No, non hanno chiesto il numero.
3: No, ci ha scritto un ragazzo, buongiorno ragazzi, per avere una consulenza posso anche solo inviare una mail e allegare le bollette? Sì, assolutamente sì. Mandate una mail con le vostre bollette, poi dopo noi, diciamo, in tempi brevi vi rispondiamo.
0: Okay.
3: Chiaramente ci sono tante le persone che chiamano, soprattutto dopo la diretta, devo dire la verità, perché dopo che faccio la diretta è veramente un giorno difficile da noi in ufficio, però sì, scriveteci una mail, noi in 24-48 ore vi rispondiamo.
0: Allora, io penso che sia stato abbastanza esaustivo lui, però uno che ha dei dubbi ha scritto: ma chi le ha capito tutto? Non credo, cioè non credo, ma non è importante, anche perché paga la mamma la bolletta a casa, lui non paga niente, se no qua avuto la mamma. Allora, quindi, gas e luce, mandate un messaggio WhatsApp al numero che adesso l'infartato darà, perché è ansioso di dare il numero, quindi mandate un messaggio WhatsApp al numero che sta per dare Ugo, e loro in tempo breve,
3: sì,
0: una giornata,
3: nel giro di qualche giorno, due giorni, magari anche subito,
0: vi danno una comparazione con un altro gestore,
3: un'altra compagnia,
0: e vi dicono quanto andrete a spendere. Quindi è una cosa gratuita, fatela anche per curiosità.
3: Per le seconde case, ci scrive Francesco, per le seconde case, attenzione al discorso seconda casa, perché non bisogna guardare tanto il prezzo al kilowatt, non fatevi fregare, perché tanti vi dicono: ah no, ma perché la seconda casa ti faccio pagare magari, cosa so, faccio un esempio stupido,
0: meno.
3: 10 centesimi al kilowatt, però magari avete una quota fissa
0: alta.
3: Sulle seconde case non bisogna guardare il prezzo al kilowatt, perché chiaramente si consuma poco, perché una seconda casa ci si fa poco. Guardiamo magari le quote fisse,
0: questa l'hai capita,
3: le quote fisse di tenerle più basse, quindi sì, assolutamente sì, seconda, terza, quarta, quinta casa, insomma, chi ce ne ha, chi ce ne ha più.
0: Allora, è ansioso di dare il numero, mandate un numero WhatsApp a questo numero:
1: 030 659 1827.
3: Ormai l'ha imparato a memoria.
0: No, ma lui sui numeri è numero uno, secondo me, lui è una chiavica,
3: ne
0: però
3: sa più lui di me.
0: Sui numeri è fortissimo. Ridallo per favore.
1: 030.
0: Guarda, gode nel fatto di dare il numero. Gode, sembra è meglio di una meglio.
1: 030 659 1827.
3: Dovrebbe essere quello.
0: Vuoi fare la tripletta? Vuoi fare la tripletta?
3: Vuoi mandarlo un'altra volta?
0: Vai,
1: 030 659 1827.
3: Oh, dicono della mia di voce, ma anche quella di Ugo.
0: No,
3: spettacolo.
0: Perché siete paraculi, perché fumate e parlate a bassa voce vicino al microfono.
3: Infatti sono le sigarette che ci fregano.
0: Mi avvicino al microfono e parlo così. Sono un incrocio tra Michael e Ugo Palmisano.
1: Ma chi?
0: Va bene, allora, grazie Michael.
3: Grazie a voi.
0: Ok, c'è la guardia del corpo fuori?
3: No.
0: C'è Fabio. Ti sta aspettando.
1: Andrea, scusami, c'è la battuta. C'è la guardia del gobbo.
3: C'è la guardia.
0: Mamma, bruttissima. Mamma, brutta persona. È veramente una brutta persona.
3: Rilascio il posto all'anziano qua di fianco.
0: Sì, lascia il posto all'anziano. Grazie, Michael.
3: Ciao, ragazzi.
0: Ciao, fratello. Aspetta, che ho schiacciato, ma è esploso tutto. Chiudi il programma. No, attendo risposta. Che è successo? Lui dall'altra parte del video.
1: Non ho messo niente. È successo anche stamattina.
0: No, ma tu, allora, ti spiego una cosa che tu non sai. Allora, tante cose che tu non sapevi quando sei venuto qua, te l'ho spiegate io, no? Chi te la spiegate?
1: Tu.
0: Ok, sì. Perfetto. Allora, c'è un'altra cosa che tu non hai, Michael. Ciao, fratello, ti voglio bene. Lo vuoi per lavorare in ufficio?
5: Ugo, sì.
0: Ok. Allora, puoi uscire dall'altra parte del fuori?
5: Dai, Ugo, andiamo a lavorare.
0: Vai a lavorare, vai. Grazie. Allora, adesso guarda, non c'è e parte tutto. Guarda.
6: Andrea, è vero, Show su Studio Più.

0: Moscena passa.
1: Ci stava. Prima che lo dice lui. E volevo avvertirti che fra due minuti c'è la pubblicità e dobbiamo salutare. Ma che fastidio. Bellissimo pezzo di Cambusa, grande.
2: Ma chi è?
1: Bravissimo, Cambusa è numero uno del mondo.
2: In the world.
1: Allora, dobbiamo salutare, dobbiamo chiudere. Ci hanno mandato una foto di un ragazzo marocchino, credo, sì, un 22enne di Londra. Perché lo stai guardando? Ti piace?
3: No, stavo guardando.
1: Un marocchino si è girato come quando nel centro commerciale ti passa davanti un sedere bellissimo che non puoi non guardare. Sei lì con la fidanzata, con la moglie, però c'ha quel pantacollant. Quel fusò che ti parla, no? C'ha quella riga lì che ti dice tutto, che ti spiega come è meglio del codice fiscale. C'è una roba stupenda, meravigliosa. Perché non guardarlo, no? Tu giri con la coda dell'occhio, guardi e poi vieni fulminato, bruciato. Che fai? Che guardi? No, niente, stavo. Hai visto le fughe delle piastrelle in questo centro commerciale? Non si vedono nemmeno, cioè, piastrellista numero uno del mondo. Ma quale fughe? Ma lasciaste, cretino, ti ho visto. No, ho guardato la fuga. Un 22enne di Londra, dai che guardi.
3: Perché stavo guardando, stavo cercando di capire.
1: No, capito. Guarda, una 22enne di Londra. Vedi che non giri la testa. Non giri la testa. 22enne di marocchino di Londra, giri la testa. Una 22enne marocchina di Londra. Lo vedi che guardi me. Non sei attratto.
3: No, allora, mi è venuto d'istinto.
1: Vuoi perché... un calippo? Andiamo avanti. Un 22enne di Londra. Non era riferito al sesso, un calippo, giusto per farti fare altro, capito?
3: Se sono venuti anche un cremino. Vuoi un cremino? Ma il fragolino. Ah, il fragolino.
1: Fragolino,
3: il bananino. Il
1: fragolino nell'angolo. Io vado avanti.
3: È il bananino.
2: Ti ricordi il bananino? Il bananino.
1: Non avevo dubbi sul bananino. Non volevo fare battute sessuali, però insomma ci stai. Ci stai andando da solo. Cioè, lui da bambino già si capiva, insomma, no? La mamma diceva: vuoi il cremino? No, il bananino. Mamma già va intuito, insomma, che avrei avuto dei problemi. No, che poi non sono problemi, sono gusti, insomma, gusti particolari, non sia mai. Un 22enne di Londra ha scoperto che volare in Marocco per tagliarsi i capelli costava meno che il barbiere sotto casa. Ha speso 39 sterline in tutto. Ah, ammazza. Volo e taglio dei capelli in Marocco, 39 sterline in tutto, tra viaggio e taglio, invece 41 sterline a Londra.
2: Ma come?
1: Capito? Cioè, se questo si faceva i capelli sotto casa, spendeva 41 sterline a Londra, la capisci la cosa? Mi stai guardando come un pesce che viene abboccato dall'amo e rimane con la bocca aperta. Perché apri la bocca? Sembri la Marini, sembri.
3: Ho aperto la bocca.
1: Non
3: mi ricordavo.
1: Questo ragazzo marocchino che vive a Londra ha preso l'aereo, è andato in Marocco, si è tagliato i capelli, ha speso 39 sterline. Sotto casa il barbiere gli sarebbe costato 41 sterline, ha risparmiato 2 sterline, capito?
3: Vabbè, io lo appoggio.
1: Sì. Infatti, lui è il classico cretino che va a fare la benzina 40 km là perché costa un centesimo in meno, capito? Quindi poi li spende per tornare a casa. È un cretino. Sì, ma non avevo dubbi che era come te questo.
3: Ma lui qua
1: stessa testa.
3: Ma lui qua in totale ha risparmiato,
1: Sì, ho capito.
3: Di sterline.
1: Non c'ho detto che ha risparmiato. Ma è veramente un mona. Allora, dobbiamo chiudere, dobbiamo salutare. Grazie per averci sopportato. Stanno scrivendo e chiamandoci in tanti, veramente. Ciao, pronto!
4: Achille!
3: Sì, buongiorno!
4: Ma fatti in culo!
1: No! Vabbè, fatti in culo si vuol dire, dai! È romagnolo, Fa simpatia. Fa piada. Va bene, grazie, ma ci sono portato appuntamento rimandato domani, come sempre, dalle 6 alle 9. Mamma mia, vado accelero perché sennò l'ansia, man, lì, mi sta sul fiato.
2: Ma non
1: mi sta
2: ho col fiato niente!
1: Sul collo! Mamma, che
2: non
1: fastidio!
2: Non ho fatto niente!
1: Oh, stamattina mi ha infastidito veramente,
2: Ah, io?
1: Quest'ansia che c'hai addosso.
2: Ma cosa ho fatto
1: ma
2: adesso?
1: Ma non so, vuoi parlare, vuoi dire.
2: Ma non voglio dire niente!
1: Ma non lo so, mi stai addosso, mi stai.
2: Ma non è vero!
1: Mamma, che fastidio! Tra questo mi medico qua e l'altro.
2: Scusa.
1: Che oggi ho fatto una fatica pazzesca, ragazzi, cioè, sono dovuto andare a 100.000 all'ora, non...
3: C'è anche la canzone. Andavo a 100.000 all'ora.
1: A 100.000 all'ora.
2: Certo.
1: A 100 all'ora, non a 100.000.
2: Vabbè, con 24... ci sono rimasto male.
1: Ciao a tutti, a domani. Mamma.
5: Andrea.
6: Catavolo.
5: Show.
6: Su Studio Più.
5: Andrea.
6: Catavolo.
5: Show.
6: Su Studio Più.
0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
9: Iperceramica.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia in Germania. Secondo i media locali al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica, una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane, a confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco, domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro ed è importante che la BCE conservi razionalità, così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano, Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz, il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 100...
2: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora, tra ora, con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con non solo clima e con Walter Morning Fever. Morning Fever.
3: Ladies and gentlemen, welcome.
4: Ciao Angelone.
5: Bella balla.
6: Radio Studio Più è sempre bella roba.
7: Champagne. Balla tutto ritmo con il Morning Fever.
8: Buongiorno a tutti.

0: Morning Fever. Che macchina, DJ.
1: Mamma mia, che cazzo.
2: E l'ultimo, chiuda la porta. Ciao.
3: E l'ultimo, chiuda la porta. C'è, buongiorno.

0: spot.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Ciao capitano, sono la Gabri dalla Bassa Bolognese. Mi piacerebbe tanto sentire una canzone dei Gazebo, I Like Chopin, la versione originale, e dedicarla a tutti voi. Un bacione, ciao!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
0: A Varese sui 100.100. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

E buongiorno dal vostro capitano, buongiorno, buongiorno, vabbè, sono partito qua e non c'è niente da fare, io non ce la faccio a partire sempre, c'è sempre qualcosa. Va bene, intanto siamo al party time, I Remember Yesterday, signori, la musica più bella degli anni 70-80 dance. Mamma mia, intanto salutiamo Gianluca da Teramo, poi Spina da Verona e Mauro 70 di Maro.

Giacomo Autista da Cremona presente, ciao Valterone, i turbomagazzinieri della Tecno Air sempre presente, Daniel Willo. Buongiorno Walter, un saluto da Gino da Molfetta. Wow.

Salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando in questo momento, mamma mia siete tantissimi, gli amici della Puglia, ciao belli, la Leonessa c'è, olà Capitan Massa, buongiorno, tempo pioggia, buon martedì a tutto il popolo, un beso al mastro. Vabbè, devo dire che piove anche qua in Riviera, non è... l'aveva messa che arrivava.

Salutiamo Lupastaiolo de Macerata, ciao Massimiliano Nardi, poi c'è buongiorno il Coa da Verona, buongiorno il Coa, buongiorno Massa Valentino, il camminaro di Frontino, c'è anche lui, dai che andiamo!

È arrivata la perla di saggezza del Poppy che dice: Capitan Massa, grazie per la spinta dance e per dar voce a chi ti scrive. Anche questo vale tanto. Grazie Poppy.

arrivato anche il fagiolo. Fagiolo in officina, ci credo. Oggi cosa fai con la pioggia? Sono più i danni che fai. Allora stai in officina, che è meglio.

tu mi aspettavi. Io, a dire il vero, sono venuto domenica perché insomma gli altri giorni c'era troppa confusione e mi sono perso con i ragazzi del freestyle e diversi amici, ecco, diciamo. Non ho girato poco, mi sono sempre stato bloccato da amici e quindi ho perso tempo. Vabbè, saranno altre occasioni. Ciao Claudio.

0: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
1: Ronny Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
1: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
1: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
3: Conosci la bici della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Amo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica, una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane, a confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco, domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco, con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos, in audizione al Parlamento Europeo, per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto: dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Non Solo Clima e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Christian Marchi. Christian Marchi è sempre tanta roba, eh? Bella, bella, mi piace. Mi piace Amore Tonight, questa canzone. Insomma, ha bel ritmo, è bella, mi piace. A me piace come artista, piace come DJ, quindi è un amico che conosco da una vita, cioè proprio da quando eravamo giovani, lui era appena ventenne e faceva il DJ in un locale, io lavoravo già lì come animatore. Vabbè, insomma, bella, bella questa cosa. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno popolo del Morning Fever, volevo dedicare una canzone a una signora che piaceva tanto il volo, una qualsiasi canzone loro. E niente, sono Franca da Borago, buona giornata a tutti.

0: Grande amore, il volo. Vabbè, insomma, grande orgoglio italiano il volo. Devo dire la verità, io sono stato alle grotte di Frassassi con la guida, addirittura c'era proprio il sindaco. Mi ha raccontato che il volo sono andati a cantare, proprio c'è una sala grandissima dentro queste grotte, e sono andati a fare proprio una prova di canto dentro questa grotta enorme, e per sentire le loro voci, è stata una cosa, detto che da pelle d'oca. E c'erano anche delle foto esposte lì proprio del volo che ha cantato all'interno delle grotte di Frassassi. È stata una cosa bellissima, mi ha detto il sindaco. Che saluto, tra l'altro. Salutiamo, ciao Valterone, Antonella e Riccardo presenti, un abbraccio. Ah, grazie, gli aerografisti. Salutiamo anche Giacomo il Baldo, il barzalettiere marchigiano. C'è la pubblicità, torniamo subito.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Getaway, mi piace, 10 e 16 minuti su Radio Studio Più con il Capitan Massa, buongiorno, buongiorno. Fa strano perché non mi sento in cuffia, quindi non mi sembra strano, però va bene così, dai. Va bene, intanto volevo salutare Ciotti da Trenzano, Brescia, l'Angela Nazionale, che dice Gnari, buon martedì a tutti. Angela Nazionale presente, la Lori dice mi hanno massacrata per Masini, adesso avete messo il volo. Sì, allora ascolta, anche a me mi massacrano perché ogni tanto viene fuori una canzone che poi tra l'altro non è che la metto io, è richiesta da uno di voi, quindi non succede niente se qualche volta mettiamo una canzone italiana di cantanti italiani, anche se non è proprio dance come rispecchia la radio, non succede niente, cioè è una canzone, è una richiesta, e delle volte le richieste vanno esaudite, dai, soprattutto quando è una donna e ci tiene tanto, quindi non succede niente se ogni tanto scappa fuori una canzone, però ripeto, il volo e sono tutte canzoni che portiamo nel cuore, no? Nel senso, è l'orgoglio italiano che girano il mondo, quindi viva il volo. In questo caso viva il volo. E vabbè, quelle che non piace è 2 minuti, capito? Dopo 2 minuti la canzone finisce. Oppure, insomma, c'è altro. Si dice così, c'è altro. C'è questo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno, Capitan Massa. Mi metteresti su DJ Panda? Scegli tu quella che vuoi, che sono tutte belle. Una buona giornata piovosa da Giorgio Spistapazzo a tutto il popolo del Morning Fever. Ciao!

0: eccoci qua, signori. Siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor. Ero in collegamento con Vincenzo perché poi era caduta la linea, sai, però eccolo qua. Intanto mandiamo la sigla. Promozionale.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con Non Solo Clima.
0: Non Solo Clima, abbiamo al telefono Vincenzo. Buongiorno Vincenzo.
3: Eccomi Valterone, ma buongiorno.
0: Allora, intanto ti chiedo, com'è andata l'inaugurazione? Io ho seguito un po' la diretta. Hai fatto una festa proprio?
3: Sì, si voleva, dai, nel nostro stile, un bel festone, così ci siamo subito fatti riconoscere.
0: Bene, bene. No,
3: belli casinisti, così. Devo ringraziare veramente tutta Bussolengo, dall'amministrazione comunale al nostro sindaco, e voglio dire tutti i clienti che poi sono venuti a trovarci. C'era una bellissima giornata di sole e ne abbiamo approfittato per grigliare anche un po' di salamelle, voglio dire, in compagnia. È andata veramente molto bene, devo dire. Ma l'avviamento in generale sul territorio di Verona di questo nuovo showroom, di questo nuovo store, sta andando veramente forte, specialmente col fotovoltaico, devo dire.
0: Bene, bene, no? Anche perché diciamo che il fotovoltaico è il domani, cioè, quindi l'energia rinnovabile, visto che è sempre più difficile, poi soprattutto con ste guerre qua non si capisce più niente.
3: Stiamo facendo fatica un po' negli ultimi anni, abbiamo scoperto le crisi energetiche e il loro significato è uno solo: rincari su ogni cosa, perché nel momento in cui c'è di mezzo il costo dell'energia, con l'energia si produce qualsiasi cosa, nel momento che toccano i carburanti, col carburante si sposta qualsiasi tipo di merce, è chiaro che siamo veramente in balia di qualcosa che poi diventa ingestibile, no? È qualcosa più grande di noi stessi ed è incontrollabile, almeno che uno non cominci a dire: caspita, se si sfrutta la superficie del tetto per produrre l'energia che poi sotto questo tetto siamo abituati a consumare, siamo meno vulnerabili. È chiaro che la soluzione è una grandiosa soluzione, perché va ad arginare il problema all'80-90%, non lo risolve al 100%, perché per quello dovrebbe pensarci la nostra politica a livello nazionale di cominciare a produrre l'energia per il proprio paese. Ma siccome io parlo spesso agli imprenditori e dico: signori, non solo siamo in un paese privo di centrali di produzione di energia, ma siamo imprenditori in un paese privo della possibilità di averla nel breve medio termine. Ma noi i conti con i mercati dobbiamo farli oggi, dobbiamo farli domani, e quindi stare voglio dire sul mercato oggi, imprendere in un paese che non ha alcuna produzione della propria energia, significa essere in balia di queste dinamiche a livello internazionale, questi scenari che complicano. Per cui l'invito è: officine meccaniche, carrozzerie, laboratori, aziende agricole sono bravissime, devo dire, ci contattano in molti, agriturismi, ogni tipo di attività che possa beneficiare dello spazio che avete in cima al capannone. Tanti pagano l'affitto, sai, per la palestra, il ristorante, l'attività, e dicono: ma sai, noi siamo in affitto, ma da quanti anni? 15, 20 anni, 30 anni di attività. Guardate che lo spazio sul tetto, l'affitto è gratis, però ci mettiamo sopra un impianto che vi produrrà l'energia che sotto consumerete, risparmiando migliaia di euro al mese.
0: Sì, no, anche perché poi dopo l'immobile prende anche un altro valore, no? Io penso anche a questo, dico, un domani che uno dice: vabbè, tanto io fra poco lo vendo, ma se hai fatto un investimento lo hai fatto anche per acquistare valore, diciamo, no?
3: Assolutamente, il tornaconto è enorme. Pensate che un impianto fotovoltaico per un'attività commerciale o un'attività produttiva si ammortizza in appena 3 o 4 anni, e per un privato siamo intorno ai 5 o 6 come tempistica media. Quindi il costo dei pannelli, delle batterie, degli inverter è notevolmente calato negli ultimi 4-5 anni, siamo alle migliori condizioni di mercato, il progetto, il sopralluogo, il preventivo è gratuito, compreso il sopralluogo tecnico sul posto per verificare lo stato, voglio dire, di salute del vostro tetto, la copertura, se è pronta a ricevere un impianto, se ha invece delle difficoltà. Questo viene ragionato prima di spendere un solo euro e di versare un centesimo di acconto. Quindi sopralluoghi, consulenze, progetto, tutto gratuito. Contattateci con fiducia, richiedete il sopralluogo, arriveremo noi da voi e vedrete che resterete veramente soddisfatti.
0: Bene, allora 030 91 31 117, lo ripeto, 030 91 31 117, oppure nonsoloclima.com o nonsoloclima su Instagram, seguitelo, diventate follower e guardate un po' tutte le novità. Vincenzo, ultima cosa ti chiedo, visto che siamo all'entrata, siamo in estate praticamente, arriverà un'estate rovente, per una casa, uno che ha bisogno di climatizzatore al volo,
3: un pacchetto finito a 1100 euro installato, chiavi in mano, per un 9000 BTU per una matrimoniale, una zona notte. Ok, se avete un vecchio da sostituire avete 460 euro di sconto in fattura immediato, pagate la pratica per differenza, il conto è inferiore ai 1000 euro. Siate curiosi, contattateci, ricordo tutti gli showroom aperti dal lunedì al sabato, eccetto quello di Bussolengo che è chiuso il martedì.
0: Ah, ok, quindi è aperto anche sabato e domenica. Bello, mi piace.
3: Sabato, domenica tutti a riposo. Okay, sabato tutti siamo sempre aperti ovunque. Il martedì c'è chiuso a Bussolengo. Chiamateci e veniteci a trovare, perché lì trovate tutto quello che riguarda pompe di calore, fotovoltaico, efficientamento energetico.
0: Bene. Io ti ringrazio, sei stato esaustivo come sempre, un amico, poi un amico del Massa. Io ti ringrazio.
3: Dai, Valterone.
0: Vincenzo, alla prossima.
3: Grazie,
0: ciao.
3: Un abbraccio. Ciao, Walter.
0: Ciao. E noi, signori, adesso. Sì, adesso andiamo in pubblicità e poi dopo c'è il Party Time Free Selection. Andiamo.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3. Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: È arrivato anche Marino. Marino, il benzinaio più bello di San Marino.
1: Il benzinaio più bello di San Marino. Vorrei fare un grande salutone a tutti i miei clienti, a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più e in particolar modo ai camionisti della Bronchi Combustibili, che senza di loro la 180 non arriva. Ciao Walter, sei sempre il numero uno e

and Free Selection. Bravo, bravo Marina, hai detto bene. Senza la 180, anzi, comincia a metterne via dei fusti, perché poi prima o poi si torna con la Subaru e torna il Rally Legend. Insomma, ce n'è da fare. Digli di scaricarla tutta quella che ha.

Eccomi, Capitan Massa in ritardo ma sempre presente, il 65enne da Basiano. Samuele c'è, non devo dire da dove. Ah, Samuele c'è, non devo dire. Ah, ok. Non devo dire che sei da Borgo Virgilio, Mantova. No, non lo devo dire, ok, non l'ho detto, eh. Adesso si arrabbia.

0: Un saluto a Barracuda e il suo frantumatore a fare pali di ferro a Pesaro. Beppe DJ Savona c'è sempre presente, tutti quanti insieme a tutti i programmi. Ciao, bene. Ehi Nino.
1: Ehi Nino. Ehi Nino, escúchame.

Buongiorno Walter, a Cremona piove, il Billy da Bedizzole. Vabbè, insomma piove anche qua in Riviera. Se ti serve dell'acqua te la porto su, dimmelo.

Salutiamo Paolo da Salizzole, Antonio il tecnico Piacentini. Salutiamo anche gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, gemelli diversi. Dai che andiamo oggi il calzino, il calzino ci vuole quello lungo, non spaiato. Quello lungo ci vuole, di là.

Porto io il sole in Lombardia, dalla Puglia, Adriano da Pomezia. Buongiorno Massa, tutta la ciurma Radio Studio Più presente, cugina di Mauro, Mauro Gagliardini, sì. Ciao bella. Ciao capitano, io seguo la moda del Loreno, dal calzino estremo, Vocal B, hai capito? Il Vocal B adesso, come Loreno, mette il calzino spaiato, verde e tutti... Sai, quei colori fluo, poi verde e arancione.

Ah, buongiorno, il Vespista c'è. Renzo e Lino Bergamo presenti. Ciao capitano. C'è anche Violetta da Fermo.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Q è il momento di presentarvi una

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Talk to you, mi piace. 11 e 2 minuti all'interno della terza ed ultima ora del Morning Fever. Salutiamo Ilaria, cobra sputatore sotto la pioggia. Ilaria è una un corriere. Quindi immaginate che lei è un cobra sputatore, vi dà il pacco, vi dice: "Puh, questo è il vostro. Ciao". No, no. Dopo che gli dai il pacco, gli sputa, cioè non lo so, no, gli sputa il pacco, dai, volevo dire così, è più bello. No, è una cosa così, perché ci siamo conosciuti alla festa del Morning Fever, quindi ho un po' di confidenza, quindi mi permetto di scherzare. Team Cobra c'è comunque, l'autista del pesce parlante anche c'è, lui a Ortona. Buongiorno capitano, può mancare gas il ciclista da Castelfrancaviglia, oggi non si pedala. Vai in palestra naturalmente. Io mi sono attrezzato, siccome la palestra dove vado io a Cattolica chiude per ristrutturazione, però chiude per 2 mesi, quindi mi sono preso una panca, quella reclinabile, i pesi li avevo già, e penso che 2 mesi me li passo nel garage, cioè, tanto voglio dire, sì, basta allenarsi, basta avere voglia, basta fare qualche movimento e tutto va bene. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Walter, buongiorno a tutto il popolo del Morning Fever, un saluto da FM Macerata. Oggi vorremmo ascoltare Gabri Bondi con Monster e fare un saluto a Matteo Lavaggi Civitanova. Ciao ciao.

0: Monster, Robin Schulz remix, vabbè. Tanta roba, devo dire, tanta roba. Allora, a proposito di quello che ho detto ieri delle donne che hanno una marcia in più per quello che, insomma, quello che fanno, ieri mi ha fermato una signora e mi ha detto: sai che ti ascoltavo in radio questa mattina, hai detto una cosa bellissima, io sono una casalinga in zona cattolica, mi è successo, quindi... E mi ha detto, mi ha raccontato un po' di quello che lei ha, tre figli, quindi tre figli, il marito, ma non solo, cucina, a parte che anche lei lavora, ma era a far la spesa tra mezzogiorno e tra mezzogiorno e l'una e mezza, lei ha questa pausa qui, ogni tanto quindi va a far la spesa, prepara da mangiare per il marito al volo, poi va a far la spesa e poi prepara da mangiare per i figli, cioè pensate te quante cose, ma soprattutto io dico, gli ho detto, ma come fai te a organizzare tutte queste cose, poi insomma la lavanderia, lavare i panni, preparare, e c'ha anche due figli piccoli, tra l'altro deve preparargli anche i vestiti, sai, i piccolini devono essere un po' accuditi un po' più accuratamente, mentre magari c'è il figlio, quello grande, un po' si arrangia, però voglio dire, anche la sera devi preparare da mangiare quando arrivi stanca dal lavoro, ma poi, vabbè, adesso c'è la lavastoviglie, le cose, comunque devi riordinare un attimino, preparare la colazione per domani, ma io dico, io sono impazzito mentre mi raccontava. Io non so come fate, veramente, è una cosa incredibile, quindi... Veramente, ribadisco, viva le donne e viva le donne, veramente quelle, le massaie, le lavoratrici, perché sono veramente delle lavoratrici. Ecco, basta. Quando ho detto questo penso di aver detto tutto. Quindi grazie, grazie, grazie, grazie. Salutiamo Giuliano da Sant'Ippolito Walter, è presente, sì, il Ghiso vivaista, buon martedì piovoso. Un saluto da Mattia, il palista tutto giallo da Calusco Dadda, e poi il pagliarolo pentito c'è da Lucrezia, insomma tanta gente, c'è anche Roberto da Mantova, la family, il Roby, dai che ci vediamo per il raduno del Morning Fever a Cappelletta, ma adesso andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te in Riviera del Conero sui 105.1.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: vabbè, stavo leggendo, vedi, Ilaria dice donne meravigliose, creature, meravigliosa creatura, ve la ricordate quella canzone là? Della Gianna Nannini, se non vado errato, va bene. Un saluto da Terre Roveresche, Ulian e poi Massimo dal trattore, Max dal trattore presente, saluti dal Trentino. Salutiamo gli amici della Feltresca, Mercatale, Antonello, Sassà il Cobra, il Ruslan, ho conosciuto il tuo fratello. Mamma mia che è stato bello, insomma, sapere che hai un fratello che è un po' più intelligente di te. Cioè, no, nel senso... Lui è andato a fare il cammino, ancora deve tornare, non so, è andato a camminare. Vabbè, comunque... Tornerà alla Feltresca anche lui, però ho conosciuto il fratello, che una bella persona, devo dire. Quindi diteglielo quando lo vedete, dite, oh, Massa parlava con tuo fratello l'altro giorno. Va bene, no, così, tanto per farmi i fatti degli altri, così mi piace. Vabbè, martedì 5 maggio, signori, portiamolo in fondo questo martedì con... ad esempio questa dedica qua, che è strana, però mi piaceva, la mettiamo, sentiamo chi è.
1: Buongiorno! Martedì 5 maggio 2026.
0: Ad esempio questa...

0: distratto perché è entrato Paromix dentro il mio PC. Adesso ti lascio libero, Paromix. Lasciami dire due cose. Intanto volevo salutare Alex Falcioni, c'è la Patrizia da Faenza. Buongiorno, Tremosine sul Garda, saluto a tutti, Matti ed Eddy. Sì, chi è? Sì, Massa, però non elogiare così troppo le donne. No, non è che sto elogiando le donne, io sto dicendo la realtà. Signori, è differente quello che dico io, non è un elogio di bellezza o di bravura. Io dico cos'è una donna, basta, finito, perché so che io vivo adesso in questo caso, sto vivendo da solo e so cosa vuol dire mandare avanti una casa, pulire, far la spesa, lavare e pensare un po' a tutto. Ma pensate, io sono da solo, pensate alle donne che pensano magari a 4-5 persone. Ecco, qui basta, di qui apri parentesi, chiudi parentesi, finito. Va bene, allora andiamo a sentire questa canzone, questa richiesta, tocca a te, vai.
1: Ciao capitano, sono la Gabri della Bassa Bolognese. Mi piacerebbe tanto ascoltare una canzone di Gabri Ponte, Viento, e dedicarla a te e a tutto il popolo del Morning Fever. Ciao!
0: Grazie, grazie, grazie. Mi piace anche.

0: Vento dall'est. Non so se posso chiudere questa cosa qua, non so. Non lo so, io vado avanti a parlare allora. Guido da Castelletto di Brenzone, Massa saluta il Cobra e company di Mercatale, dal loro amico Caccio che abita al Lago di Garda, provincia di Verona. Io sono insieme a lui e sono Guido, amico. Ok, tu sei Guido. Naturalmente loro li conoscono bene. Volevo salutare Enrico. Ciao Enrico, Enrico Pazzaglia, il re della salsiccia, il re della salsiccia, mi piace, il re della salsiccia del Montenerone. Grande Harry, gli strapazzi, la massa di strapazzi che torneranno per lo show dei motori ad Acqualagna, quindi mi raccomando, fine mese 30 e 31 saremo ad Acqualagna per il Acqualagna show dei motori, mi raccomando, da vedere, ci sarà anche l'auto e mototerapia la domenica mattina, perché come sempre nei miei eventi io metto sempre questa oretta e mezza per i ragazzi speciali, perché ci dà tanta gioia, fa star bene loro, fa star bene le famiglie, e bisognerebbe farlo sempre, non solo agli miei eventi, sempre, tutti i giorni, però io faccio il mio e spero che altri mi seguano. Andiamo a sentire, ci sta questa qui? Non ci sta? Un pezzettino? Neanche? Niente, allora non la mettiamo. Quindi facciamo così signori, andiamo in pubblicità e subito dopo c'è il party time di TM
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur! Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi, 6 mesi contro zecche e zanzare e 4 mesi contro le pulci. Excalibur! È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglietto illustrativo, non usare sui gatti.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Martedì ci siamo e siamo pronti come ogni mattina fino alle 12 per farti ballare con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000 nel Party Time di TM90. Il mio nome è Alex Castellini, con me c'è Walter Masta, dovete solo alzare il volume al massimo e volare con noi. Oggi il protagonista, anzi la protagonista, è Giovanna Di Caliano e vuole ascoltare Only Two Times, Sasha Adelante, Bob Sinclair, Gin Tonic e The Blow Gang con The Bad Touch, con il quale partiamo subito.

stavolta ci sono, dice il capo da Pesaro. Allora ti segno, Caponi, dammi l'ok, ti posso segnare presente per il drift show dell'Aqualagna. Saremo presenti anche Alex F, Alex Falcioni, buongiorno, chi è? Buongiorno, mamma mia, mi scappano via, allora il Chierro e Arena dall'Officina Orsi. Buon martedì a voi che siete i numeri uno, Luca da Pescantina.

0: Gabri Ponte, mi arrivano polemiche, io le accetto le polemiche, per carità, va bene, però voi prima dovete essere qua al mio posto, mettere delle cuffie, parlare in radio e poi potete parlare dei miei difetti, ma non prima, ok? È bello parlare da fuori, è bello, siete bravi a parlare da fuori, siete bravi. Sapete cosa disturba uno speaker? Disturba un'immagine che si muove, disturba un rumore nella cuffia, disturba una voce che non si sente, disturba i messaggi che arrivano mentre li leggi e non riesci a leggerli. Ecco, questo sono dei problemi che magari poi ti distraggono e ti rendono anche incapace delle volte. Quindi sono incapace, sì, è vero, in questo caso sono incapace, però non è dovuto da me. Quindi grazie del messaggio.
1: Todos los hombres.

Fioli San Costanzo c'è, sì, allora c'è Walter, sì, superiore, lasciali perdere, no, è giusto che dico anche la mia, perché insomma ci metto la faccia qua e quindi mi va anche di spiegare due robe, poi dopo va bene così, cioè nel senso tutti possono cambiare, posso cambiare anch'io, non è un problema. Bravo Massa, sempre educato ma deciso, non è che gli ho chiuso la bocca, ho detto la verità, va bene, però nonostante tutto sono superiore perché io tutti i giorni vado in onda, problemi o non problemi, io sono qua, prima dentro, gas a martello e andiamo, e vai!

Bomber, camionista di Cattolica, mi hai fatto ridere però, non posso leggere il messaggio, però mi hai fatto ridere. Massa sei il migliore, Giordano da Modena. Nessuno si permetta di... No, ma no, si fa per parlare. Io giustamente dico le cose che penso, sono fatto così. Poi giusto o sbagliato, io sono Walter Massa il capitano. O mi amate o mi odiate, insomma, non è facile farsi amare da tutti, però... ripeto, 14 anni qua a Radio Studio Più, per me è già un risultato, quindi io sono felice di avere tanti amici, di avere un programma e di essere qui su Radio Studio Più. Avanti!

Walter, sei il numero 374. Cos'è? Un prefisso? È un prefisso che mi hai dato. Salutiamo la Doriana. Oh, bentornata Doriana, ci sei mancata. Avanti, ruspista pazzo c'è. Buona giornata Ferrara.

Mi piace, mi piace, lei mi ha scritto così, non so se si è firmata, vediamo, vediamo, vediamo. Ah, Anna, forse Anna? Pensare che a me piacciono proprio le tue imperfezioni, i tuoi impappinamenti, mentre leggi ti rende più al nostro livello, quelli bravi, perfetti e impostati e mi stancano. E vabbè, insomma, adesso vabbè, un pochino va bene, ma anche troppo anche no, però dai Anna, un pelino, dai, un pelino ci sta.

Ciao Super Walter, un saluto Fabione da Castellucchio, Gas il ciclista. Walter, quando dicono che hai le balle di fieno, non mi sbaglio, avanti così, vabbè, insomma, grazie Gas.

0: sei un grande, adesso che sono in pensione ti vedo anche in TV. Ecco, bravo, bravo. Tu guardami perché tu sei in pensione, perché a me in pensione non mi vedrai mai, ok? Cioè, non lo so se apparirà in televisione. Però io non voglio andare in pensione, io non voglio andare in pensione, perché per me la pensione vuol dire che sei un vecchio. No, vecchio, vecchio.
1: Sei un gran potecchio.
0: Quello sì, dovrei essere pensionato per quello, quello sì.

0: grazie, grazie anche Andrea da Brescia, grazie del tuo messaggio. Stop ai messaggi perché siamo arrivati in fondo, signori. Questo è l'ultimo disco e che dire, adesso andiamo ai saluti, andiamo ai saluti. Alex, tutto rimandato a domani, domani è già giro di boa. Quindi, come dico sempre, il tempo vola qui al Morning Fever, mi raccomando, puntuali domani dalle 9 a mezzogiorno con il Capitan Massa, e a seguire adesso ci sarà la Sil.K. Io un ringraziamento speciale al DJ Dami e il Paromix, i miei tecnici che sono dietro le quinte, ma ci sono, stiamo lavorando, abbiate pazienza, prima o poi tutto andrà alla perfezione come prima. Buon pomeriggio a tutti voi, ciao, a domani!
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM sui 102. Spot.
2: Conosci la BC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Sil.K.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for Lancini, buona giornata a tutti voi. Come va? Tutto bene? Beh, io spero di sì, assolutamente. Martedì 5 gennaio e siamo già al 5 gennaio, a 15 giorni è finito anche questo mese. Però dai, non pensiamoci, siamo solo al 5 febbraio. E allora sapete cosa facciamo? Beh, diamo inizio al programma con un brano di Dito nella Piaga che si chiama Che Fastidio.
2: Normale, ho un'allucinazione,

cos'è normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Ma no, non sei matta tu, dai, anzi sei brava e sei bella, brava. E noi continuiamo con Calvin Harris, ma tra poco parleremo di cose strane. Poi vi dico qual è il soggetto di queste cose strane, di queste stranezze più che altro.

Dai che vi spoilerò l'argomento di oggi. Allora, oggi parliamo di cose strane. Parliamo di cose strane, sarete voi che dovete dare una mano a me. Scusate, il mio ufo era riferito a un programma che non si stava aprendo. Uffa. Ecco, nella banalità della mia giornata. Stranezze parlando di cognomi. Cognomi sui campanelli, cognomi che avete sentito perché magari sono vostri amici. Cognomi.

0: l'argomento di oggi. Ad esempio, sul mio campanello c'è scritto Mari e Tonni, perché sono i nostri due cognomi, Mari e Tonni. E se ci mettiamo anche quello del mio primo figlio, Ragni. Vabbè, siamo un po' marittimi noi. A tra poco.
1: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una

amici, il perfetto momento per parlare tra di noi, per iniziare proprio questo attimo di chiacchiericcio, laddove si parla di cognomi, ovvero i cognomi italiani nascono principalmente dal basso medioevo, dopo l'anno 1000, per esigenze anagrafiche, diffondendosi poi obbligatoriamente dal Concilio di Trento dal 1564. Derivano da soprannomi, mestieri, nomi paterni, patronimici o luoghi di origine. È possibile ricercare le origini del proprio cognome su determinati siti. Ad esempio, il cognome Rossi è perché magari avevano i capelli rossi, oppure insomma erano proprio dei soprannomi, cognomi dati da soprannomi, da caratteristiche fisiche piuttosto che morali, tipo Bruno, forte, grasso, Ricci, basso, rosso, russo, oppure addirittura mestieri professionali come fabbri, sarti, medici, fornaio e carpentiere. Non l'ho mai sentito però come cognome, cioè mi chiamo Claudio Carpentiere, no, mai sentito, però insomma sicuramente esisterà. Oppure luoghi di origine come napolitano, visentin, che arrivava da Vicenza, padovano, ovvero che arrivavano da Padova, Milano, Mondra. Non l'ho mai sentito però come cognome, cioè mi chiamo Claudio Carpentiere, no, mai sentito, però insomma sicuramente esisterà. Oppure luoghi di origine come napolitano, visentin, che arrivava da Vicenza, padovano, ovvero che arrivavano da Padova, Milano, Monte, o addirittura

De Luca, Paolo Di Giovanni. Ecco, come sono nati i cognomi, no? Prima sono arrivati dalle famiglie nobili, poi per esigenza nei commercianti, e poi insomma via via tutti gli altri per determinare una persona praticamente. Dal 1560 dicevamo 4? Ecco sì, dal 1564. E allora io mi domandavo perché effettivamente ci sono dei cognomi strani, e un po' in virtù anche di quello che ho appena letto io mi domando: ma costui che si chiamava Palle Molli, come mai l'avranno chiamato Palle Molli? Cioè, era sempre per un soprannome, tipo una caratteristica fisica, o era, che ne so, un mestiere?

Ed è proprio Rudis di Peschiera che dice: ciao, sì, il mio conoscente si chiamava Palle Molli e ha cambiato il cognome in Palmi, mentre due miei conoscenti si chiamavano Ferrari lei e Partenza lui. Pronti, via! Beh, ma queste cose poi esistono veramente, perché davvero io mi chiamo Mari di cognome, mio marito Tonny, quindi è proprio sul campanello c'è Tonny Mari. Che peraltro, leggendo il perché dei cognomi, come nascono i cognomi, probabilmente il mio amore per il mare deriva proprio anche dal mio cognome, cioè una cosa di antenati. Io adoro il mare, vorrei andare ad abitare al mare, ho abitato un po' al mare, non mi è bastato, e probabilmente i miei avi abitavano al mare, gli hanno dato il cognome perché abitavano al mare. E boh, se gli altri erano visentini, sono di Vicenza, i miei abitavano al mare, solcavano i mari. Sentiamo dei messaggi arrivati al 338 141 1001. Questo non lo posso leggere. Succameli, il mio collega si chiamava Succameli. Vabbè, questo posso immaginare, però io ho il doppio cognome, Amore Buona Pasta, e dalle elementari che mi prendono per in giro, Ma veramente Amore Buona Pasta? E anche lì effettivamente il dottore che ieri mi ha fatto le analisi del sangue si chiamava Della Morte Giuliano. Oh,

Bella morte Giuseppe, sarei scappato. Stasera faccio le foto e domani ti mando la foto dell'analisi con il suo nome, perché sennò sembra una presa in giro, Daniele. No, ma ti credo, caspita. No, qui allora, quando è nato mio figlio 15 anni fa c'era una bambina che si chiamava Polly Anna, praticamente come il cartone animato Polly Anna. No, dai, io Leonard perché sono una neonessa. Ah, io veramente non riesco a vedere così da vicino. Ragazzi, apritemelo un po' questo WhatsApp, non riesco a vedere. Police per noi, mentre salutiamo il signor Pattume e il signor Primitivo. Però possiamo salutare anche il signor Calcio Giovando, anche il signor Bastardo Diaz.

0: Sto leggendo dei cognomi, ma effettivamente. Ciao, sono Beppe. Io avevo un collega che si chiamava Carne Mal. Carne Maial, cos'è? Carne Mal. Carne. Cioè, Carne Mal era tutto il cognome, eh? E poi ancora, sentiamo qua. Sentiamo qua.
1: Io ho un amico di Ravenna, tecnico di computer della Madonna, si chiama Massimo Della Ragione. Vai a discutere. Ciao.
0: A pensate.
2: Ciao Sil. Mio zio e mia zia fanno di cognome Lampa. Lui Dario e lei Dina.
0: Dai, non è vero, questo non ci credo. Come Ottone Erminio, eh? Però mi dicono che esiste veramente Ottone Erminio, che si è girato i nomi, Erminio Ottone. Quando sono partito militare, tre ragazzi si chiamavano Tromba, Trombetta e Trombone di cognome. No, ti dico come si sono presentati tra quando si sono presentati tra di loro, Marco da Verona. E si vede che trombavano, cioè nel senso che la tromba nei loro avi. Tromba, trombetta, trombone. Ha vinto trombone.

0: Per Sonnalisa, articolo 31, per andare verso il meteo spot e primo party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
4: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Andiamo di samba, andiamo di salva, di salvatore andiamo. Andiamo di salva e poi ho una chicca da raccontarvi su Lucio Dalla. Parlando sempre di cognomi strani.

e Taylor Swift in questo rework del nostro DJ Dami. Sul campanello della famosa casa di Lucio Dalla in via D'Azeglio 15 a Bologna era inciso sul il nome sul campanello Commendator Domenico Sputo. Questo pseudonimo usato dal cantautore anche per le sue collaborazioni musicali e come alter ego ironico serviva a proteggere la sua privacy dai fan e dai curiosi. Però secondo me sicuramente

0: Britney, bitch.
1: Il nostro super party time, il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo, dove salutiamo anche Turbo e salutiamo anche, aspetta, Palpacelli?

ultimo brano mentre salutiamo da Sottomarina Simone. Ciao Simone, ultimo brano di questo primo party time di Guest for Lunch, ospite a pranzo.

0: Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party Time.
1: Party Time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
0: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
4: Ronnie Milani presenta Club Connection.
0: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
4: Club Connection.
0: Il programma dove tutto è possibile.
4: Dal lunedì al venerdì alle 22.
0: Solo su Radio Studio Più.
2: Spot.
5: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

ma ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco: domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco, con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro, ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos, in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread, che si attesta a quota 84, e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7-8% rispetto ai 205.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo, con la

eccolo qui il nuovo brano Rolling Stones e The Colors. Buongiorno, ben arrivati, o meglio buon pomeriggio, perché ormai siamo alle ore 13.07 in perfetto disorario. Aspetta un po' che andiamo avanti con la musica, che siamo straricardissimi, like Chopin, questa versione di Christian Marchi del 2025.

0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

13:18 è in perfetto orario per la notizia strana dall'Italia e dal mondo, qui da Guest for Lunch, ospite a pranzo. E allora, io ho trovato una notizia che mi ha incuriosito, perché non ho capito in che senso, quindi voglio proprio andarla a sviscerare. Il titolo dice: il ragazzo che rischia il carcere per aver leccato la cannuccia di un distributore automatico. Ma nella foto si vede proprio solo, cioè ha una cannuccia in bocca. Quindi in che senso? È uscita la bevanda, c'era la cannuccia, l'ha leccata. Quante volte abbiamo leccato una cannuccia? Perché la lecca con... hanno fatto la foto ed era sexy? Che ne so io? Perché il ragazzo rischia il carcere dopo aver leccato la cannuccia di un distributore automatico? E tra poco lo scopriamo.

capire cosa ha fatto questo giovanotto davanti alle macchinette automatiche leccando una cannuccia. Una bravata condivisa sui social che potrebbe costargli una condanna. Però un ragazzo francese di 18 anni, Didier Gaspard Owen Maximilien, ce l'ha un altro nome, è stato incriminato a Singapore per danneggiamento e disturbo della quiete pubblica dopo aver pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui lecca una cannuccia da un distributore automatico di succo d'arancia per poi rimetterlo a posto. C'è anche senso, dov'è che l'ha rimesso? Secondo quanto riferito da The Straits Times, il principale quotidiano in lingua inglese della città-stato, il giovane è stato accusato formalmente lo scorso 24 aprile, ma l'episodio sarebbe avvenuto il 12 marzo con il filmato che poi sarebbe diventato virale nei giorni successivi. Oh, ma sono gli altri che diventa virale la roba per aver leccato una cannuccia. Poi il giovane non ha rilasciato dichiarazioni, così come i suoi legali. Le autorità locali hanno concesso al 18enne il permesso di recarsi a Manila, nelle Filippine, dal 2 al 25 maggio per una gita scolastica necessaria al conseguimento del diploma. Il 29 maggio dovrà essere la Francia, dove vanno a fare le gite, in Filippine, le Filippine. Però il 29 maggio dovrà essere di nuovo a Singapore per comparire in tribunale. Ma alla fine io... Nella città-stato esistono regole molto rigorose per quanto riguarda la pulizia e l'ordine pubblico, con restrizioni di vario genere, dal divieto di masticare gomme a sanzioni molto severe per gli atti di vandalismo e per chi getta rifiuti per terra, cioè non puoi mangiare una gomma. Il reato di danneggiamento è punibile con una pena detentiva fino a 2 anni di reclusione o una multa o entrambe, mentre il reato di disturbo della quiete pubblica è meno grave e prevede una pena detentiva fino a 3 mesi o una sanzione. La società che gestisce il distributore automatico di succhi di frutta ha sporto denuncia alla polizia e ha sanificato il distributore, quindi io immagino che sia la cannuccia attaccata al distributore, e anche lì io dico, ma perché le fanno che vengono via? Cioè falla fissa, non lo so, oggi ci sono dei rumori strani. No, vabbè, insomma, ha sanificato tutto sostituendo le 500 cannucce presenti al suo interno. Dopo l'incidente... Come 500? Ecco, si vede che allora queste sono quelle che danno le persone, sono lì da prendere e lui l'aveva rimessa giù. Non lo so, non ho capito. Dopo l'incidente social l'azienda avrebbe anche deciso di aggiornare i suoi distributori. Ma il problema è che c'è anche tanto di foto, quindi c'è anche una telecamera in questi distributori automatici, includendo accorgimenti come cannucce confezionate, singolarmente, e scomparti per le cannucce che si bloccano solo al termine della transazione. Vedi allora che anche loro, però ste cannucce se le mettevano già così. Vabbè, che questo magari ha detto, boh, forse qua a Singapore si prendono le cannucce, si leccano e si rimettono lì, boh, sono tutti amici e probabilmente così si fa, non lo so. Ma però insomma è stato denunciato, occhio andare a Singapore e le macchinette automatiche, oltre che vi fanno un selfie, quello invece è legale, eh?

0: the party time.
1: Minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Pew, 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Girls, per terminare questa puntata di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Martedì 5 maggio, non 5 febbraio come ho detto 2 ore fa, stavo ancora dormendo. Io vi mando un saluto, vi do un grosso bacio, un grandissimo abbraccio, così proprio forte. Vi lascio, sentili in regia. Vi lascio con Michi Garzilli.
1: In che mese siamo? In che mese siamo? Dove siamo? A febbraio.
0: A
1: maggio, ok, va bene. Va bene, ciao Mara, ti salutiamo.
0: Ma non sono più bionda. Ciao a tutti, vi lascio con Michi. Domani.

0: Studio Più News.
1: Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli azzurri padroni della Davis, le azzurre regine della Billie Jean King Cup. Protagonisti del mondo, le parole del Presidente della Repubblica. Poi un pensiero per Jannik Sinner, re di Madrid.
2: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
1: Con l'Inter già campione d'Italia si conclude la 35esima di Ale, 18:30 Cremonese-Lazio, alle 20:45 Roma-Fiorentina. Novità nel rugby: al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone. In trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre Sudafrica, Argentina e Isole Figi. Verso il Giro d'Italia, venerdì il via in Bulgaria, che ospiterà le prime 3 tappe. Il 31 maggio la conclusione a Roma. Campione in carica il britannico Simon Yates, che ad inizio anno ha ufficializzato il suo addio al ciclismo. È tutto da Gianni De Gaetano.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
3: Aspetta, potrei farci andare il campanello, Avanti! E va bene così, ma che neanche li due sono, siamo in anticipo oggi. Willa! Che bello, com'è la storia?
4: I feel good!
3: Va bene, dopo la sil.ok, perfetti, gasati più che mai sotto questo sole che non c'è, sta piovendo, però fa niente. Noi siamo sempre belli, accaldati, perché le temperature sono giuste, poi ci sta un po' di pioggia, almeno dalle nostre parti, non so da voi com'è la situazione. Inizia I Feel Good e come sempre mettetevi comodi.
4: I feel good.

0: fallo andare di nuovo. No, perché ragazzi, col tempo io gli ho detto a questo qua: ma cosa vuoi? Cosa fai? È entrato? Dai, fallo andare per piacere, riusciamo? Vedi, è entrato.
1: Guardo, buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno.
1: Calma.
0: Allora, eccoci qua. Martedì 5 maggio, giornata è così un po' umida dalle nostre parti, buona parte del nord Italia, vediamo poi al sud, fatemi sapere se c'è sole, se c'è caldo, come state passando la giornata, secondo giorno della settimana, e poi è iniziata questa prima settimana di maggio dove tante persone si aspettano qualcosa, perché non so, gira voce e dicono che maggio, ma... è un mese fortunato, non lo so, per tutti, non lo so chi è che ha messo in giro sta voce, perché comunque non è la prima che sento. Qualcuno dice, vedrai che a maggio succedono cose positive, ci sarà il cambio. Vabbè, poi, a proposito, appena arrivo, Lauren The Voice, che è nel piano del privé, mi dice, senti Michi, ma chi è mamma, chi sono mamma e papà di qui qua qua? Beh, adesso voglio dire, cioè tu arrivi, la prima cosa dici buongiorno, buon pomeriggio, come va? Subito domanda, così, ma in effetti poi a pensarci... Così, perché tra di noi ci facciamo queste domande, no? Per allenare il nostro cervello sempre tutti i giorni. Poi vabbè, tanti di voi lo sanno, molti adesso stanno andando nel web a cercare la risposta. Però detto questo, allora, mettiamo a posto un po' le cose. 338-141-1001, questo è il numero di WhatsApp per interagire con noi, per entrare, come dico sempre, in questa terapia che tanto fa bene al cervello.
2: Senti come piove.
0: No, no, non a tutti, non a tutti fa bene al cervello.
2: Certo, certo.
0: Sì, vabbè. Non a tutti
2: oggi
0: fa
2: bene.
0: Oh, ho capito, stai calmo. Dico, non a tutti fa bene la terapia. C'è gente che ha così poi delle reazioni un po' particolari. Devo fare subito gli auguri, per favore, perché mi hanno fermato, a Rossella, 11 anni. Questa bimba che è dalla provincia di Milano, era qua in zona sul lago di Garda. Stamattina mi ha fermato e dice, per favore, la mamma, fai un saluto a questa bimba che compie gli anni. Grande Rossa, allora ci siamo messi a posto. Allora, guarda, vedo il DJ Dami anche nel monitor. Willa. Ah già, che oggi è martedì. E martedì è come il martedì, sapete, siamo tutti qua riuniti, anche perché oggi alle 16.30 c'è l'appuntamento con Super Club. Va bene, dai, poi le coordinate ci sono, siamo a posto, possiamo iniziare adesso.

0: bello tutti riuniti. Venite qua davanti al microfono, per favore, perché sapete che hai più di una fe. Lorenz The Voice, vieni qua. Dopo i grandi successi in quel di Senigallia che hai, dicevi proprio, vieni qua. Ah, non viene nessuno qua. Abbiamo il DJ Dami, vieni, buon pomeriggio.
1: Ciao.
0: Ciao. Scappano tutti, eh.
1: Come stai?
0: Va bene.
1: Bene, bene. Ottimo.
0: Voi come state?
1: Bene,
0: con questa umidità in giro.
1: Sì, sì. Dolori alle ossa, articolazioni.
0: Beh, ascolta, sì. Per quando sei arrivato mi hai chiesto, mi hai fatto una domanda.
1: È una domanda che mi frulla in testa
0: qual
1: da una vita.
0: Qual è? Dillo, lo diciamo agli ascoltatori.
1: Ma penso che tutti gli ascoltatori che stanno ascoltando si siano ritrovati a leggere il famoso bugiardino all'interno di un medicinale.
0: Certo.
1: Perfetto.
0: Istruzioni per l'uso,
1: esatto.
0: Pure il dosaggio.
1: Esatto, tutte queste cose qua. Poi ripiegalo. E rimettilo dentro, uguale. È impossibile.
0: Perché è stato un genio chi l'ha realizzato.
1: Ma veramente, ha 300 pieghe.
0: Esatto.
1: Il che non trovi mai il verso per inserirlo, al che ti si erano talmente le scatole.
0: Bravo.
1: Che lo accrotocci.
0: Ma
1: alla
0: lo
1: fine.
0: Fanno così, perché è un allenamento psicologico.
1: Ma veramente,
0: Complimenti, gli diamo l'Oscar della pirlaggine.
1: Assolutamente.
0: Ecco, a colui che ha inventato questo modo di piegare le istruzioni per i prodotti farmaceutici.
1: Chiamato in gergo bugiardino.
0: Bugiardino, il famoso. Tutto a posto?
1: Tutto a posto. Beh, sto
0: oggi
1: preparando.
0: C'è Superclub alle 4 e mezza del pomeriggio.
1: Sto preparando la Selecta per le 16:30 e quindi me ne vado, ti lascio.
0: No, aspetta, prova. Ma il weekend è andato bene?
1: Sì, tutto a posto.
0: Mi fa piacere. Okay. Allora, Superclub carichi, mi raccomando, alle 4 e mezza con il nostro

0: si diventa fighi con la Feel Good della musica, è vero.
1: I feel good.
2: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Yeah, that's right. This is a typical, typical Friday night. Friday night. Yeah, that's right.
1: Keep it safe. Boletto, vieni.
2: Vabbè, rimarrà nella storia questa cosa del folletto, dai, nella storia radiofonica di I Feel Good. Comunque, tornando prima, inizio programma, cioè è vero, con Laura in The Voice stavamo parlando, ma ti dice, ma sai, tira fuori questa cosa, chiedi chi sono i genitori di qui, qua, qua, poi vai a vedere, naturalmente adesso non si possono più fare certe domande e certi quesiti, perché avendo il web a disposizione la gente tac tac in due minuti ti risponde, però in effetti a pensarci, ma chi è, chi l'ha messa pure, io non lo sapevo. Poi vedi, mi vado a informare della, dai, vabbè, la sorella di Paperino, perché Paperino era lo zio, ma il padre, la sua identità non è mai stata definita, era un mulacchione. Comunque, Della Duck, la madre e sorella gemella di Paperino, è un padre rimasto quasi sempre anonimo nel corso della storia della Walt Disney. Vabbè, vabbè. Ah, e pensarci ogni tanto, no? Sono cose che dici, vedi, al mattino dici, ma si vede che stamattina ha guardato i cartoni animati, Loris, allora avrà fatto qualcosa e da lì gli è venuto lo spunto. Vabbè, comunque, ci sono cose, ci sono domande, dove non ci sono anche risposte, quesiti, tante persone ci chiedono pareri, opinioni, come andrà a finire, che succederà, bah, seguo le Iene, vedi, guardo questo programma che guarda le cose negative, cosa dite, l'Italia, beh... noi vorremmo avere le risposte per voi. Abbiamo anche preso delle palle di vetro, perché una non ne bastava, delle bocce di vetro, per fare un po' come i maghi, sai, quelli che guardano le palle di vetro e trovare delle risposte. Ma molte volte nella vita, come dice, un grande maestro, non ci sono risposte. Che devo dire? Vediamo un attimino. Allora, aprendo il giornale è uno schifo immane, perché ogni tanto, cioè non è che ogni tanto, noi a mattino guardiamo i vari quotidiani, ragazzi miei, per prendere spunto, per cercare di guardare anche il bicchiere mezzo pieno su certe informazioni che arrivano, ma è impressionante, secondo me lo fanno apposta, secondo me lo fanno apposta.
3: Vi faccio pubblicità occulta, Radio Studio Più.
2: Che c'è, bravo.
3: Tutte le volte che consegniamo una macchina, sintonizzo la stazione della radio a Radio Studio Più.
2: Bravo.
3: E pubblicità occulta.
2: Bravo
3: Alessandro da Tardozio.
2: Grazie. Che vedi gli amici dove vengono fuori nel momento del bisogno, loro vendono auto, tac, e si... che bravo ragazzi, queste cose qui sono cose importanti, e la squadra, questo vuol dire essere squadra, bravo.

0: comunque devo fare l'applauso, ragazzi, a tutti, vedi, i rivenditori di auto e non solo, che fanno se... Dai, perché è veramente bella sta cosa, vendono automobili, cocco mio, sintonizzano la radio, figo, mi piace sta cosa, grazie Ale, ma ce n'era un altro che vende il trattore e fa la stessa cosa, bravi, vogliamo bene, vi devo pagare da bere, vi devo pagare da bere. Allora, volevo contattare un nostro caro ascoltatore a Pescara, perché ci ha posto delle domande. Cioè, lui si pone anche un quesito, si sveglia al mattino e dice: fatemi sapere un attimino com'è la storia. Vediamo un attimino se riusciamo a beccarlo. Perché sono domande che l'uomo si fa spesso. Sulla Terra se lo fa spesso, sì. E allora, vediamo se riusciamo, perché è una fase un po' particolare. Stanno lavorando, vero? Stanno lavorando. Sentiamo intanto, dai.
1: Ciao ragazzi, Emilio da Pescara.
0: Ciao.
1: Una domanda un po' particolare, non
0: sì.
1: particolare in senso brutto. Allora, no. Noi siamo abitanti della Terra e siamo terrestri.
0: Sì.
1: Il pianeta Terra fa parte del nostro sistema solare.
0: Certo.
1: Il sistema solare fa parte della nostra galassia, sul nostro, diciamo, sul nostro sistema.

0: solare, o come vogliamo chiamare, sul nostro emisfero infinito, sì, ce ne sono tante galassie, certo, l'universo è infinito, sì, è stato creato da Big Bang,
1: il famoso
0: ma
1: Big Bang, eh?
0: Il Big Bang chi l'ha creato? Dio chi l'ha creato? Forse è tutto un mistero.
1: È un mistero, beh certo, se avessimo le risposte, però questa è una domanda che se la si pone in tanti, dovrebbe essere lui, vediamo un attimino, insomma. Pronto?
2: Ciao ragazzi.
1: Oh, aspetta un attimino, devi abbassare il volume della radio, appena appena.
2: Sì, sto abbassando che sto in macchina, ecco, dimmi tutto.
1: Ma ascolta, tu te lo poni spesso sto problema, dici, ma noi?
2: Sì, molto, molto. Ma diciamo che sono abbastanza credente, però ti vengono i dubbi.
1: Ti vengono dubbi? Sì. Vabbè, ma questo, aspetta, c'è ancora la radio, abbassala appena appena, sennò sembra che siamo nel Vaticano, senza offendere nessuno. Allora, troppo eco, sentiamo.
2: Ok.
1: Allora, adesso meglio, adesso molto meglio, hai abbassato anche te, grazie mille. Allora, è una domanda che ti poni spesso, no? Ti svegli al mattino e dici, ragazzi, è una catena questa, no? Cioè, c'è stato il Big Bang, chi l'ha creato tutto? Questo ce lo chiediamo in tanti.
2: Effettivamente è un mistero.
1: Sì, che però voglio dire, magari, sai, è stato colui, il padre nostro, che a un certo punto dice, ma senti, creiamo qualcosa qua che mi sto stufando. Che ne sai?
2: Ho capito, ma sto padre nostro dove viene?
1: Capito? Dice, aspetta un attimo, facciamo il Big Bang, vediamo cosa viene fuori, una storia a quell'altra. Ci mancherebbe. Bene, però non fartele spesso queste domande, sai, perché poi rimani un attimino, dici, bah, c'è sempre qualcosa che... Tu, esempio, mia figlia un giorno mi ha detto
2: una cosa, sinceramente, allora, visto che abbiamo un bellissimo pianeta, cerchiamo di tenercelo caro, vogliamogli bene.
1: Beh, certo, ci mancherebbe altro. Vedi, mia figlia, quando era piccola, mi ha fatto una domanda. Papà, ma prima di nascere io dov'ero? E tu che gli rispondi?
2: Non ho capito niente, scusa.
1: Mia figlia, da piccola, mi ha fatto una domanda, no? Mi ha detto, ok, papà, io sono nata, ma prima di nascere dov'ero? E tu che gli rispondi?
2: Dov'era?
1: pensieri, capito? Già allora, già da adesso. Va bene, comunque, stai calmo, tranquillo. Tutto bene a Pescara?
2: Tutto bello, oggi un po' nuvoloso, ma fa caldo, dai, non vedo che arriva l'estate.
1: Va bene, vedrai, beati voi, qua piove, c'è umido. Un grande abbraccio, ti vogliamo bene, buona vita. Ciao.
3: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: Beh, devo dire che sto ascoltando molte risposte degli ascoltatori che vogliono le risposte al nostro amico di Pescara. Sta venendo giù di tutto. E non c'è una risposta. Però prima o poi lo sapremo, tranquilli, tranquilli. Perché si arriva sempre alla verità. Vabbè, disco del passato, Donna Summer e Barbra Streisand. I feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Now listen to the OP. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Gentilissimi ospiti, vi auguriamo un buon pomeriggio. Siete sulla Garzilling Airlines. I comandanti Miki Garzilli, Frankie Gadel, DJ Dami e Paromix sono pronti per farvi volare con la musica e la fantasia. 338 141 1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per portarci sempre con voi. Alla mezz'ora di ogni ora ci saranno i nostri party time 14:30, 15:30 e 16:30. Grazie ad aver scelto la nostra compagnia e vi auguriamo un buon divertimento con I Feel Good e Radio Studio Più, la The Station d'Italia.
1: Grazie Gisele, avvisatela che il martedì, mercoledì e giovedì alle 16:30 c'è il Super Club.

Bella l'atmosfera che si crea. È bella l'atmosfera, ragazzi, col partitano, tanto di cappello, chapeau. Oggi giornata mondiale per l'igiene delle mani. No, meglio sottolinearla sta cosa, cioè, bisogna lavarsele, ragazzi. E dai, su. Perché c'è gente che non è che ha un buon, con l'acqua, non va tanto d'accordo.

Party time, nei vari party time, ma in maniera particolare nei nostri all'interno dei Feel Good si fa sempre l'ascolto delle migliori tracce degli anni 90 e i primi anni 2000. Vedi, ci chiedono, mi piacerebbe studiare la follia quantistica. Comportamento, Un po' difficile, però si può stare. Cosa arriva?

0: questo vola basso, anche lui questo però,
1: L'effetto dell'aereo mi fa morire, perché veramente sembra che voli basso basso.
0: Siamo quasi al termine, lo si chiude in bellezza oggi il Party Time con un classico ICMC.

ci sta, dai. Ci sta perché comunque crea emozione, vedi? Arriva gente che manda foto, tantissimi messaggi, gente che torna indietro nel tempo e la fai rivivere, perché c'è gente che ormai non vive più, la fai rivivere con questa situazione musicale. Vabbè, della serie, vedi, poi sono arrivati i messaggi, se non metti l'ultimo e non ce l'andiamo. Andiamo con questo, dai.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: È vero che si torna indietro per rivalutare certe canzoni, poi riarrangiate, rifatte, ma 24.000 baci. No, non me l'aspettavo. Questa dove... cioè, in continua programmazione bisogna mettere questa. Questa sì, Vabbè, ma arriva l'estate, arrivano tutte queste canzoni da cantare, grandi successi di una volta, reinterpretate, rifatti, dai, non male, anche se poi qua iniziano le critiche, no, ma ci sta l'originale. Ragazzi, sappiamo che l'originale è sempre la cosa migliore, però sono lavori anche fatti bene. Scoccare delle 3 del pomeriggio, sta arrivando anche il nostro Frankie Gala, tranquilli, temperature un po' particolari, qui c'è umido, vedi la pioggia, ragazzi, non iniziamo a lamentarci, per favore, vi chiedo questo, non voglio nessun messaggio che arrivi al 338 141 1001, che sia una lamentela, basta Delte, io sono stufo di leggere che non si arriva qua, che non si arriva di là e che il tempo è là. Cose belle, mandate dei messaggi positivi,
1: Garzo, tutti innamorati piangono adesso se sentono questa canzone.
0: E vabbè, con 24.000 bello, perché dunque, niente lamentele, per favore, abbiamo messo persino il cartello fuori dalla radio, vedi, arriva Franky correndo, eh sì, oggi così perché c'era pioggia, c'era la pioggia, siamo dovuti andare avanti, così mi hanno spostato, non ti lamentare, oggi non bisogna lamentarsi.
2: No.
0: Hai trovato un po' di umido?
2: No, io no.
0: Ah beh, abbastanza. Sì. La via era asciutta. Era asciutta da te.
2: Ok. Sì, la mia sì.
0: Va bene. Va bene, comunque tutto a po'. Faccio ding dong. Chi c'è?
2: Alle 3 un minuto, quasi 2.
0: Perfetto, siamo in perfetto orario. Hai visto?
2: Okay. Oh, vado a spogliarmi.
0: Attenzione. Franky si va a spogliare e noi passiamo un disco.

0: feel good. I feel good. You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 3:10, I Feel Good su Radio Studio La Dance Station d'Italia. È arrivato anche il nostro Frankie Gada. Buon pomeriggio, Aro.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio. Hai sentito? Ci vogliono mandare per forza su Marte in futuro.
1: Ma noi siamo già stati su Marte.
0: Noi sì, io e te, sì, però sì. Loro non lo sanno.
1: Io ho avuto 13 anni, una ragazza di nome Marta.
0: Ah sì.
1: Ho una sorella.
0: La sorella.
1: Io sono già stato su Marte.
0: Stanno facendo di tutto, sì. Pubblicizzano, hanno trovato anche una scorciatoia.
1: Sì, sì, certo.
0: Arrivi a, ma in 153 giorni arrivi su Marte,
1: no?
0: Capito?
1: Cosa vuoi che sia 153 giorni oggi?
0: Copia le orbite degli asteroidi.
1: Soprattutto
0: cioè, arrivano asteroidi, tu lo
1: non
0: segui.
1: Non è tanto arrivare su Marte, la benzina che ci vuole,
0: non so,
1: è quello che costa.
0: Forse ci mandano di là perché costa meno, però su Marte
1: no, vai. Su Marte è bellissimo.
0: Vedi, ci hanno dato anche le foto, guarda, sì, che bello, sì. Caspita,
1: bello, però hanno usato Alfa come si chiama? Alfa 4 Alfa
0: com'era? Preso...
1: Spazio 1999, sì, le astronavi di
0: hanno spazzato lo spazio.
1: Alfa si chiamavano. Alfa Centauri,
0: eccolo lì, guarda,
1: mi ricordo.
0: Guarda, c'è anche Stryker.
1: Prova, sì, sì.
0: Aspetta che faccio, no, l'effetto dell'UFO.
1: Sì, un UFO.
0: Un UFO. Ma ti rendi conto?
1: Vabbè,
0: ho
1: capito. Cioè, ma chi è che ti vuole mandare su Marte?
0: Ma il continuo, dove giri e giri, il futuro è su Marte. Troviamo le scorciatoie perché là si vivrà meglio.
1: Ma è un pianeta tutto, ci sono...
0: c'è una fonte di vita però.
1: Secondo me è un pianeta di sinistra. Lo chiamano il pianeta rosso.
0: Sta attento.
1: Potrebbero,
0: stai attento.
1: Potrebbero fare un'astronave unica e mandarli tutti lì sopra.
0: Esatto. No, quelli di, in generale.
1: Sì, in generale,
0: in
1: quelli,
0: diciamo.
1: Quelli che non vanno bene.
0: Però, boh, non lo so. Si vede che succederà qualcosa un domani. Non,
1: sì,
0: lo so. Sai, perché i potenti sanno sempre il futuro.
1: Beh,
0: no?
1: I potenti.
0: E allora,
1: certo,
0: dicono:
1: chi sono i potenti?
0: Quelli famosi dell'occhio, lo sai, i Rockefeller e tutta la community.
1: Ah, quelli nell'occhio, l'occhio del ciclope. Guarda che l'occhio nel triangolo non l'avevo considerato.
0: Stai attento.
1: No, ci sono varie scuole di pensiero.
0: Sì.
1: Potremmo provare a chiedere all'intelligenza artificiale,
0: artificiale. Sì,
1: chi è l'occhio.
0: Digli l'occhio nel triangolo.
1: Un attimo.
0: Tanto abbiamo tempo oggi.
1: Un attimo, che glielo chiediamo e vediamo cosa risponde.
0: Vediamo.
1: Allora. L'occhio, quello con il triangolo, che cosa si vede da quel triangolo? Un attimo, che vediamo la risposta.
0: Ragazzi,
1: perché
0: noi che
1: riferisce quasi certamente all'occhio della provvidenza, conosciuto anche come l'occhio che tutto vede, quel simbolo iconico che raffigura.
0: Sì.
1: Allora.
0: Niente, che lei non dà risposta.
1: C'è sulla banconota da un dollaro.
0: Vabbè, cazzo, noi abbiamo gli euro.
1: Ho capito, però il grande sigillo degli Stati Uniti, la banconota da un dollaro, c'è sull'occhio della piramide.
0: Aia.
1: C'è qualcosa anche legato alla massoneria?
0: Sì.
1: In sintesi, cosa c'è dentro? Allora, se lo guardi dal punto di vista simbolismo visivo del triangolo, non si vede
0: niente.
1: Un panorama, che non si vede niente.
0: Niente. L'occhio l'ha
1: messo così. Rappresenta l'illuminazione spirituale.
0: Ecco,
1: simboleggia la conoscenza e anche la squarcia le tenebre dell'ignoranza.
0: Quella,
1: dentro c'è scritto 21.
0: Caspita! Forza Inter! È interista anche,
1: però dipende da come è messo il triangolo, perché
0: certo.
1: In altri triangoli vedi altre cose,
0: okay.
1: Che non sto qui a specificare.

0: Devi farmi un favore, Franchi. Quando hai tempo, dai uno squillo a Garibaldi, perché a Giuseppe, perché è arrivato un messaggio che diceva che forse Garibaldi era un massone.
1: Garibaldi fa farata. Farata da una gamba. Garibaldi fa farata. Fa farata.
0: Povero Giuseppe, Giuseppe.
1: Comunque, oggi, ma 164 anni fa, nascevano le poste, ragazzo.
0: Meno male.
1: È stato Cavour.
0: Perché fino allora andava tutto bene.
1: Andava tutto bene. Poi, quando è nato il primo Parlamento, nel 1862, allora Cavour disse...
0: Quella, famoso Cavour, allora, proprio non c'ha niente da fare quel periodo.
1: Il direttore del Regno della Sardegna fu incaricato di fare le poste, di fare la rete postaria. Era Giovanni Battista Barbarava di Gravellona, già uno così.
0: Quella, Giovanni Battista Barbarara?
1: Barbavara. Barbavara di Gravellona. E il primo passo fu quello di creare poi naturalmente la rete delle poste, insomma,
0: collegamenti,
1: sai che nel 1860 non è che
0: gente che andava a cavallo, facevano tratti a cavallo.
1: Esatto, quindi fu inventato il primo francobollo.
0: Anche.
1: Ok, esattamente.
0: Caspita. Ma a chi è che gli viene in mente del francobollo? Perché gli è venuto in mente il francobollo?
1: Perché comunque era una tassa, no? Ah. Era una tassa.
0: Già là hanno iniziato a fregare.
1: Beh, insomma, quando è nato il Parlamento.
0: Ah, beh,
1: prima c'era il re. Prima c'era il re, scusa.
0: Perché mangiava
1: solo lui. Il Parlamento.
0: È nato il Parlamento da mangiare tutte tante altre persone.
1: Comunque sia, furono create le prime reti così, con il telegrafo, tutte queste cose qua, perché sai che il telegramma era quello che veniva con l'alfabeto Morse, eccetera. Poi arrivarono le cartoline e quindi anche il francobollo. Era il 1874 quando uscirono le prime cartoline. E poi da lì
0: c'era scritto Welcome to Riccione.
1: Sì, sì. No, le prime cartoline vedevano solo Federico Emanuele II.
0: Vabbè, ci credo. Egocentrico come era.
1: E basta. E poi nacquero i primi libretti di risparmio, il primo telefono, il primo telegrafo senza fili, il primo posto fisso.
0: Già da là si andava, già da là, ragazzi, il posto fisso era una garanzia, perché poi la tredicesima, la quattordicesima, in pensione.
1: Sì, certo. Era solo per dire che sono passati.
0: Cavour ne ha avute di dire.
1: Era il 5 maggio, era un lunedì.
0: Pensa a te, porca mia, vogliamo salutarlo, grazie per aver creato le
1: Cavour, porte. Cavour, Camillo Benson.
0: Camillo Benson, grande Camillo, ragazzi. Studio Pew, the best sound from the past.

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa

va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: partiti house col party così, sì, bisogna fare molto house.
1: In a long time. Yeah. The fog, la nebbia.
0: Mamma, ti posso fare una domanda?
1: Ancora un po' e oggi arriva anche quella.
0: Oh, per favore. Oh, hanno realizzato una nuova droga che si chiama ayahuasca.
1: Sì, l'ayahuasca.
0: L'ayahuasca, dove tu hai delle allucinazioni, però ti viene anche paura, ansia e paranoia. Ma uno, sì, che si droga fa?
1: Appunto, ansia, paranoia e noia. Sono già, cioè, sono già, ci sono già presenti nella maggior parte delle persone. Quindi è inutile
0: che ti fai di ayahuasca.
1: Farti della droga, oh, che tanto ce la, Dio, lo puoi avere gratis, Dio, solamente ascoltandoci.
0: Ma stai meglio. Vabbè, cose strane. Ci sono delle cose strane, sì, che succedono.
1: Io comunque ho gli alluci allucinati.
0: Perché? Cosa hanno i tuoi alluci?
1: Hanno delle allucinazioni ogni tanto.
0: Gli hai dato, gli un, po di, gli hai dato un po' di ayahuasca, sì, anche
1: no,
0: tu?
1: No, così.
0: Sono allucinati gli alluci.
1: Eh beh, si chiamano così.
0: Ma tu fai parte di quella lì che ha mandato sto messaggio qua, che vuole andare a Porta Alegre perché sono sempre allegri. Cioè... Vabbè. È l'umidità.

0: Certa gente fa uso di sostanze per star male. E poi a gente che gli piace star male c'è anche, no? Ci sono quelle persone.
1: Stai male in tutti i sensi. Stai male perché comunque stai male. Sta male anche il tuo portafoglio.
0: Certo.
1: E stanno male anche quelli che ti circondano. Quindi alla fine della fiera a cosa serve? A niente.
0: Niente.
1: Certo.
0: È tutto un filologico.
1: Certo, è un filologico. Non serve a niente a drogarsi. Cosa serve a drogarsi?
0: Evadere. Anzi.
1: Evadere dalle proprie.
0: Ma che evadere? No. Ah, ragazzi, miei.
1: Ascoltate la radio piuttosto.
0: Un consiglio da noi che abbiamo avuto tanti amici che si sono persi. Ma veramente persi, eh.

0: C'è.
1: Sì.
0: Stavi pensando?
1: Niente.
0: Ho visto.
1: Sì?
0: Ho visto che eri là.
1: Ah?
0: Che guardavi cose particolari, foto, cartoline.
1: No. Sono? Io?
0: Chi sei?
1: No. Vedi, non mi drogo.
0: Meno male.

0: Vi mandiamo sempre a star bene con il Party Time, con questo insieme di canzoni che danno emozioni.
1: È vero, è vero, è vero. Questa emozioni. Fa pensare all'estate.
0: Ma perché si intitola Summer?
1: No, Summer, Summer, estate, estate, estate. Ci vuole ancora un pochino, adesso... Abbiamo appena fatto il cambio degli armadi, tiriamo fuori i piumini per oggi.
0: È andato in pioggia tutta la settimana.
1: No,
0: dico,
1: vabbè,
0: no,
1: ma così.
0: Ragazzi,
1: sì, ma è importante che non succedano disastri, poi per il resto va tutto bene, dai.
0: Poi ci sta bene un po' al freschino,
1: sì,
0: così, dai.
1: Piuttosto che spariscano le canzoni dalla nostra messa in onda e appaiano altre, meglio così, che piova. Questa dov'è? Eccola lì.
0: Eccola, vedi.

0: stai pensando?
1: No, stavo leggendo un messaggio. Ragazzi, quando è che invitate un po' di donne? Cioè, noi stiamo ma le invitiamo per noi o per lui? Sinceramente.
0: Cioè, perché vogliono sentire delle voci femminili?
1: Volete sentire voci femminili? Chiamiamola Alessandra. Chiamiamola Alessandra, non è un problema. Chiamiamola la Karin.
0: Questi sono quelli che parlano per così, faremo felici, tranquilli.
1: È che le abbiamo invitate, ma non arrivano al bancone. Quindi non le vedete inquadrate.
0: Perché non le vedete, no? E poi ci credo, no? Ci credo.

0: perché ci dà, fanno domande simili?
1: Sì,
0: perché,
1: in che senso?
0: Perché ragazzi, quando invitate un po' di donne, perché?
1: Perché non le hanno loro a casa.
0: Ah, per quello
1: riesco, è l'unico modo che hanno per vederle.
0: Dai!
1: Non lo so, dammi una spiegazione. Così
0: la gente è strana.
1: Sto scherzando, eh.

0: mondo. Le donne con gli occhiali, gli uomini preferiscono le donne con gli occhiali. Una gran percentuale.
1: A me
0: la
1: piace.
0: Donna con gli occhiali attrae.
1: A me è sempre piaciuta la donna con gli occhiali. Cioè, sempre.
0: Perché forse risveglia qualcosa nel cervello dell'essere umano maschile, dico. Non lo so.
1: No, vabbè, ma il risveglio è già solo come ti guarda.
0: Con gli occhiali?
1: Anche senza, cioè dipende proprio come ti guarda. Però intendo dire che gli occhiali non sono qualcosa che le mette in difetto, anzi,
0: no, anzi
1: secondo me è un punto di forza.
0: Dunque lo diciamo,
1: bisogna
0: voi donne,
1: però mettere l'occhiale giusto, okay, questa è la cosa che conta. Okay.
0: Dunque voi donne, se volete qualcosa in più, mettete gli occhiali.
1: E un po' di modernità anche nell'occhiale, comunque. E l'occhiale a serramanico non va più da 78.

0: leggermente in anticipo, sì, proprio. Ma no, ma anche perché è vera questa cosa che l'uomo, no? Però dovremmo chiedere questa cosa alle donne, perché poi non so se le donne sono attratte dall'uomo con gli occhiali. Cioè, mentre pensa che lavoro fa nell'uomo, ripeto.
1: L'uomo con gli occhiali, però deve essere anche l'occhiale giusto, perché anche l'uomo deve modernizzarsi, insomma, con questi occhiali, non è che puoi andare in giro con gli occhiali da lettura portati o gli occhiali appesi al collo con le cordine.
0: Vabbè, quelle no.
1: No, però c'è chi lo fa, hai capito? Sì, sì. Per essere attraenti da quel senso, presente un po' corona con gli occhiali, fa differenza con o senza. Con gli occhiali sembra un po' più intellettuale, sembra. Poi non è detto che
0: lo sia. Corona ci ascolta.
1: È un po' come quando uno si atteggia con la sigaretta. Uno potrebbe sembrare più interessante oppure più selvaggio, meno selvaggio, però sicuramente le donne sono attratte anche da quel modus in cui l'uomo si mostra.
0: Dunque, anche l'occhiale dice che
1: anche l'occhiale può mettere la sua parte, poi lo abbassi leggermente per fissare da sopra, così come per dire oi, tacce visto, no? Capito? Tacit, capito? Così.
0: Beh, dunque, ragazzi,
1: allora, può essere intrigante, poi dipende. Ripeto,
0: si soffre di miopia, può essere.
1: Ci sono stati degli occhiali excessive, ti ricordi gli occhiali della Carrera?
0: Quelli
1: della Porsche degli anni Ottanta con le viti, i bulloni in evidenza avevano. Eppure erano dei must. Poi ogni tanto le cose
0: devi avere anche
1: retro, un po' vintage, devi avere
0: la ghigna,
1: non la faccia, proprio devi averci la ghigna. Cos'è?
0: No, ma anche l'occhialino alla Cavour,
1: poi c'è tipo l'occhiale di Garzilli, rimane quello ed è sempre quello il tuo, il Ray-Ban, quello classico.
0: No, ma però sai che ho preso e godevo da matti quelli a rettangolo.
1: Ho capito,
0: quelli
1: a rettangolo.
0: Si spaccano su questa cifra contro la valanga.
1: Tu sei ancora, come si può dire? Ho capito, è quell'atteggiamento che è come quando non so, metteresti ancora la tuta del sci dello 78.
0: No, quello no.
1: Però
0: no,
1: l'occhiale invece non muore,
0: però adesso mi sono buttato su quello rettangolare,
1: rettangolare da vista o rettangolare da sole?
0: No, io 10 decimi, voglio dire, da sole
1: rettangolare.
0: Sì, un po' la Matrix, per darti l'idea.
2: Dalle Marche.
1: Ciao, basta, ciao. Finito lì.
2: Io da René dalle Marche.
0: Va bene, ciao, va bene.
1: Grazie. A presto. Torna a trovarci. Ciao. The party is here. Party time. On Studio Q. Your dance station.
3: Spot. Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor. È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica, una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane, a confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco, domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi, sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
0: L'economia.
1: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco, con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea De Guindos in audizione al Parlamento Europeo per valutare l'impatto della guerra ha aggiunto: dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano, Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread che si attesta a quota 84 e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno al...
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

0: certo che la Lamborghini è una fantasia all'Electra, no, no, ragazzi, no,
1: bellissimo testo, sono contento,
0: cioè, c'è Raffaella
1: sono
0: che
1: contento.
0: Si sta incavolando,
1: sì, sì, no, no, Raffaella è contenta. Raffaella è contenta, dai.
0: Caro Franky, prima quando sei arrivato parlavamo di questa nave, di questa crociera ferma a 500, alla va 500 chilometri, l'hanno tenuta lontana.
1: Beh, l'hanno tenuta lontana, sì. La...
0: Per questo una... virus.
1: C'è una crociera ferma con a bordo, una crociera che batte bandiera olandese, di una compagnia olandese, ferma in mezzo all'oceano, comunque lontana dalla costa, perché a bordo c'è un
0: antivirus,
1: virus,
0: antivirus,
1: un l'antavirus,
0: antivirus,
1: antivirus,
0: che arriva dai topi,
1: che non è il virus che hai quando apri le ante e chiudi le ante di casa, quella è l'antavirus.
0: Per piacere!
1: È un virus che deriva dai topi, quindi se ti piace la topa,
0: Ma la cosa è questa strana,
1: la cosa strana di come si trasmette
0: la topa.
1: Se ti piace, cioè nel senso che la cosa particolare di come si trasmette questo virus è che si trasmette
0: contatto molto stretto tra uomo e uomo.
1: Quindi cioè, io adesso ho ordinato tramite un'agenzia speciale un separé da mettere tra me e te.
0: Ma lì è il contatto
1: perché,
0: stretto.
1: No, è stretto stretto.
0: Lì gli ha detto,
1: in questo studio che è molto stretto con te, che allunghi le mani ogni due minuti.
0: Secondo
1: per
0: me lì,
1: toccarmi.
0: No, gli hanno fatto il giochino della
1: certo.
0: saponetta. To guarda, sì. guarda la camai.
1: E allora perché gli etero non li fanno scendere dalla nave?
0: Perché fanno il
1: test. Contatto stretto stretto.
0: Lì gli fanno il test anche agli etero.
1: Sì.
0: Si
1: ho
0: giri
1: capito,
0: un attimino. Se la saponetta scivola dentro, allora, lei
1: che vuol dire? Che l'hanno preso a bordo per dei topi che sono a bordo,
0: allora, sì, l'hanno preso dai topi.
1: Allora, potrebbero averlo preso facendo un'escursione da qualche parte. Non è detto che la cosa sia in crociera. Quindi,
0: ma se arriva dal
1: perché?
0: Topo, infatti, ha morso un cos'è? Topo, ha mangiato un topo.
1: No, Michi, pipì e scrementi pipì, di topo
0: Madonna.
1: Sono la cosa più.
0: Beh sì, anche più... sulla crociera, se non è tanto.
1: Ma non è quello, sto dicendo. Non è la crociera che non è pulita, ti sto facendo l'esempio.
0: Sì, sì,
1: questi
0: sì.
1: li hanno bloccati in mezzo al mare, magari il virus l'hanno preso nell'escursione fatta a. Giambo Gambo quando sono scesi a pranzo, cioè non è detto, hai capito? Tu puoi essere certo che il problema è solo a bordo o il problema magari è da qualche altra parte.
0: Loro di fatto... dicono che adesso è solo a bordo. Tutto
1: beh,
0: parte,
1: per forza si sono ammalati quelli che sono risaliti. Però se tu.
0: Ah no, beh, vedi, c'è scritto: hanno fatto colazione col top.
1: Sì, certo.
0: No, ma la mia domanda è: a prescindere il fatto
1: purtroppo
0: che.
1: Purtroppo due persone
0: preso,
1: sono scomparse. L'hai preso,
0: perché...
1: l'hai preso.
0: Perché
1: l'hai
0: preso. Mangiato magari
1: certo.
0: dentro c'era qualcosa.
1: Prima i pipistrelli, adesso i topi. Dai.
0: E poi, vabbè, qualcuno così, poi contatto stretto stretto.
1: Ancora mi stai toccando.
0: Beh, perché voglio capire
1: ma
0: com'è
1: non
0: il contatto.
1: Ma non è il contatto stretto stretto, devi no. metterti in un'altra posizione.
0: Pensa che se non ci fossero stati contatti nessun virus aveva...
1: Ma non è vero, non è vera questa cosa qua.
0: Vabbè,
1: è virale, virale. Sai cosa vuol dire virale?
0: Lo so che è virale, ma in questo caso no.
1: È virale anche in questo caso.
0: Tu dici?
1: Sì, vabbè. È virale.
0: Vabbè, comunque dopo
1: si contagia l'acqua, l'acqua ti contagia, tutto, tu ti lavi il pipino, lei si lava la papotta e tu prendi il virus.
0: Ma che miseria, ma non bisogna proprio...
1: Non devi lavarti.
0: Niente, no. niente. Lerci bisogna rimanere, lerci!

0: good. You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Va bene, comunque cose strane, comportamenti particolari. Senti questa, a parte i topolini. C'è una causa in America e dove c'è veramente un'opinione pubblica che si sta ribaltando, perché un detenuto in carcere ha un infarto e muore per 2 o 3 minuti, gli cessa di battere il cuore, lo danno per morto per 2 o 3 minuti. Questo a un certo punto si riprende. Detenuto aveva l'ergastolo. Tu sai bene che l'ergastolo va avanti fin quando non crepi.
1: Sì.
0: Questo è ritornato in vita.
1: È ritornato è un conflitto di interessi.
0: E adesso che fa? Adesso che sei arrivato te, che fa quest'uomo qua? Rimane in carcere ancora per tutto fino all'ergastolo, porta avanti? Oppure lui l'ha fatto, è morto, è tornato in vita, è giusto che esca dal carcere. Mm-hmm. E in America c'è scandalo anche, perché qualche giudice gli sta dando ragione.
1: E beh, d'altronde se lui è per
0: deceduto per tre minuti, può succedere. Dunque,
1: sai quanti dicono vorrei rinascere, nuovo, se rinasco un'altra volta?
0: Allora ti fai venire infarto oppure stoppi non è per che deve. 2 o 3 minuti.
1: Devi
0: tac.
1: Prendere quella pastiglietta che prendono quegli agenti segreti, no? Che metti la capsula nel dente. Dove dentro c'è anche il microfilm.
0: Certo, questo proprio alla Mission Impossible.
1: Quello è, capito?
0: Certo, tac,
1: tu, esatto. Ogni volta che batti i denti,
0: però
1: fai una foto.
0: Mettiti nei panni che tu sei il giudice.
1: Ma
0: che
1: ho capito. È molto, se prendi la legge alla lettera, è normale che questo lo scagioni. Ho capito.
0: Dunque è giusto liberarlo, dai, è giusto, già dato, è già crepato, è rinato, è un'altra persona,
1: sicuramente meglio di prima, no? Avrà visto la luce. Quindi.
0: Ma a proposito di gente strana e comportamenti, noi stiamo parlando di una cosa vera che sta succedendo negli Stati Uniti, ma perché poi arrivano messaggi tipo petrolio leggermente in calo? Perché ci tengono informati?
1: Perché le stesse persone che contribuiscono alla realizzazione del nostro bellissimo ci danno informazioni che arrivano a tutto il mondo. E noi questo lo prendiamo, ed è

0: Carissimo Frankie, carissimo Mickey, oggi piove. Cosa mi consigliate di fare?
1: Innanzitutto, oggi ha piovuto mentre tu dormivi. Francesco,
2: dillo agli ascoltatori che è uno che conosciamo.
1: Certo, lo conosciamo. Okay. Francesco si è svegliato e quindi.
2: Cioè, si è svegliato a quest'ora, dice.
1: No, si è svegliato alle 16.
2: Però, che
1: no,
2: bello.
1: Dai, sì, no, no, lo beh, so, sto scherzando, dai.
2: Stavo scherzando. Se piove, ragazzi, mi raccomando, l'ombrello, perché piove, l'umidità niente. Le ossa poi fa male. Che cazzo.
1: Ieri ho dato una mano. Lui ha dato una mano a me durante il weekend.
2: Come va la realizzazione nel mio
1: giardino? Nel mio giardino. Lui, ieri sera, ho dato una mano a lui.
2: Uno scambio di mani.
1: Abbiamo fatto uno scambio anche così. Ho preparato anche la cena. Sai che vado a casa della gente a fare da mangiare, volevi. No?
2: Beh, ma hanno detto che lo fai buono come business, rende, no?
1: Sì, anche perché comunque... fatto spesa, quindi
2: che capito? Abbiamo almeno spesa, voglio dire.
1: No, ho fatto io la spesa, però lui mi ha detto ti do, io ho detto no, non darmi,
2: lascia stare,
1: non darmi. Lascia stare. C'è già il contatto umano con Garzilli.
2: Certo, è importante. Allora, ma a proposito
1: per cui,
2: che
1: oggi
2: ti
1: non
2: do.
1: Lo so, quando c'è questo tempo, i consigli sono sistemare le cose in casa.
2: Sì.
1: Cioè, capito? Oggi ho sistemato un angolino della casa.
2: Un angolino vuol dire allora, avete presente il Castello Sforzesco? Ecco, dalla torre ovest,
1: no,
2: mentre si va sulla torre.
1: Ho sistemato un angolo delle scale che non era sistemato da diverso tempo.
2: Va bene, meno male. Va bene, intanto vedo di là le preparazioni, questo sguardo fisso sul mixer con questi pensieri, perché lui, in base al tempo e al meteo, sceglie poi ciò
1: però,
2: che ci farà
1: vedi,
2: ballare.
1: Noi siamo vestiti come due, sai quelli che fanno i mimi, no? Di scuro, eccetera.
2: Lui è chiaro.
1: Il DJ Dami invece è vestito coi colori della sabbia.
2: Non lo sai, ma
1: coi
2: tra
1: colori
2: un po'
1: della spiaggia.
2: Il festival del Fil di Cal l'hanno chiamato.
1: Sì.
2: Cocco mio. È sulla Croisette. Già
1: ma
2: me
1: il
2: lo
1: festival
2: vedo.
1: Del filler?
2: No, del film proprio.
1: Ah,
2: da
1: del
2: lì,
1: film.
2: Lì,
1: del cinema del si cinema. Dice, non del film.
2: E là, guarda, sta pensando in francese. Poi ci risponderà in italiano. Ecco. Intanto, disco del passato e poi Super Club.
1: Sei
2: oggi
1: sicuro?
2: Col DJ Dami.
1: È già ora.
2: Senti qua. Senti cosa arriva?
1: Sì.
2: Senti,
1: ce l'hai il mouse?
2: Il mouse c'è, voglio dire. Senti, me lo fai per favore, grazie.
1: Ma sì, c'è la clessidra, dai. Così intanto salutiamo anche. Ciao ragazzi, con questo tempo io mi butterei sul divano a dormire, visto che sono in giro da stamattina alle 5, no?
2: Bene.
1: Hai capito?
2: Un attimino che siamo, perché stiamo prendendo le chitarre. Perché il disco del passato,
1: allora,
2: delle
1: è un disco che fa tanta tanta tanta da da da tanta tanta tanta da da da da da da da da
2: da da da da da da
1: da da da da da da da da da da da da da da da
2: ce l'abbiamo fatta!
3: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa, da anni, è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo

0: va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Radio Studio Più, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa

va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Sì. Anche perché è giusto dire sta cosa. Tutti i DJ nel mondo che muovono la testa quando fanno il DJ set. È accoppiato da noi, è accoppiato.

0: Ehi, quando suona queste cose tutti i tavolari iniziano a sbocciare. Tutte le bollicine
1: sbocciano. Tu pensi che in primavera sbocciano le rose a maggio? No, sbocciano le bottiglie qua.
2: Le bottiglie.
1: Altro che, dai, sull'albero vai. Delle bottiglie.
0: Ehi là, Super Club.

0: Hai visto quel cartello messo sulla console?
1: Sotto
0: la, c'è scritto sotto la console le donne solo griffate, solo quelle devono ballare. Le vuole tutte griffate! Every time that we freak, every time time that we dance to the beat, every time we kick it, you me, every time time that we rock to the beat. Questo non ce l'ho.
2: Questo è moda, ragazzi, questo è moda.
0: Ha fatto lui 10 minuti fa.
2: Questo

0: End. È arrivato. Ti ricordi? Arriva, arriva quel che deve arrivare. Non ti preoccupare. Ti sblocco un ricordo.
1: C'è la sirena, c'è la sirena, c'è.
0: Mamma mia. Beh dai, è quello che facciamo il martedì tra non molto. Sbloccare i ricordi.
1: Questo è il Super Club. This ain't the end.
0: Stiamo mixando per voi. Io lo faccio a cuscì e tu?
2: Senti che roba. Senti qua.

0: we talk about house music. House music.
1: Mi sento che deve partire il sax qua. Ti ricordi quel disco sax, bellissimo?
0: You already know.
1: Del 2008 col sax.
0: You know what it is.
1: In questo giro.
0: You know what it is.
1: You know what it is. Super Club. Baby.
2: Arriva, arriva quello che deve arrivare. Non ti preoccupare, DJ Dami ti fa tremare. Ma dai!
1: Vabbè, dai. You know I remember.

0: Uè, sembra di essere a Londra.
1: Paolo da Molinella Bologna, super club tutta la vita.

0: L'effetto luci voice qui?
1: È wood.
0: Solo wood, wow, tutto qui con il wood, wow.
1: Wood, legno. Cioè, solo wood, tutto, fammi tutto. Effetto legno.
0: Ma legno, cioè,
1: beh, è wood, già. Legno, wood.
0: Fai legno, fai legno.
1: Sai, per quelle donne lì, quelle un po' di legno.
0: Ah.

0: Anche a Quinzano d'Oglio, signori, stanno ballando il Super Club.
1: Comunicazioni di servizio con i messaggi, non fate marchette pubblicitarie. A meno che non sganciate qualcosa. Vabbè,
0: se sganciano,
1: se pagate, noi ci siamo.
0: Sempre pagando si può fare tutto, anche nominarvi.

0: Io vorrei sapere una cosa.
1: Sì, dimmi.
0: Perché quando c'è lui il martedì all'ingresso, lui ha la selector donne? Cioè, c'hanno le donne che fanno le selezioni. A noi abbiamo sempre due pampascioni là davanti. Arriva lui, cazzo, sempre.
1: Perché fai sempre entrare dalla porta di sicurezza tu?
0: Lo so, io lo so. Forse perché arriva da Verona, sai che a Verona quelli c'hanno i giri. Là.
2: Cioè, a Verona è tutto diverso, ragazzi,
0: A Verona è tutta un'altra storia. Altro
2: è
0: che,
2: tutta un'altra frequenza,
0: Milano,
2: Verona,
0: Verona.
2: A Verona la frequenza è diversa.
3: C'è anche un'altra aria, è diverso.
2: Ci sono le maniche corte a Verona.
0: Lui va là e gli fa, ragazzi, mi servono le donne all'ingresso. Che chi, sai, venuto. Noi invece niente.
3: Vabbè, ciao ragazzi.
0: Come va?
3: Tutto bene? A posto.
0: Super Club. Vabbè. Con DJ Dami, vuoi salutare qualcuno?
3: No.
0: Niente,
3: no,
0: la lista dei dischi che hai suonato, no, perché se no se ne frega.
3: No, se
0: li devono
3: anche
0: niente. No, è comodo.
3: È come mi sbatto io a cercarli, sbattete anche voi.
0: Faccio la e con queste parole sia il Dami che il Garzo vi salutano, vi lasciamo.
3: Non la fai la pagellina con sulle canzoni?
4: No, non la faccio.
0: Ve lo facevano in passato. Poi ci dicono che copiamo. Va bene. Ciao Franky.
3: Ciao.
0: Ci andiamo via noi, ciao.
3: Lasciate qua da solo.
0: Finale da solo fino alle 6.
2: Però io alto l'umore.
0: Vai, ciao.
5: Ladies and gentlemen, Radio Studio più Super Club.
6: Spot. Conosci la bici della ristrutturazione?
7: Sentiamo.
6: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Wow.
6: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
7: E C?
6: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
7: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
8: Iperceramica.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un peggioramento del tempo per il passaggio di un'area di bassa pressione. Avremo il transito di nuvolosità da nord a sud con anche dei fenomeni in arrivo a nord-ovest in Sardegna fin dal mattino. Poi nella seconda parte della giornata questi rovesci andranno ad interessare anche parte del centro Italia, soprattutto la fascia tirrenica. Sarà più soleggiato invece al sud con qualche nube di passaggio. Clima comunque piacevole anche se i valori tenderanno a diminuire sulle zone interessate dai fenomeni. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

0: E siamo qua. E ci siamo.
1: Va bene, signori, ultima ora di I Feel Good insieme al Gadaus, con questa oretta che abbiamo a disposizione. Metà di questa ora la passeremo con un party time, l'altra metà, questa che sta arrivando adesso, la passiamo sbloccando i ricordi delle persone. Già due persone mi hanno scritto al 338 141 1001 chiedendo delle informazioni. La prima persona mi dice: mi dici qualche auto iconica del 1985? Va bene. Allora, nel 1985, fra le varie auto, è uscita l'auto Bianchi Lancia Y10, lanciata proprio nel 1985 con lo slogan «Piace alla gente che piace». Così abbiamo sbloccato due ricordi, ve lo ricordate? «Piace alla gente che piace». La Renault 5 Turbo 2, piccola peste, la chiamavano così, una francese che amavano in tantissimi. Poi c'è stata la nascita di una dinastia molto importante nel 1985. Sono nate le BMW M3 e 30. Nell'85 viene presentata al Salone di Francoforte la prima leggendaria M3, creata originariamente per le corse e diventerà poi un punto di riferimento per molti. Poi la Lancia Delta S4, 1985 anche questa, quindi debutto della Delta S4 al campionato del mondo di rally, è un mostro, non serve dire altro. Il 1985 è un anno importante anche per un'altra auto legata ad un film. In questo caso il mito è quello della DMC DeLorean, quindi Ritorno al futuro, film proprio dell'85, l'anno in cui esce il film, c'è anche la macchina e quindi insomma per gli appassionati di Ritorno al futuro nell'interesse collettivo c'era anche quella macchina lì. Poi la regina fra tutte, sicuramente l'auto più importante tra quelle prodotte in Italia, è la Ferrari Testa Rossa. Siamo lì, 1985, l'anno in cui la Testa Rossa diventa un fenomeno culturale globale e tra l'altro con le sue belle griglie laterali, insomma, è tanta storia, legata anche ad una trasmissione, un telefilm che è naturalmente quello dei Miami Vice. Per chi è un cultore degli anni 80 sa di cosa stiamo parlando, per tutti gli altri c'è comunque l'immagine nella testa della Ferrari. E voi? Cosa volete sbloccare? Adesso non posso dire tutti i nomi delle auto, stiamo qua una settimana. Sbloccate altri ricordi!

Ferrari. Ringrazio le persone che mi hanno chiesto di parlare di Alfa 75, di altre auto di cui abbiamo già parlato. Abbiamo già parlato all'interno di questo spazio in cui sblocchiamo ricordi. Ormai di auto oggi abbiamo parlato, dobbiamo trovare altre cose per cui sbloccare i ricordi. E arriva lui, arriva Mr. Q da Milano, che mi dice di parlare delle micro machine, anche se secondo me avevamo già parlato anche di quelle. Le micro machine sono molto più interessanti di quanto sembrino a prima vista, perché sono nate per aggirare una legge. Negli anni 80 negli Stati Uniti c'erano i limiti sui costi pubblicitari per i giocattoli, e così un'azienda decise di creare dei veicoli minuscoli perché costassero poco, e questo permetteva di investire di più nella promozione senza infrangere le regole. Hai capito la furbizia? Creata la legge, arriva l'inganno. Il successo esplose grazie ad uno spot velocissimo. Ricordi l'uomo che parlava a raffica negli spot? Era John Moschitta Jr., soprannominato The Micro Machine Man, famoso per detenere anche un record mondiale di velocità nel parlare. Un po' quello che ha fatto anche un nostro presentatore italiano di Avanti un altro, no? Paolo Bonolis è riuscito a stabilire un record. Erano molto più piccole delle concorrenti rispetto alle classiche Hot Wheels, le Matchbox. Le micro machine erano grandi circa la metà, e non solo auto. Col tempo realizzarono mezzi militari, astronavi di Star Wars, ambientazioni di film come Star Trek. Insomma, hanno avuto un momento di declino intorno agli anni 90, il brand perse popolarità, e negli anni 2000 sono tornate sul mercato nuove versioni, puntando anche un po' sulla nostalgia. Quindi Mr. Q, diciamo, se le va a comprare adesso, perché sono tornate sul mercato. Certo che i bambini nuovi bisogna vedere se si appassionano, se sono quelli grandi. Comunque i modelli di alcuni modelli valgono parecchi soldi, quindi se li avete non buttatele via, perché i collezionisti cercano delle versioni rare, soprattutto quelle promozionali in edizione limitata. Alcuni pezzi possono valere centinaia di euro. Mi raccomando, tenete da parte queste cose del passato.

Vabbè, fatemi salutare Federico da Trento, che con la Ferrari testa rossa, a parte le foto che abbiamo fatto insieme a Campiglio per la Winter Marathon, lui ci ha corso comunque sia alla Winter Marathon proprio di quest'inverno, e quindi per questo motivo ho visto ben bene da vicino per la prima volta anche questo mezzo. Va bene, ciao Federico, allora andiamo avanti. Abbiamo altre cose di cui parlare in questo momento, per cui parliamo del grillo parlante, il gioco grillo parlante, perché c'è Claudia che mi scrive: ma ti ricordi? Riprova e controlla, acqua, madonna, il grillo parlante. Il grillo parlante come gioco innanzitutto prende il nome da cosa? Prende il nome da Pinocchio. Pinocchio, sapete che nella favola di Pinocchio di Carlo Collodi c'è il grillo parlante, quindi diciamo che la versione educativa del gioco elettronico esce in versioni tra gli anni 70 e gli anni 90, però diciamo che le prime versioni sono quelle più fighe, dai, fino agli anni 90 sono toste, 70-80 diciamo erano toste. Era pensato per i bambini, spesso funzionava come quiz, come percorso a tappe, domande di logica, comportamento culturale generale. L'idea era di imparare divertendosi, no? E quindi un gioco interattivo. Oggi sarebbe da fare usare soprattutto per quelli che scrivono A con l'H dove non serve, no? servirebbe un grillo parlante anche adesso, per molte persone. Simbolo della conoscenza e della coscienza, in molte versioni del gioco il grillo rappresenta la voce della coscienza, se sbagliavi venivi richiamato, ed è per quello che c'era la famosa frase in cui veniva scritta, non so, la parola acqua senza la C e lui diceva: non funziona, riprova e controlla, capito? È stato influenzato dalla TV come gioco, era pubblicizzato sui canali televisivi il pomeriggio e quindi sicuramente molti bambini l'hanno vissuta come, insomma, una bella cosa. Negli anni 80 e 90 uscirono delle edizioni con suoni e penne elettroniche che parlavano rendendo il gioco più interattivo, però diciamo che i primi erano tosti. Altra domanda, Daniele mi scrive: ma ti ricordi dell'omino fatto a specchi di Super Classifica Show? Quello che poi faceva... cos'è che faceva? Aspetta, devo cercare l'effetto. Faceva... sma! Super Classifica Show, uno dei programmi musicali più iconici della TV, signori. La classifica italiana tra gli anni 80 e 90 si vedeva lì. Era basato su classifiche reali, innanzitutto di vendita, a differenza di molti programmi musicali dove, ciao, metto le canzoni che piacciono a me, hai capito? Classifica delle canzoni che... no, era reale sulla vendita e quindi funzionava. Il volto storico era quello di Maurizio Seimandi. Vi ricordate Maurizio Seimandi? Lui e i suoi capelli, che non aveva. Ok, il tormentone finale è diventato leggendario. Seimandi chiudeva ogni puntata con la frase: e anche per questa settimana è tutto. Mamma mia, che ricordi che stiamo sbloccando. Il programma era trasmesso sulle reti Fininvest, contribuendo al successo televisivo commerciale. Ha lanciato anche e consolidato molti artisti. Era molto più di una classifica. Oltre ai numeri c'erano ospiti, esibizioni, videoclip, interviste. Insomma, era comunque una finestra culturale sulla musica. Durato quasi 20 anni come programma televisivo, dal 1977, è durato fino al 1997. I feel good.

È il martedì che facciamo questa cosa in cui sblocchiamo i ricordi delle persone. Siete voi a darci le cose da cercare e noi in tempo reale le cerchiamo, ok? C'è una fanciulla che parla di un videogioco per me fantastico, anzi di una console per videogiochi che è l'Atari. Il mio primo videogioco, ciao da Carla di Longiano. Allora, non so qual è stato il tuo primo videogioco all'Atari, però mi hai sbloccato che nel 1975 mio zio, che vendeva, comunque aveva un negozio di elettronica, elettrodomestici e quant'altro, aveva giustamente questa console. Aveva la console nel 1975, il gioco in estate con cui mi cimentavo con mia sorella e avevo 9 anni, o forse 8, era il gioco del Pong, un gioco in bianco e nero in cui con una manopola rotonda dovevi giocare tipo a tennis, una cosa del genere, per cui si giocava in due, uno da una parte e uno dall'altra, e dovevi colpire una pallina bianca. Questo era quello che io ricordo a casa di mia zia in Puglia nel 1975. E in effetti è così, è di quella console lì, quel gioco lì, il Pong. Poi ne sono uscite altre versioni. Nel 1975 permetteva di giocare al celebre tennis, io ricordo, a casa di mia zia in Puglia nel 1975. E in effetti è così, è di quella console lì, quel gioco lì, il Pong. Poi ne sono uscite altre versioni. Nel 1975 permetteva di giocare al celebre tennis da tavolo direttamente sul televisore.

ma sempre pur sempre molto bella. Poi qualcuno mi chiede: oh, ma la prima schedina del Totocalcio? Guarda, neanche a farlo apposta, la prima schedina del Totocalcio è stata giocata domenica 5 maggio, quindi come se fosse oggi, oggi è il 5 maggio, ma del 1946. Per cui oggi la schedina del Totocalcio compie 80 anni. Ma nemmeno a farla apposta. La prima schedina nel 1946 era una colonna da indovinare, il costo era di 30 lire, cioè tu te la giocavi con 30 lire. Il gioco poi ha avuto veramente un exploit, dovevi mettere 1-2X, dovevi capire se sui 12 incontri, 13, dovevi mettere e scegliere le caselle. Era molto bello secondo me giocare alla schedina, perché comunque quando vincevi, vincevi, di brutto vincevi. Dovevi fare il famoso 13, ma potevi vincere delle belle cifre anche col 12. A poco più di due mesi dalla distanza del lancio della schedina, arrivò il primo vincitore con un 12, giocando 30 lire, ne vinse 463.846, che nel 1946, ragazzi, era come essere miliardari. Assolutamente. Eh sì. Il tredicesimo risultato venne introdotto nel 1951, perché prima bastava fare 12, poi siccome era abbastanza semplice hanno detto dai facciamogli fare 13, quindi all'inizio la schedina era dovevi fare 12, poi dovevi fare 13, adesso e chi ci gioca più la schedina? Adesso è tutto scommesse, tutto si è persa la magia secondo me.

1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, no, no è así, no è.

parla del nostro fotografo Ballante Ballante. Mi si è bloccato Ballante, Ballante. Si è bloccato il programma qua. E vabbè, attendiamo le risposte. È tornata la risposta. 1, 2, 3, squadro. Vabbè, allora, che facciamo a questo punto? Dobbiamo quasi chiudere, però c'è un interessante. Allora, Feo mi scrive: ciao Franchi, ti ricordi sui canali Rai o su Capodistria che dopo le 20.30 alle 21 compariva la schermata con i quadretti colorati e l'antenna al centro? Certo, il monoscopio si chiama, il monoscopio che appariva sui canali Rai. Era, diciamo, un periodo particolare questo qua del monoscopio, perché le trasmissioni finivano spesso e volentieri alle 20.30 o alle 21, cioè non c'era la programmazione notturna in televisione. Negli anni 80, comunque sia fino agli anni 80, spesso sia il pomeriggio che la sera le trasmissioni finivano e di conseguenza partiva questo monoscopio che serviva a calibrare i colori, serviva appunto con quei quadretti colorati, aveva questa funzione. Nel caso della Rai aveva un suono fisso fastidiosissimo, nel caso di Capodistria invece aveva della musica dei

0: di ambiente e in più usciva anche spesso per via di scioperi, perché negli anni 80 spesso e volentieri la TV di Stato scioperava e quindi di conseguenza mettevano in onda questa cosa qui. È durato il taglio, cioè quando è che hanno smesso di mettere in onda questo monoscopio? È sparito tra l'86 e l'87, è stato in quegli anni che la TV decise di organizzare delle programmazioni anche notturne, per cui insomma la vendita delle videocassette no, va bene, per dire che è nata la programmazione notturna della televisione, per cui il monoscopio è sparito e adesso è solamente un ricordo che solamente persone come Feo possono tirar fuori insieme a questa canzone.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Quando c'era questo disco c'era ancora il monoscopio in televisione. Alle 20:30 finivano le TV.

0: It's a Foreign Affair. Sono arrivati tantissimi messaggi, mi spiace di non riuscire a contentare le persone che hanno scritto, perché ci sono delle cose molto belle. Magari la prossima settimana, martedì prossimo, ricordatevi, in quest'ora ne parliamo, ok? E Schulz, non posso parlare di poesia semplicemente perché non c'è il tempo, sono le 17:28. Deve arrivare il party time, non ci sto dentro, ce la facciamo. I feel good. You tune the radio, Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

arrivato il momento del party time. Quando parte il party time, allora sì che si possono salutare le persone. O autosaluti, autocommemorazioni o saluti verso altri. Ok? C'è anche una comunicazione di servizio per gli automobilisti di Brescia in via Triumplina all'altezza dell'Esselunga, completamente bloccato per perdita di gas. Quindi tocca fare strade alternative sia per Brescia che da Brescia in direzione Valtrompia, eccetera. Ok, questa è l'informazione. Poi c'è Greta che sta studiando i quiz per la patente. Mancheranno molto, credo, al prendere questa patente.

È arrivata anche la Giulia. È arrivata anche la Giulia, signori. Martedì 5 di maggio. Domani mercoledì è giorno di Dreamland. Quindi domani a quest'ora si sta suonando alla grande. Ho pubblicato una storia per questo motivo. Buona serata, Mr. Gada, da Daniele. Ciao Daniele, grazie.

0: E beh, insomma, comunque mi sono arrivati decine di messaggi per la mia fragola strana che ho pubblicato l'altro giorno. Cioè, veramente, qualcuno mi ha detto: perché non la metti sotto resina? Così la puoi vedere tutte le volte che vuoi. Insomma, poteva essere un'idea se uno è in grado di fare queste cose. Non ho mai messo niente sotto resina. Penso che sia qualcosa che ultimamente fanno tante persone. Buonasera anche dal signor Bosco. Buonasera a lei.
1: Mi

Willa. Dreamland è sempre una magia, Qua signor Gada si prepara il nuovo menù, è data la stagione come dolce morbido al mojito. C'è questa tendenza quest'anno di fare quel dolce lì che richiami quel sapore. Buon lavoro, Qua si parla di ristorazione.

0: siamo arrivati all'ultimo disco.
1: Quello che sta per arrivare però, non questo di Madonna, che tra l'altro è stato remixato da Benny Benassi, cioè. Ieri abbiamo parlato di come è nato il disco di Benny Benassi, Satisfaction, e lui qualche anno più tardi riceve una telefonata. Ciao Benny, sono Madonna. Vorrei fare un remix di Celebration. Sei di Brescia? No, sono di Reggio Emilia. Va bene, dai. Soddisfazione, cioè. Non è che ti capita tutti i giorni, Non ti capita tutti i giorni di poter dire di aver fatto anche un lavoro con Madonna. E così è stato. Muy bien. Andiamo da J-Lo. Andiamo da J-Lo insieme a Pitbull. Erano un po' di anni fa, però il disco rimane sempre una hit, diciamo, da piazza. Quando vuoi far divertire le donne, metti su questa e si divertono. Ultimo disco e poi ce ne andiamo.

0: Va bene, vi saluto, vi ringrazio, noi ci risentiamo domani, fate i bravi, buona serata, tra poco Eleonora Salvi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
6: Questa sera a mezzanotte. Spot.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go. Best music. The dance station. Radio Studio Pew.
1: Studio Pew. News.
2: Buonasera da Marco Mancini. Un'auto ha travolto una folla di persone nel centro di Lipsia, in Germania. Secondo i media locali, al momento ci sarebbero due morti e diversi feriti, come confermato da un portavoce della polizia. Nella zona è in corso un massiccio intervento delle forze dell'ordine. Non si hanno altri dettagli al momento. La situazione nello stretto di Hormuz è ancora caotica. Una petroliera sudcoreana è in fiamme in acque iraniane. A confermarlo è stato il Ministero degli Esteri di Seul, mentre l'Iran smentisce l'annuncio di Trump secondo cui due mercantili battenti bandiera di Washington hanno transitato con successo attraverso lo stretto. Gli Stati Uniti a loro volta avevano smentito l'annuncio di Teheran, che aveva parlato di una nave militare statunitense colpita con due missili mentre tentava di entrare in acque iraniane. Il delitto di Garlasco: domani saranno interrogate Paola e Stefania K, cugine di Chiara Poggi. Sarà ascoltato anche Marco Poggi, fratello della giovane uccisa nell'estate 2007. Tutti sono persone informate sui fatti. Andrea Sempio, invece, che deve rispondere di omicidio volontario aggravato, sarà invece in procura a Pavia il 6 maggio.
1: L'economia.
2: Nel 2025 i piani di spesa per la difesa di alcuni paesi europei, a partire dalla Germania, hanno innescato un forte aumento di circa 40 punti base del rendimento del Bund tedesco, con altri paesi sotto una simile pressione al rialzo. Lo rileva il rapporto annuale della BCE, secondo cui l'eccezione è stata il rendimento decennale dell'Italia, grosso modo invariato dai livelli di fine 2024 grazie al consolidamento in atto nella posizione di bilancio di Roma. Lo shock della guerra in Iran si manifesterà prima sugli indicatori dell'inflazione che su quelli relativi alla crescita dell'area euro, ed è importante che la BCE conservi razionalità. Così il vicepresidente della Banca Centrale Europea, De Guindos, in audizione al Parlamento Europeo. Per valutare l'impatto della guerra, ha aggiunto, dovremmo aspettare fino a giugno. Chiusura di seduta, indeciso calo per la borsa di Milano. Piazza Affari a fine giornata cede l'1,6%, il leggero rialzo lo spread, che si attesta a quota 84, e continua ad aumentare il prezzo del petrolio, spinto dalle tensioni nello stretto di Hormuz. Il Brent si aggira intorno ai $113 al barile. Nei primi tre mesi dell'anno sono 189 gli infortuni mortali denunciati all'INAIL, di cui 136 in occasione di lavoro e 53 in itinere, ovvero nel tragitto casa-lavoro, in calo del 7-8% rispetto ai 205 del primo trimestre 2025. Nel complesso, aggiunge INAIL, le denunce di infortuni risultano 123.203, in aumento del 5,3% rispetto al...
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può, con Eleonora Salvi.
5: Attention, please! 3, 2...
6: Vai, pompa, pompa!
5: 1!
6: Mi piace, mi piace.
5: Eleonora Salvi,
6: presenta! Si salvi chi può! E andiamo! Popolo di Radio Studio Più, buonasera, come state? Io lo so che non state tanto bene, con la testa, non ci siamo, non ci siamo. Te pareva, gli scappati di casa non mancano mai, ragazzi. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi e come sempre non poteva mancare il nostro amico co-conduttore
5: Carmelo!
6: Buonasera Carmelo, come stai? Stai bene?
5: Non penso
6: proprio. Ma già lo sappiamo, tranquillo, non te preoccupare. Vabbè signori, mettetevi comodi,
0: Let's go. Radio Studio. Si salvi chi può.

0: Ted Dreams, Teddy Swims, la versione remixata qui su Radio Studio Piola Dance Show d'Italia. E ormai lo sapete, come ogni martedì che si rispetti, abbiamo qui con noi nella prima ora, ore 18:30, il nostro DJ Sandy, che come sempre ci farà innamorare con la sua musica, con il suo DJ set. E per concludere in bellezza il programma alle ore 19:30, lo sapete, il nostro Christian Boss Boselli, per gli amici il boss. Anche la Madurina ballerà insieme a noi. I vostri messaggi al 338 141 1001, per essere partecipe, perché lo ricordiamo, questo programma in realtà i veri protagonisti siete proprio voi, vero?
1: Data, super stata Eleonora, noi ci siamo, ma in causa più fuori di testa di noi, più fuori di Forlì.
0: Ah, lo sappiamo.
1: We love you.
0: Anche io, anche io. Aiuto, ma qua sono tutti folli, io non so cosa pensare, vabbè. Vabbè, che fame, iniziamo, va.

0: Ciao Sandy, il DJ Sandy.
1: Ah, qua sono già belli pronti, belli pronti per ascoltare il party time del nostro DJ Sandy, direttamente da Pescara, ogni martedì che si rispetti. Ma prima, insomma, avremo una ventina di minuti per parlare appunto di notizie, fare qualche bel gioco o ascoltare ovviamente la musica di Radio Studio Più. Proprio per questo arriva David Guetta con Together.

Oh, mi piacciono questi messaggi e sono pienamente d'accordo, vedi? Molto pericoloso far diventare protagonisti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Ah, già lo sai! Favoloso, favoloso. Allora, vedi, alcuni invece mi leggono nel pensiero, proprio perché ci scrivono: Eleonora, quando è che facciamo il gioco del dialetto? Proprio questa sera, vedi, perché al 338-141-1001 io lo ricordo sempre che i veri protagonisti siete voi, ma è anche bello far sentire proprio i dialetti di tutta Italia, no? Perché anche a soli 20 km di distanza non sembra, ma comunque il dialetto può cambiare. Ed è proprio questo il bello al 338-141-1001, come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta. Io faccio sempre l'esempio in bresciano, ma anche se ahimè mi viene un gran male. GoPro e soia de Mayan, bel piatto di pasta. Oh, vedi che oggi l'ho detto correttamente. vabbè, i vostri messaggi al 338-141-1001, come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta. Prima però fatemi salutare una piccola fanciulla, lei si chiama Martina. Emanuele da Carpineti.

0: Happy, come mi sento io questa sera, proprio happy con i vostri messaggi al 338 141 1001. Come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta. Ma prima arrivano i saluti, vai.
1: Ciao cara, il vagabondo Iesino, il Gigio è sempre presente. Una buona serata a tutti.

0: Fat Boy Slim, The Rolling Stone. Tanti, tanti messaggi al 338-141-1001. Ascoltiamoli, vai.
1: Govoi da mangiare in bel piatto di pasta. Dialetto trentino, Elio.
0: Ciao Elio, un grandissimo abbraccio. Avevo chiesto al 338-141-1001, come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta, no?
2: Ma te vuoi da mangiare un bel piatto di pasta? Fregate.
0: Favoloso,
2: allora,
0: vai.
2: C'ho voglia di mangiare proprio un bello piatto di pasta, come si dice nel mio dialetto a Treia.
0: Bello, bello, mi piace. Vai, altri messaggi.
3: Eleonora, noi siamo a bordo piscina.
0: Ah, capito.
3: In Spagna, nei pressi di Alicante.
0: Mica male.
3: Non so se vuoi che ti mando una foto. Comunque saluti da Sandro, Giorgio e Pablo.
0: Oh ragazzi, mi hanno fatto invidia, ma che bello! Mamma mia, mica male, capito? Buon relax, hai capito?
4: Pago proprio voglia da mangiare un bel piatto al posto sotto. Ivan da Mantova.
0: Ciao Ivan da Mantova, continuate voi al 338-141-1001, come si dice nel tuo dialetto, ho voglia di mangiare un bel piatto di pasta.

0: Deep in Your Love, Bebe Rexha, qui su Radio Studio Pirata Station d'Italia, e i vostri messaggi, ascoltiamo, vai.
1: Goia de magna un bel piatto di pasta,
0: sì,
1: magari a carbonara.
0: Ah, mica male.
1: Pizzo da Napoli, scherzo naturalmente.
0: Sì, ovviamente Napoli, come no, l'accento è quello, eh.
2: Goia de magna un piatto di pasta.
0: La nostra amica da Lumezzane, poi vai.
3: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
3: Chiariccione.
0: Sì.
3: Si dice, ho proprio voglia di mangiare un gran piatto di pasta. Ciao, un saluto Claudio da Riccione.
0: Ciao Claudio, mamma mia, Riccione, Riccione nel cuore, ragazzi, bello.
4: Eleonora,
0: bello. Sì.
4: Te lo dico in siciliano da Mosca.
0: Sì.
4: Mario, mangiamo le belle obietti di pasta, aiutamone, le cusse.
0: Favoloso, bellissimo, vai.
5: Eleonora, sono
0: ciao.
5: Emanuele.
0: Ciao.
5: Da Gorgonzolo Milano.
0: Sì.
5: Tengo voglia di mangiare un bella piatta da pasta, con succo, con pulpetto.
0: Bellissimo.
6: Goia de maia, il bel piatto di pasta.
0: Sì.
6: Max da Bergamo.
0: Da Bergamo, davvero, non l'avrei mai detto.
7: Dialetto,
0: sai,
7: abruzzese, lanciano,
0: sì.
7: Mette voi un bel piatto di pasta.
0: Ma quanti siete, vai.
8: Goia de maia, un bel piatto di pasta, ma vengo a trar su.
0: Non ho capito la parte finale, quella non l'ho capita.
9: La cri cri da Pesaro.
0: Sì. Ah,
9: io proprio voglio mangiare un bel piatto di pasta.
0: Sarebbe buono, magari.
10: Oh, ma che ne pensi tu? Un bello piatto di pasta.
0: Sì.
10: Spaghetti, aglio e olio. E dopo
0: non
10: ci mangiamo due rustelle di quelle belle pesche abruzzese buone.
0: Ma
10: e
0: magari.
10: Ciao a tutti.
0: Ma magari.

0: Sì. Ciao mitica Eleonora, faresti un grandissimo in bocca al lupo a mia sorella Laura, che è appena uscita, sta uscendo dal coma dopo un bruttissimo incidente col parapendio.
1: E come no,
0: ci tengo veramente, che siete gli unici carichi che date tanta energia, e spero che gli arrivi tutta quanta come sempre. Un abbraccio, un bacione,
1: ma
0: Luca,
1: glielo auguro. Laura, un grandissimo abbraccio.
2: Si salvi chi può. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.

0: dance and shout then. Al minuto 30 di ogni ora Party Time. Party Time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
2: Oh, nessun invito, sei già dentro. Una voce che ti guida e un ritmo che ti muove. Eleonora Salvi e DJ Sandy al Party Time. Questo è Si Salvi Chi Può su Radio Studio Più. Dai!
3: Iniziamo così il Super Party Time con un super disco. Questa si chiama I Will Follow, il singolo appena uscito di Gianni Morri in collaborazione con Maurizio Nari.

Vedi che bravi i nostri ascoltatori, si fanno un po' forza vicenda. C'è chi fa un grandissimo in bocca al lupo a Laura, questa ragazza, insomma la sorella di questo nostro ascoltatore, che gli augura un grandissimo in bocca al lupo per questo grande incidente, insomma con il parapendio, e ovviamente gli augura una buona guarigione. Ma non è l'unico, cioè non solo suo fratello, cioè dopo che hanno ascoltato la storia, insomma tanti ascoltatori fanno un grandissimo in bocca al lupo a Laura. Penso che sia una delle cose più belle. Che bravi, che dolci i nostri ascoltatori. Ovviamente gli auguriamo una buona guarigione a Laura.

Salutiamo i nostri amici che ci scrivono al 338 141 1001. Ivano da Fano, DJ Sandy, sempre il top. Salutiamo anche il mago. Questa sera dai, lo salutiamo, perché no? Ci sentiamo più buoni questa sera. Non ho più parole per il mitico DJ Sandy, ci scrivono, semplicemente unico. Ciao Daniele, grazie. E ovviamente non posso fare altro che ringraziare di cuore Gianfranco, il vinaiolo di Monopoli. Ciao Gianfranco!

0: Allora, io ho una gran paura di mettere in onda questo messaggio vocale, ma voglio fidarmi di te. Voglio fidarmi di te, vai.
1: Salvi. Nuteler, numero uno. Ah! Domanda a Senni che significa.
0: Appunto, che vuol dire? I nostri amici da Brentonico, buonasera, li salutiamo, prendete il vostro posto.

0: meglio.
1: Ah, sono d'accordo, sono d'accordo. Ammazza, oh, qua ci scrivono

Salutiamo la piccola Greta e il suo papà che sono all'ascolto in questo momento dal ritorno, insomma, verso casa. Ovviamente non poteva mancare Angela. Buonasera Angela. Salutoni da Paolo, l'elettrico di Senigallia, è un super, insomma, una super guarigione per Laura, la nostra ascoltatrice che si sta un po' riprendendo, insomma, dal coma per un grave incidente con il parapendio. Dai, è tutta Laura, sei tutti noi. Non mancava il nostro Giuseppe da Gambolò. Questa te la dedichiamo, Giuseppe. Ciao Fabri. Buonasera, benvenuto.

Ciao Mago, buonasera. Abbiamo anche la coppia che scoppia, eh, in questo party time con il nostro DJ Sandy. Abbiamo Carmelo, Carmelo da Gambolò.

0: Ringraziamo di cuore anche Carlo da Senigallia, buonasera. Sabrina, buonasera, ciao, insieme a Luca. Vedi che bravi, mi unisco ai saluti di pronta guarigione, bravi! E poi abbiamo i gattari. Dove stanno i gattari?
1: Salvi, ma è così buona la pizza coi fichi, sì, che la nomini sempre. Saluti dai gattari di Sesto.
0: Non ce la faceva neanche lui, rideva al finale. Mica pizza e fichi, dai!

0: Ciao Eleonora, ciao DJ Sandy in vostra compagnia. Un salutone da Alessandro, da Brentonico. E poi c'è chi ci tiene al corrente di queste bellissime notizie. Il 25 luglio ci sposiamo. Uella, ma congratulazioni! Grande giorno!
1: Ciao Eleonora, anche se c'è brutto tempo, ci sei tu che ci tieni su il morale.
0: Uella, grazie! Ci pensa il nostro DJ Sandy a farvi ballare, eh?

3:38:141:1001, da quale parte del mondo state ballando? Vedi che belli. Poi ci mandano anche delle bellissime foto, come i nostri amici da Locorotondo in provincia di Bari, Cosimo e Salvatrice. Ciao ragazzi! Ma non sono gli unici, abbiamo anche i ragazzi del Feltrino, ma che ve lo dico a fa. Ciao ragazzi! Grazie! Che meraviglia! La vera magia al party time, quando abbiamo in console il nostro DJ Sandy, ci fa ballare, c'è poco da fa. Vedi, Sandy, sei un grande, ce lo scrive Tony da Pescara. Salutiamo ovviamente Matteo da Fieste, buonasera Matteo. Adriano da Monteurano, presente. Elena da Roma sta rientrando dal lavoro, ciao Elena.

salutiamo chi sta ballando come un matto, il nostro Matteo da Pitesti. Ciao. Il nostro Maurizio, scusate. Mo mi sbaglio, eh.

Salutiamo i nostri amici da Modena. Vedi, parli di Modena e spuntano le corna, no? Ciao Eleonora, sono Vito da Modena, vi sto ascoltando da Modena, un grande abbraccio. Grazie Vito. Buonasera, benvenuto. Salutiamo anche Marta, la fruttivendola più bella d'Italia. Weila. Abbiamo capito, eh? Sta ballando pure il gatto, Tabby, e spero di averlo pronunciato correttamente.

che questo è DJ Sandy.

0: Adesso l'ho capito, se molleggia, ma perché è proprio lui, no?
1: Molleggia.
0: È proprio il nostro DJ Sandy che ogni martedì ci fa innamorare con la sua musica, ci fa ballare, ci fa... non ci fa capire più niente, no? Salutiamo Roberto da Mantova, sempre presente. Ciao Roby. E abbiamo anche Nicola da Isorella.

0: Sandy?
1: Scusa, non ho capito.
0: Sandy?
1: Sì, sì, è proprio lui, il nostro Sandy. In console. 18:55. Per ora procede tutto bene. Ecco, te pareva, io dicevo quasi, Vera.

0: I nostri amici di Acquistello, presente, buonasera.
1: Bestiale sta musica.
2: Lo so. Lo so.
0: Vabbè, comunque abbiamo concluso, purtroppo, come tutte le cose belle hanno una fine, il party time di Radio Studio Più. In console il nostro DJ Sandy. Gli diamo l'appuntamento a martedì prossimo, sempre qui alla stessa ora, dalle 18.30 alle ore 19, con il primo party time del programma Si Salvi Chi Può. Noi facciamo una brevissima pausa, mi raccomando, rimanete con noi per la seconda ora, eh?
3: At 30 minutes of every hour,
4: the party is here.
5: Party time.
4: Party time on Studio Pew,
5: your dance station.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Sostieni una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di un'area di bassa pressione che continuerà ad apportare dell'instabilità al centro-nord e in Sardegna. Fenomeni localmente anche di forte intensità, soprattutto sulle regioni di nord-ovest e sulla fascia tirrenica. Qualche fenomeno andrà poi ad interessare parte delle regioni meridionali, ma qui non mancheranno anche delle schiarite. Da segnalare un rinforzo della ventilazione dai quadranti meridionali. Temperature massime in calo al centro-nord con valori non oltre i 15-20 gradi, valori fino ai 25 gradi invece al sud. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
7: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
8: Ronny Milani presenta Club Connection.
7: Energia, interazione, un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
8: Club Connection.
7: Il programma dove tutto è possibile.
8: Dal lunedì al venerdì alle 22.
7: Solo su Radio Studio Più.
9: Spot. Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
10: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
11: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
12: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
13: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
14: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: The Dance Station Radio Studio Più.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
3: Ah, non lo so.
2: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: E iniziamo così questa seconda ora, 19.04, buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi, buonasera, mi presento per chi non mi conoscesse e collaboro spesso e volentieri con un amico, lui si chiama...
1: Carmelo!
0: Sì, è Carmelo, ma non solo, questa sera ero in ottima compagnia con DJ Sandy direttamente da Pescara, ci ha fatto innamorare con la sua musica, ci ha fatto ballare. 338-141-1001, questo è il nostro numero WhatsApp per poter interagire con noi. E che dire, buonasera.
2: Buonasera, inizia la seconda ora di Si Salvi Chi Può.
0: Sì, si avvicina al microfono, se no non sentono.
2: Buonasera,
0: sì.
2: Inizia la seconda ora con la bionda.
0: Wow,
2: yeah.
0: Wow.
2: Sì, però adesso vai avanti.
3: Let's go. Si Salvi Chi Può.
4: I found my feet again and now I need to teach them how to run. I found the beat I lost when you left in the chorus of a song.

Desire, Calvin Harris, Fit, Sam Smith, la voce inconfondibile qui su Radio Studio Pirata della Station d'Italia. E i vostri messaggi, io lo ricorderò sempre, mi raccomando di salvare il nostro numero così che è molto più semplice interagire con noi. Lo ricordiamo, messaggi vocali, scritti, fax, video, lettere, foto, bonifici, perché no, sono sempre ben accetti, dai, siate un po' generosi. Ovviamente scherzo, o forse no. Comunque, allora, dobbiamo salutare Antonio da Monopoli che ci scrive e il nostro Michele ci tiene al corrente che Barcellona, insomma, gli manca sulla cartina dei suoi viaggi, ma in realtà ti dirò, anche per me è una città che non ho mai visitato e ho sempre desiderato visitarla, non ho avuto ancora occasione. Comunque, dobbiamo salutare i nostri amici da Cuba e ovviamente salutare anche Lara e Cristina che si trovano a Rovereto. Ciao ragazze! Arriva Saif, tu mi piaci tanto.

Gabri Ponte fa un capolavoro, cioè andiamo sempre a colpo sicuro con lui, è vero. Allora, Bergamo vi adora, sono io ad adorare Bergamo, bellissima città, bella, mi piace da morire, soprattutto Bergamo Alta. Scusate, non riesco a parlare. Allora, un saluto a tutte le donne, definiamole così, in ascolto. Firmato single Enrico 77 da Trento. Ah, hai capito qua, ci sono delle proposte un po' strane. Dobbiamo salutare Teo da Milano, lo ringraziamo di cuore. Abbiamo anche il nostro Frankie che non poteva mai mancare e mi raccomando, non potete mancare voi, che a brevissimo ci sarà il super party time del martedì sera, del martedì delle 19:30. Che abbiamo? Beh, il nostro Christian Boselli.

0: Box va a chiudere così un'altra mezz'ora del programma. Si salvi chi può, mi raccomando, rimanete con noi, eh.
1: Adelina!
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Hai sentito l'ultima? I tuoi pet non ci crederanno. Acquista

0: da 10 euro di prodotti Ultima e ti rimborseremo il 100%. Ultima, piace a loro, conviene a te. Iniziativa valida dal 15 aprile al 15 maggio 2026. Rimborso massimo 10 euro. Prodotti, condizioni e limitazioni su piacealoroconvieneate.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Signori e signore, è salita in console.
3: In the morning, he's alright.
2: Di chi parlo? Beh, sto parlando di lui, del nostro Christian Boselli.
3: In the evening,
2: e per gli amici, il boss.

0: 338 141 1001, da quale parte del mondo state ballando? Vedi, salutiamo Samuele dal Montebaldo. E poi abbiamo Venturo da Altino. Buonasera, ciao. Abbiamo anche il nostro Paolo. È lui?
1: Ah, bella, tanti saluti da Fano. Paolo da Roma.
0: A Paolo! E buonasera!

tanti tanti messaggi al 338 141 1001. Salutiamo Katia dal lavoro, però ci sta ascoltando, vedi, come alleggerire un attimino il lavoro. Vai Boss Boselli, spacca, ce la scrive la nostra cara Angela. E abbiamo anche all'ascolto Jessica e Mattia da Poggiorusco.

0: Al campanello vuol dire solo una cosa: che se che c'è qualcuno, insomma, alla porta che suona. Chi c'è?
1: Oh, ma senti che sound! Senti che roba! Comunque, Salvi, sì, sei sempre la migliore.
0: Grazie.
2: Six-seven.
1: Ciao da Marco Riccardo dalla Valpolicella.
0: Ciao ragazzi, oh, che energia, così mi piace. E procede la musica, il party time. In console il nostro Christian Bosboselli, alla voce Leonora Salvi. Buonasera, vediamo il benvenuto per chi si fosse appena collegato.

0: musica a palla, ce la scrive Alice da Firenze. Ciao Alice, un grandissimo abbraccio. E poi abbiamo i nostri amici, dai.
1: Ah bella, ma come ti chiami? Party time!
0: Ringraziamo di cuore chi ci scrive dei bellissimi messaggi. Ciao, mi tenete veramente compagnia, grazie. Poi mi sento in famiglia con voi, non avendo nessuno. Firmato Paolo, ciao Paolo. Grazie mille a voi. Grazie mille a voi, perché la famiglia del programma Si Salvi Chi Può si allarga sempre di più. Appena collegata da Fuerteventura, gracias del bienvenido. Musica a palla. Andiamo? Il nostro Luca! Luca, sappi che ti invidio, sappi. Male, male. Molto male, molto male. Ciao, salvi, Valentino il camionaro da Frontino. Ciao! Salutiamo anche Alessio da Iesi. Ciao Alessio, benvenuto, prendi il tuo posto. Attenzione, abbiamo il nostro molleggiatore.
2: Attenzione, questa sera il boss Boselli non scherza, è davvero sul pezzo. Felicissima sera, principessa, l'onore a tutto il popolo. I salvi che possa, la controlli Pescara, presente Gianluca, il vigilante matto, molleggia.
0: Ciao molleggiatore.

0: Ma che meraviglia, che bei messaggi. Vedi, da venerdì a domenica radunata con gli alpini a Genova. E chi beve, insomma, io con la fisarmonica, forza agli alpini. Bellissimo, ce lo scrive Guido da Brenzone sul Garda. Beh, bellissimo. Che meraviglia. Salutiamo invece chi sta per iniziare, insomma, un'altra notte di lavoro in nostra compagnia. Ce lo scrive Cristian, il tassista notturno di Milano. Lo salutiamo, gli auguriamo ovviamente un buon lavoro. E abbiamo anche i nostri amici da Senigallia, il nostro Dennis, che salutiamo. Ahimè, abbiamo concluso così il programma, abbiamo concluso anche il party time in compagnia del nostro Cristian Bosboselli. Noi vi ringraziamo di cuore, vi diamo l'appuntamento a domani, sempre qui su Radio Studio Più, con il programma Si Salvi Chi Può, con me, Eleonora Salvi, e soprattutto con il nostro amico co-conduttore
1: Carmelo.
0: Vabbè, fate i bravi, mi raccomando. Ciao, a domani.
2: At 30 minutes of every hour, the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Più,
4: your dance station.
5: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
1: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

con voi fino alle ore 22 in apertura. Subito il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo adesso il vostro messaggio vocale. Richiedete un brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Oggi partiamo subito con la prima playlist, quella di Davis di Fagnano Lona, e partiamo con Blizzard, This is the time.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Harding Tango, This is my DJ. Sulla Dance Station Italia c'è il DTM 90 ancora. Ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Balleremo insieme fino alle ore 22, rigorosamente col volume a palla. Ricordatevi il nostro sito.

0: party time delle 20.30 o in quello delle 21.30, oppure potete usare anche il nostro numero 338 141 1001. Proseguiamo subito col prossimo. Cosa c'è? Vuoi dire qualcosa?
1: La pecora canta.
0: Mi sembrava strano che non l'avesse ancora detto. Dai, nella playlist di Davis c'è un, tra l'altro vuole salutare, un saluto ai suoi amici e colleghi del comune di Tradate. E proseguiamo subito con Voodoo Rave, Madras.

0: La playlist di Davis di Fagnano Olona Varese termina qui. Io vi ricordo ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net e il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo il vostro messaggio vocale, richiedete un brano dance 92.000. Piccolo break, poi andiamo da Davide Di Concesio e ripartiremo con, lo dico, lo spoiler.
1: Caramba!
0: Va bene, lo spoiler stasera. Fargetta, Midnight.
2: Dance Time Machine 90 BPM 90
3: Spot.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: di Concesio che ci scrive pettine alla mano. D'altronde è una playlist molto pettinata, vero mai Alex?
1: E allora vai che ci siamo, suonami tutti!
0: Ecco, tutto assieme appassionatamente, mai Alex aggiungi qualcosa di serio, dai, su! E noi proseguiamo ricordandovi ancora una volta il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338-141-1001. Mandate adesso un bel messaggio vocale, sono gli ultimi posti disponibili per il primo party time e per il secondo party time che si sta già riempiendo in questo momento. Mandate un bel messaggio, richiedete un brano dance 92.000. Solo vocali, mi raccomando, mentre arriva Byron Stingley, Get Up!

Beach Ball, Aline Kane sulla Dance Station d'Italia nel DTM 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli fino alle 22 ballando soltanto col volume a palla. Tra pochissimo c'è il primo party time. Questa è la playlist di Davide Di Concesio, che ci scrive: oltre a pettine alla mano anche suelte da DJ Za. E noi ascoltiamo Sueno Latino, Sueno Latino. Poi c'è party time.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Excalibur. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Excalibur è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: E iniziamo così questa sera con un pezzo di quelli che fa oh, ah, è prezioso, Don't Stop. Se non l'avete ancora fatto potete mandare un messaggio vocale al 338-141-1001 oppure tramite il nostro sito 90.studiopiu.net. Richiedete adesso un brano dance 92.000, lo sentirete nel prossimo Party Time, quello delle 21.30.

0: al 1993, oggi martedì 5 maggio, sono le 20:35. Mio nome è Alex Castellini, con me c'è Graziano Fanelli e
1: la pecora canta.
0: Lo sapevo che c'era la pecora in agguato. Primo messaggio di questa sera, sentiamo chi suona il nostro citofono.
2: Ciao Graziano, Rocky da Prato.
0: Ciao Rocky.
2: Stasera voglio ascoltare Elettro Uomo, siete sempre numeri uno. Poi voglio salutare Kuhn, Mano Furetta, Andre, Paolo, Davide, Simone, Beno e tutto il DTM. Siete dei grandi e come tutte le sere il cielo si oscura, San Paolo, Paolo. Ciao ciao.

0: Technological Love.
1: Scusi, sì. Ma lei lascia fare la crema pasticcera, si aggiunge le uova freschissime.
0: Quando dico love, il nostro pasticcere pensa all'uovo e allora mi fa questa domanda. Ormai è monotono, ma è così, ce l'abbiamo solo noi, Prossimo messaggio.
2: Ciao Alex, Simone di Arcore. Visto che abbiamo attraversato un paio di giorni mica troppo belli per un mezzo virus, vorrei dedicare la mia richiesta di questa sera alla mia compagna Lale e a me, visto che piano piano ne stiamo uscendo, ovvero i Disc 2000 con One More Time, sperando che ne veniamo fuori, sperando i tempi migliori, si diceva una volta. Saluto i miei DTM Besti, la Crew e tutti gli altri, più classica buona serata, bagaglia domani, ciao ciao.
0: L'importante è che sia un virus normale, non

0: Lì Dance Time Machine 90, programma dedicato alla musica dance 92.000, tutte le serie dalle 20 alle 22. Siamo qua per farti ballare col volume a palla. Prossimo messaggio.
1: Buonasera a tutti, Alessandro da Pistoia.
0: Ciao Ale.
1: Allora, io vorrei sentire i Ravers on Dope, Hardcore Vibes, classicone e si vola.
2: Saluti.

so, questa è quella che doveva andare dopo, eh. Non so come mai si è invertito, ma è stata, stato io? Colpa mia, Fanelli, lo so, mandiamola quella giusta, che è meglio. Anche perché Alessandro ha chiesto Hardcore Vibes e noi abbiamo messo il pezzo successivo, quindi abbiamo anche spoilerato cosa succederà dopo Hardcore Vibes, e vado a sentire un pezzettino, quindi adesso Hardcore Vibes, che è meglio.

0: questa pesta un po' di meno, ma d'altronde l'altra abbiamo cercato di farla partire 6 volte, ma non partiva. Partiva il prossimo pezzo, va bene, non è un problema. Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90. Ma hai girato la chiave dei Reverson Doppler? Che secondo me si è girata la chiave verso Dune, non so come mai, C'è il prossimo messaggio, risolveremo prima o poi anche questi problemi, diciamo, di carattere insalata gentile. Si può fare così. Prossimo messaggio, sentiamo chi suona il nostro citofono, ce la faremo.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano, un buon martedì sera a tutti. Stasera volevo richiedere uno dei miei brani preferiti, il DJ Panda con My Dimensi, dedicarlo a tutti gli amici viaggiatori di questo bel viaggio del DTM anni 90, in particolare dedicarlo a Paolo di Alfonsine, Simone di Arcore, Roby di Maranello, Andrea di Trento e Rocky di Prato. Un abbraccio a tutti, divertitevi, ballate, attenzione ai mobili, che poi altrimenti il mio conto diventa troppo salato, e una buona serata, ciao.
0: Beh, io spero che tu abbia una carta di credito formato famiglia, di quelle grosse grosse, se anche non è piena deve essere almeno formato A4. Questa l'avevamo già spoilerata, però un déjà vu, mi sembra di averla

0: messaggio sul nostro numero e volevo leggere, ci tengo, è un nostro ascoltatore carissimo, si chiama Silenzia e scrive: sei tu a controllare chi può contattarti, disattiva il suono della chiamata per i numeri che non sono salvati tra i tuoi contatti. Potrai comunque controllare tutte le chiamate nella tab chiamate. In impostazioni vai su privacy, tocca chiamate, quindi attiva silenzio le chiamate dei numeri nascosti. E non so, è un nostro amico che scrive questo e ci tenevo a farlo sapere. Prossimo messaggio.
1: Buonasera Alex da Vincenzo, questa sera scrivo Iguana di Mauro Picotto, un saluto a tutto lo staff del Party Time e ciao, adiù.
0: Questo spacca, Vince. Sì, adesso alziamo il volume al massimo anche noi, Fanelli. Possiamo accendere le casse, quelle grosse? No, queste qua piccole, quelle giganti. Sì, voglio essere spettinato.

0: Oh, Fanelli, da adesso in poi leggo tutte le notifiche che mi arrivano sul telefono e su tutto quello che ho di fronte. Prima notifica, pioggia possibile tra 30 minuti. Seconda notifica, è arrivato il messaggio. Cosa devo fare? Leggere anche il messaggio? Addirittura faccinando, che non si capisce cos'è. È importante far sapere a tutti che anche io ricevo notifiche. Ma soprattutto ricevo i vostri messaggi vocali. Senti che suonano, questi sì che sono importanti, non le notifiche. Senti un po'.
1: Beppe DJ da Savona.
0: Ciao Beppe.
1: Dunque, Graziano, per iniziare bene la settimana io direi di mettere un bel brano lento lento di Caterina Pasi. No, stavo scherzando.
0: Per fortuna.
1: Il brano in questione si intitola Rock to Disco. E le mani in alto.
0: Prossima notifica è arrivata, eh. È arrivato l'arrotino. Faccina che ride.

This coins, not the discoins.

tutte le notifiche, i miei amici e persone che conosco che ascoltano la radio mi stanno riempiendo di messaggi il telefono personale. Però ne è uscita adesso una bellissima, posso leggerla? The Bluetooth device has connected successful. Perfetto, perché si è connesso un device Bluetooth che non è il mio e quindi scopriremo chi fa gli scherzi, dai. Nel frattempo, bonus track di questo Party Time per quelli che sono Judy Morales, David Morales, In the Ghetto. Oh.

Girls, David in the Ghetto. Puoi fare quello che vuoi, puoi mischiare. E stai attento perché se fai David Ghetto potrebbe diventare David Ghetta. E poi potrebbe partire anche il pezzo di David Ghetta adesso. No, niente, fa niente. No, io siccome stasera è la serata dei déjà vu, parte un pezzo, poi è partito un altro, poi è ripartito, io farei un altro déjà vu, farei sentire una bonus track questa sera. Ce l'abbiamo? Elvis. Questo party time è destinato a non finire mai.

0: Is Elvis, dai Fanelli, facciamo sballare tutta la radio, mettiamo un'altra bonus track. Non si può. Prossimo messaggio, è lui o non è lui? È lui, è lui.
1: Buonasera a tutti e buon inizio settimana. Allora, stasera volevo salutare Emanuela da Forlì, colei che come me ha comprato lo spazio nel terzo blocco di DTM.
0: Raccomandati.
1: E a proposito, Alex, io sto ancora aspettando la fattura e non quella della fattucchiera o dello stregone. E poi volevo fare una domanda a Manolo da San Girolamo, frazione di Fermo. Ma il DJ Carman è rimasto ad Ancona? Ciao, culo Milano.
0: Non lo so, secondo me invece è sempre lui, eh. Io credo che sia lo stesso Manolo. Piccolo break e poi c'è la tua richiesta, cure, state lì. 30 minutes of
2: every hour. The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: In Ciro, Dance Time Machine 90, DT, anni 90!
2: Spot. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 90 2000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

Yeah.

Cono Vox, ma ci sarà anche Coppetta Vox, eh? Alex Castellini, Graziano Fanelli, questa è la richiesta di Q di Milano, e il Cono Vox e Coppetta Vox sarà sua figlia, sua moglie. La richiesta di Emanuela di Forlì, sono i Bliss Team, You Make Me Cry, grande Emanuela, vai, tira sul volume anche tu.

0: Fanelli fino alle 22 si balla rigorosamente col volume a palla e...
1: le mani in alto.
0: Ma noi proseguiamo subito con Sara di Milano che vuole ascoltare di

anche perché gli spazi sono completamente esauriti. Invece ricordatevi che tra pochissimo alle 21.30 c'è il secondo Party Time, in cui sentirete tutti i messaggi che avete mandato nel primo Party Time e che non siamo riusciti a farvi ascoltare. Andiamo subito da

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Dreams sono i Two Brothers on the Fourth Floor, grazie a Giada di Gallipoli all'interno di DTM 90, il programma dedicato alla musica dance 90-2000. Ricordatevi che tra pochissimo c'è il secondo party time, andiamo da Nico di Poasco perché vuole ascoltare Clutch, Don't Worry.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Secondo party time di questa sera, Alex Castellini, Graziano Fanelli, suona il nostro citofono, suona, sentiamo chi parla.
1: Ciao grandi, Alex Castellini e Graziano Fanelli, sono Guido di Brenzone, Sugata, provincia di Verona, l'Audicarda, vorrei dedicare ad Alex Castellini il brano di Acqua con Dr. Jones, Radio Studio Più Dance Station.
0: Ma Graziano, ma chi è questo Alex Castellini, lo conosci? Io non l'ho mai sentito, eh.

0: messaggio.
1: Ciao Alex,
0: ciao Paolo.
1: Richiesta di questa sera: Sunshine, Destination, e adego agli amici di DM Antonio, Davide, Pietro e Simone. La piccola canta, a saluto, Paolo da Fonseca.

0: il secondo parte di questa sera. Sentiamo chi suona al nostro citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andro di Lady Nara.
0: Ciao Andro.
1: Ci credi Alex se il weekend appena trascorso ti dico che non ho bevuto niente?
0: Ma
1: no dai, tra uno spritz e l'altro sono sincero, ho anche tagliato la siepe. Ho fatto il giardiniere ed è venuta perfetta.
0: Tutta storta.
1: Richiesta di questa sera, brano del 97, brano in questione è B1 The Future. Con questo vi saluto, buona serata, ciao ciao da Andro.
0: È B1, se lo leggi è Bione, uno che beve, sì.

0: Piano Andrea di Trento.
1: Ciao Andrea.
0: Innanzitutto bentornati e
1: grazie.
0: Buon martedì. Oggi
1: anche
0: per rilassare la mente e lo spirito vorrei richiedere una canzone di Nylon Moon, Angels of Love, e voglio augurare a tutti una buona serata. Ciao.
1: Allora relax, take it easy, Angel of Love.

0: All'interno del DTM 90, Alex Castellini, Graziano Fanelli.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, come sempre. Il numero uno stasera volevo ascoltare Robert Miles e Fable. Augurare a tutti una splendida serata e anche a Pioltello. Il DTM 90 manda Pioltello. Ciao, tanta roba.
0: Ciao, eccolo.

0: Anzi, diamo la linea a Ronny Milani. Da Alex Castellini e Graziano Fanelli è tutto. Bauci bau ciao e a domani. Faccio la rima con Milani, altrimenti se finisco dico qualcos'altro non c'è più la rima, eh.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out perché Studio Più stessa da

va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

0: vero, confermo, l'accendiamo.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Lo so, devo imparare a fischiare, lo so. Salutiamo Alex Castellini e Graziano Fanelli. Questa sera, dopo tanto tempo, ho ballato ascoltando DTM 90 2000, ragazzi. Stavo ballando anche qui in radio. Italiani, ciao, come va? Io sono Ronnie Milani e questa è la Family di Club Connection. È martedì 5 maggio. Abbiamo fatto un bel ponte. Oggi ho sentito alcune persone, alcuni amici, ma non ce la faccio, io torno a casa, io prendo le ferie, non ce la faccio, ma com'è possibile? Ma già siamo tornati a lavorare. Però dopo vi do un buon consiglio, fate attenzione. Salutiamo Fede la parte tecnica, De Niro, Alex, Ricky, salutiamo Max, salutiamo Sofia, salutiamo Tiga, salutiamo anche De Niro e Lorena.

0: Fede, ho la pelle d'oca. Questa è una delle canzoni che amo di più, Tom Model, questo remix di Tiesto, capolavoro, Another Love, ad aprire questa puntata di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, io sono Rani Milani, mettetevi comodi perché fino a mezzanotte ci siamo noi a tenervi compagnia. Tra l'altro c'è una novità, ma man mano che passa il tempo ve la ricorderò sempre più spesso questa cosa, più spesso ve la ricorderò sempre di più, che da fine giugno, dal lunedì 29 giugno, faremo un'ora in più, quindi dalle 22 all'una di notte, capito? Per quelli che lavorano ci saremo anche noi a tenervi compagnia. Andiamo a fare un po' di saluti. Chi c'è? Ciao Ronny, Radio Studio Più, La Cura, Club Connection, Francesca, la Lupoide di Forlì. Ciao Francesca, grazie. Apri Fede, apri. Chi c'è?
1: Ciao Ronny. Ciao. Eccoci qua presenti. Anch'io sono tornato dopo un piccolo ponte, dai, vi ho ricaricato le pile. Siamo pronti per riniziare un'altra settimana. Ciao!
0: Un'altra settimana, ciao Cristian, salutiamo Cristian, il tassista notturno di Milano. Allora amici, che devo dire? Oggi, parlando con alcune persone, alcuni amici, si parlava del rientro, no? Cioè, quando si torna a lavorare dopo un ponte o una piccola festa, capito? Dove uno riprende con questa voglia e dice: mamma mia, ma chi me l'ha fatto fare? Adesso mi prendo un mese di ferie. E quindi io, che sono quello che diciamo fa un lavoro più simpatico, perché ci piace assai questo lavoro, ho dato alcuni consigli, perché sono andato sul web. Aspetta un attimo ragazzi, guarda che c'è la soluzione per combattere questa cosa, c'è la soluzione, cioè ci sono dei consigli. Quando tu ritorni a lavorare, capito, dopo le vacanze, soprattutto se fai un ponte dove magari c'è un giorno di festa, capito, in mezzo al weekend, ci sono dei metodi per stare leggermente meglio, capito? Per esempio, riprendi con calma, senza fretta, capito? Cioè tu praticamente arrivi al lavoro, ti siedi, sempre se ti puoi sedere, dipende anche dal lavoro che fai, ti metti comodo e uno ti dice: scusa, devi fare aspetta un attimo, devo fare un po' di respirazione, aspetta che respiro, capito? Piano piano. Poi comunque devi iniziare la giornata con un caffè davvero buono, sempre se bevi il caffè, altrimenti una bevanda che ami tantissimo te la devi gustare molto lentamente, perché intanto devi capire dove sei e perché ci sei. Poi fissa pochi obiettivi chiari e raggiungibili, capito? Cioè tu devi fissare delle cose, dici: ok, oggi me la prendo comoda, cioè faccio questo, questo, questo, l'altro, aspetto un po', mi rifaccio la prossima settimana che mi sono rimesso in moto, e quindi con calma inizia a fare le piccole cose, capito? Quindi stasera vi darò alcuni consigli per riprendervi in questo rientro, perché anche se è martedì, già il lunedì è andato ed è andato anche il martedì, molte persone ancora non sono pronte a questa settimana. Apri Fede, chi c'è? Apri.
2: Rina da Zadina sente la mancanza del mio topolino, il mio topolino.
0: Andiamo avanti, arriva Cristian Marchi. Mamma mia ragazzi, siamo partiti bene, ed è solo martedì, meno male.

0: ti passa. Balla, balla. È bello perché quando sei anche in diretta TV non è che sei libero di poter fare qualsiasi cosa, no? Cioè uno è in diretta televisiva, quindi devi sempre stare attento quando aprono il microfono, sei anche in video, capito? Sul digitale terrestre, in radiovisione, un po' in tutta Italia, quindi bisogna stare attenti perché ogni tanto magari uno può capitare fino al dito nel naso, oppure bisogna stare attenti, bisogna stare attenti. Allora stasera vi sto praticamente dando alcuni consigli, diciamo rientro dopo il ponte, vi sto dando un manuale di sopravvivenza, capito? Cioè uno che rientra dalle ferie per affrontare meglio la cosa, per riprendere il suo lavoro in modo più tranquillo, un po' più leggero, diciamo. Ci sono delle cose che si possono fare per aiutare questa cosa qui. Per esempio, se vi danno la possibilità di ascoltare musica mentre state lavorando, oppure se non ve la danno, fate finta di niente, mettetevi un auricolare di nascosto. No, scherzo. Però se c'è questa possibilità, preparatevi una bella playlist che vi mette di buon umore, capito? Cioè, una bella playlist tipo le canzoni da spiaggia, no? Maria Dolores. Quindi vi sembra di essere ancora in vacanza e anche in ufficio o in fabbrica vi sentite meglio, capito? Perché dice aspetta, che se ne frega, anche se sono qui a lavorare, io sono in spiaggia. Poi un altro consiglio utile: fai almeno una pausa all'aria aperta, capito? Anche una bella passeggiatina mentre stai lavorando, capito? Magari girate intorno al capannone, se siete dentro un'azienda, girate intorno al capannone, vi fate un giretto all'aria aperta, così anche questo vi aiuta a far dimenticare che siete rientrati sul vostro posto di lavoro, capito? Quindi vi aiuta anche a fare la passeggiatina, sempre se ne avete la possibilità. Un altro e ultimo consiglio, per esempio, non cercare mai di recuperare tutto subito. È praticamente una cosa impossibile, cioè se avete del lavoro arretrato, siete rientrati in ufficio che avete 60.000 mail da leggere, non fate questa cosa, piano piano, uno alla volta, capito? Piano piano riprendete molto lentamente, così questo vi aiuta comunque a mantenere il vostro umore stabile senza pensare ah no, non ce la faccio, sono rientrato in ufficio. E poi comunque sono consigli che mi ha detto anche mio cugino,
1: ha detto, lo sapevi, sì, che se i gatti hanno i cani,
0: a mantenere il vostro umore stabile senza pensare ah no, non ce la faccio, sono rientrato in ufficio. E poi comunque sono consigli che mi ha detto anche mio cugino,
1: ha detto, lo sapevi, sì, che se i gatti hanno i canini, allora sì, i cani.

0: Le 10:28 della sera, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati su Radio Studio Più. Io sono Ronny Milani e questa è la Family Club Connection. Argent amico, dove si balla, va a chiudere la prima mezz'ora, quindi tra poco torniamo con il primo party time di Club Connection con DJ Tiga. Non cambiate canale, torniamo subito.
1: Club Connection, si ferma solo un attimo. Non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV. Tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast. E puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
1: On Studio Più.
4: Party time.
1: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.
0: Attenzione, siamo in perfetto orario. Chi c'è in console fino alle 11? DJ Tiga è mosso un calamare. Da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Fateci sapere dove state ballando, dove ci state ascoltando, cosa state facendo oppure dove siete diretti. Partiamo con la prima traccia. Mi stava segnalando questa cosa DJ Tiga, che è di DJ Provenzano.

0: Irina, diamo le coordinate.
1: Al mio via, saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338.
0: Sì.
1: 141.
0: Sì.
1: 1001.
0: Sì.
1: Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene. Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.

0: Fede, che andiamo a fare un po' di saluti. Chi è?
1: Un uomo chiede a un altro uomo:
2: buongiorno.
0: Sì.
2: Conosce un buongiorno. Uomo con un braccio solo che si chiama Giovanni?
3: Onestamente non lo so. L'altro braccio come si chiama?
0: Bravo Q, questa è bella ed è la prima volta che la sento. Aiuto, siamo partiti bene, Coordinate 338-141-1001, fateci sapere dove state ballando, in quale parte d'Italia ci state ascoltando.

0: Ecco, iniziamo bene, tra poco ti tiro una scarpa, te lo dico, tra un po' ti tiro una scarpa, sei a rischio, sei a rischio.
1: Papi, dale tu.

Fede, è inutile, lo vedo anch'io, ho un monitor davanti ai miei occhi, lo vedo anche, so leggere, cioè so leggere no, però lo vedo anch'io. Gabriele da Saronno, meglio tardi che mai, appena salito in macchina e subito volume a palla, mamma mia, grazie, grazie Gabriele. Poi chi c'è? Poi chi c'è? Serena da Ostuni, che bello Ostuni, giornata lunghissima ma adesso finalmente respiro con voi, grazie anche a te. Tutti sti applausi, dove siamo?

0: Vieni avanti, la chiave sotto lo zerbino, chi è?
1: Buonasera, eccolo. Buonasera. Jack Frusciante Pescara, direzione ciao, Milano. E chiamo sì, così per dare un grande saluto a, ma tutta grazie, la family.
0: Ti vogliamo bene, Jack, ti vogliamo bene, buon lavoro.

0: L'ho già detta questa cosa qui, che siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, no? Insomma, siamo anche in TV, oppure se preferite potete semplicemente scaricare anche la nostra app, dove lì potete interagire con noi direttamente, potete fare qualsiasi cosa, conoscere anche gli eventi futuri di Radio Studio Più, le nostre live. Apri Fede, chi c'è?
1: Buonasera, sono Aristi della Capra, il collega del professor Bianchini.
0: Sì,
1: e volevo
0: sì,
1: dire che io lei me la immagino proprio con il perizoma sembrato, mentre la sua compagna lo chiama trottolino amoroso. Ma non si vergogna la sua età?
0: Ma di cosa? Ma chi ti conosce?

0: apri, Fede, chi è?
1: Ciao da Lionello.
0: Ciao Lionello. Julien.
1: Da Gorizia, dal Melting Pot di Gorizia. Ciao a tutti.
2: Saluti.
0: Ciao ragazzi. Saluti, ciao ragazzi.

0: aiuto. Non riesco a restare fermo questa sera, sarà il caldo perché qui le temperature in studio sono veramente molto alte. Apri, Fede, chi è?
1: No, ho appena sentito, c'è un altro Leonello, io sono Leonello di Verona, volevo salutare il mio anonimo con lo stesso nome. Ciao Leonello, ciao ciao.
0: Ma pensa te che la concinenza anche perché non è così un nome tanto comune, cioè insomma, cioè uno neanche a farlo apposta, attacca. Ma

0: Fede, chi è?
1: Grande DJ Tiga, l'unico DJ al mondo che riesce a far uscire il sole anche quando piove. E finché c'è Tiga, c'è speranza.
0: Esatto, finché c'è Tiga c'è tanta speranza. A proposito, previsioni del tempo in diretta, in tempo reale. Fateci sapere come sta andando dalle vostre parti, se sta piovendo, se c'è, se è tornato il sole, insomma, fateci sapere un po' come sta andando, anche perché secondo me qui è tornato il sole oggi, ma domani secondo me si guasta ancora, perché questa sera parlo un po', capito? E quando parlo così solitamente si guasta il tempo. Apri Fede, chi è?
2: Chi è? Abbi Fede. Donny, sai chi ti saluta?
0: Sì,
2: sto clacson.
0: Oh, mamma mia.

Miscelazione in corso. Aspetta, Fede, che devo spiegare che cosa significa miscelazione in corso. La miscelazione in corso è quando c'è il momento dove il DJ mette insieme due tracce, due canzoni, due song, e quindi in quel momento sta facendo una specie di miscelazione, capito? Lui miscela, non mixa, miscela in quel momento.

apri Fede, salutiamo Francesco da Bolzano che ha scritto è finita, meno male. Scusa Fede, siamo noi che facciamo questa domanda agli ascoltatori e tu rispondi così, ma

Trapani che è presente, c'è. Anzi, Fede, attenzione perché adesso devo iniziare a parlare un po' spagnolo, perché dobbiamo salutare che ci sta ascoltando anche dalla Spagna, capito? Soprattutto da Ibiza e Formentera, perché noi abbiamo una frequenza anche lì, capito? Ci potete sentire anche in vacanza in Spagna. Amigos, come vas? Tutto bien? Todos a postos? Mi raccomando, vai avantis, ascoltares, radios, studio plus. Va bene? Detto bene, bravo.

Oh, mi hanno detto così, basta aggiungere la S finale, capito? E stai parlando spagnolo, quindi non è colpa mia, non è che mi potete criticare in diretta, cioè è così. Cioè, aggiungi la S finale e parli spagnolo. Altrimenti, se vuoi parlare francese, aggiungi la R finale. E invece, se vuoi parlare tedesco, mi hanno detto anche questo, basta ogni tanto aggiungere Hunziker, capito?

Aiuto, c'è DJ Tiga che questa sera ci sta spettinando, ma neanche troppo, ci sta spettinando mentre ci spettina, ci sta facendo anche leggermente la permanente, capito? Miscelazione in corso.

0: applauso a DJ Tiga. Bravo Tiga. Noi ci fermiamo un attimo, andiamo in pubblicità, tra poco torniamo e giochiamo con il solito gioco di Club Connection, dove non si vince solitamente una mazza, però prima c'è il meteo.
1: 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
6: Spot.
7: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali. Siamo la

0: festa. È Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Trovati da Nico Schiodetto, di Travimeto e gli amici di Radio Studio Più. Nella giornata di domani un nuovo impulso instabile da ovest raggiungerà l'Italia, determinando al centro-nord instabilità con piogge e anche dei rovesci a sfondo temporalesco. Per quanto riguarda invece le restanti zone del sud, variabilità, rischio per qualche debole pioggia su Campania, Puglia settentrionale, Molise, altrove invece poco da segnalare. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: E pensare che quando uscì questa canzone usava ancora la lametta classica, non c'era ancora, cioè non usava ancora il rasoio elettrico, capito? Cioè non cercavo di mantenervi la barba, ma mi piaceva essere totalmente pulito. Non dice mai che come ne frega. Lo so, era solo per entrare nel discorso. London Beat, anno 1990, ad aprire questa seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronnie Milani e questa è la family del club. Da questo momento si gioca. Mi raccomando, preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: 338-141-1001. È facile? No. I nostri autori ultimamente sono molto cattivi, devo essere onesto, hanno alzato tantissimo l'asticella, quindi non è facile per niente. Però se non ce la fate, arrivo io con l'indizio, capito? Quello bello bello, che dopo un attimo troviamo la soluzione, capito? Come al solito vi chiedo questa cosa gentilmente: se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, perché è meglio arrivarci da soli, c'è molta più soddisfazione, ci divertiamo molto di più, insomma. E comunque fa bene al cuore, fa bene alla testa, fa bene alla memoria, anche perché ti aiuta a restare in allenamento, capito? Questa cosa. E quindi no, anche perché non si vince una mazza, quindi non serve usare l'intelligenza artificiale, ok? Come al solito c'è un bravo bravissimo, come te non c'è nessuno, vai avanti così, guarda in alto, guarda in basso, ciappa chi, ciappa là, la lì, ulala, trappa lì, ulala, là, sotto la panca, sopra la panca. C'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è una ale o come te non c'è nessuno, un applauso applaudissimo, ma non si vince come al solito assolutamente niente, una bella mazza, capito Fede?
3: Non nasce dal fuoco ma può accendersi, non ha fili ma può collegare, se passa tra due persone cambia l'aria, cos'è?
0: 338-141-1001. Cambia l'aria, capito? È lì il barbatrucco. Cos'è?

0: 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
1: Se hai capito bene, un'ora in più.
0: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
1: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera a l'una di notte, 3 ore di pura energia per un'estate ancora più calda.
2: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì 29 giugno.
1: L'estate cambia colore.

0: Lo so, a volte sono ripetitivo, però ci sta, lo devo dire. Fede, lo devo dire. Queste sono quelle canzoni che non hanno tempo, le puoi suonare anche fra 30 anni, sono sempre attuali, anche perché il periodo ci sta, no? Adesso stanno andando di moda anche le canzoni degli anni 80, rifatte, quindi questa potrebbe essere un'idea. Visage, dai che vi leggo!
1: Il gioco di Club Connection.
2: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Non è facile, se non ce la fate vi do un indizio. Alessio da Verona, un attimo. Va bene, aspetto. Aspetto qui? Ah no, è la risposta. Me la stavo cantando da solo. Giulia da Pescara, un'energia, no. Marco da Torino, una sensazione, no, no, no. Poi chi c'è? Elisa da Bologna, un'emozione, no. Davide da Napoli, un'intesa, no. Fede?
2: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Sara da Firenze ha scritto: potrebbe essere un legame, potrebbe essere qualsiasi cosa. Il problema è che non è il legame. Andiamo avanti, poi chi c'è? Matteo da Genova, un'idea? Può essere un'idea? Ma sì! Può essere anche una buona idea, però non è l'idea, capito? L'ho detta questa cosa, e non è facile questa sera, poi vi do un indizio. Chiara da Cagliari, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando. Aspetta, lo devo fare bene, aspetta. Salutiamo tutte quelle che ti ascoltano dalla Sardegna. Ok, l'ho detto bene, no. Chiara da Cagliari, un'energia? No. Luca da Padova, un'atmosfera? No, neanche quella. Fede.
2: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: Indizio, diamo un indizio, Fede, diamo un indizio, dammi un'idea, perché non è facile dare l'indizio senza dare la soluzione, non è facile. Allora, un indizio. Allora, vi dico solo questa: la pietra, capito? La pietra, e ho detto tutto. Cioè, ragazzi, questo non è un indizio, è un'indizione. Anzi, basta, fermati lì. Federica da Perugia, un momento, no. Stefano da Parma, un legame, siete lì sempre con questo legame, no, Fede.
2: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: Comunque, abbiamo tempo fino alle 11:30.

0: sono emozionato. Questa versione dei Depeche Mode del 2004 mi piace veramente assai. Bravo Fede. Attenzione perché facciamo l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è?
0: È lì che non capisco, se passa tra due persone cambia l'aria. Cioè dipende forse anche da che cosa hai mangiato la sera prima. No, non c'entra niente, vabbè. Andiamo avanti. 338-141-1001. Fabio da Pescara.
4: È l'amore? È l'amore?
0: No, non è l'amore. Gino da Breccia. Breccia, dove sta Breccia? Ah, Brescia. Ah, non è, è scritto Breccia. Infatti, ma dov'è Brescia? Breccia, vicino a Brescia. Breccia. Gino da Breccia ha scritto il sentimento. No, non è neanche il sentimento. Poi chi c'è? Vai avanti, non vedo. Bea, ciao Ronny, è la corrente? No, non è neanche la corrente, cioè diciamo che può nascere anche dal... Basta, sì, poi chi è? Dov'è? Mamma mia, andate piano ragazzi. Ilaria da dove? Ilaria dove? Vabbè, lei ha scritto la scintilla, non lo so. Poi chi c'è che ha scritto la scintilla? Anche Filippo ha scritto la scintilla. Poi anche chi è? Adriano da Sesto San Giovanni ha scritto anche lui la scintilla. Quindi chi è la prima? Dov'è? Dov'è? Ilaria, tienila lì, Fede, andiamo avanti. Fulmine, scintilla, anche Anto da Pescara. Quindi tutti adesso state scrivendo la scintilla. Spiegatemi un attimo come ci siete arrivati. Perché avevo detto la pietra? E perché sfregando la pietra, dalla pietra può nascere la scintilla, dalla scintilla nasce il fuoco? Oppure siete arrivati così a culazza, come dicono alcuni miei amici? Non lo so. Fede?
3: Non nasce dal fuoco, ma può accendersi. Non ha fili, ma può collegare. Se passa tra due persone, cambia l'aria. Cos'è? La scintilla.
0: Ma sì, Ilaria da Pescara ha scritto, meno male, da Pescara. Ilaria, brava, bravi tutti quelli che hanno indovinato la scintilla. Tanto si vince la mazza, quindi un altro applauso, Fede, che non costa niente. Almeno regaliamo gli applausi, anzi facciamo anche un ale o a Ilaria. Lo faccio bene, ferma tutto, Fede, ferma. Ale, oh, ale, oh, brava Ilaria, la scintilla. Quindi, bravi tutti quelli che hanno indovinato la scintilla. Noi torniamo domani, stessa radio, stessa spiaggia, stesso gioco e stesso orario.
2: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
1: a chi lavora di notte senza mollare mai,
2: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al cuore,
1: a

0: Non cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
3: The party starts now.
5: Attenzione, qui riparte l'ultima mezz'ora di Club Connection con l'ultimo party time che va a chiudere tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Chi c'è in console fino a mezzanotte? È un po' DJ De Niro e Mosso Calamari. Da questo momento al 338 141 1001 tutto è possibile. Fateci sapere dove state ballando, dove ci state ascoltando oppure dove siete diretti. Alzate il volume della radio. Vede, domani cambia ancora il tempo, lo dico perché sono, capito? Quando succedono queste cose, è così. È Mosso Calamari.

il mago Magù De Niro. Sono calamari adesso, eh? C'è tanta magia, tanta magia. Miscelazione in corso, DJ De Niro.

0: coordinate?
1: Al mio via, saluta sì. chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338 141
0: sì.
1: 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene. Italiani!
2: It's party time.
3: Exclusive electronic music selection.
4: DJ.

0: ti chiedo una cortesia, Fede. Quando c'è DJ Nero che suona, devi usare un campanello un po' più simpatico, perché così mi rovini tutta la magia. Facciamo un po' di saluti. Chi c'è? Carmelo da Vigevano. Carmelo da Vigevano, sempre presente. Saluto a tutti voi, popolo di Radio Studio Più. Ciao Carmelo, grazie. Ecco, volevo dire proprio quello, hai capito, Fede? È proprio quello, il campanello è quello. Bravo, ancora, bravo, bravo, hai capito bene. Non ti ci mando perché siamo in diretta radio.
1: Ciao Ronny, volevo augurare la buonanotte a te e a tutti i radioascoltatori di Studio Più. Bellissima puntata, sempre bravissimo come sempre. Un abbraccio da Antonio di Parma. Ciao ciao.
0: Grazie Antonio, buonanotte anche a te, grazie di cuore. Ragazzi, Antonio è un bravo ragazzo, non perché fa tanti complimenti, è proprio un bravo ragazzo. Miscelazione in corsa, DJ De Niro. Anzi, posso dire DJ De Niro? Sì, ma non è miscelazione in corso, ma è miscelazione in corsa.

0: Apri, Fede.
1: Tesoro.
0: Ciao.
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: Sì, lo sento.
1: Il
0: è un po' che non ti senti.
1: È pesante, lento, sì. Profondo.
0: Sì.
1: Ho la pelle che brucia.
0: Io no. Più caldo.
1: Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: Ma non dire cazzate.
1: Mentre
0: sì,
1: mi sussurri tutto Rocco.
0: Sì.
1: Sono il tuo topo Gigio.
0: Io.
1: Sono tutto tuo.
0: Ma non lo dirò mai.
1: Dimmi subito.
0: Ma assolutamente
1: non
0: no.
1: Non aspettare, amore.
0: Ma non è perché sei una bella donna adesso mi metto a dire queste cagate.
2: Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo.

0: Molti di voi, immagino, cioè io sto immaginando questa cosa, secondo me molti di voi stanno pensando che siamo in collegamento da un festival tipo da Ibiza, dall'Ushuaia o dal Tomorrowland, oppure dall'Ultra Miami Festival, dagli Stati Uniti, anche il Coachella. No, questa è Radio Studio Più e siamo una radio italiana, e in console c'è un DJ italiano che si chiama Delico, che ogni tanto cambia nome. Infatti stiamo aspettando il fax anche questa sera, perché secondo me stasera arriverà il fax dall'anagrafe. Non so perché mi sento questa cosa. Apri Fede, è aperto? Apri Fede, non sento, apri.
1: Ciao Ronny!
0: Ciao!
1: Appena finito di vedere il film di Michael Jackson, è spettacolare. Buonasera a tutti!
0: Bene, sai che me ne hanno parlato bene anche altre persone, sono curioso, mi tocca anche a me, perché mi hanno parlato bene un po' tutti di questo film nuovo che c'è nei cinema in questo periodo. Apri Fede!
2: Grandissimo DJ Arnold Schwarzenegger, sembra di essere al Tomorrowland, vai!
0: Grande Christian! Però siamo in Italia, salutiamo tutti quelli che ci stanno ascoltando anche dalla Spagna, perché noi abbiamo una frequenza anche lì, Ibiza e Formentera, quindi salutiamo anche loro. Ciao ragazzi, hola amigos, sta bien? Muove la cabeza, esta la musica de De Niro, detto bene? Non è cabeza, ma è cabeza. Ah, ok.

Ciao Ronny, grazie di regalarci ogni sera questa bella musica da Rimini. Chi è? Chi è? Da Rimini chi? Chi è che non si è firmato? Chi è? Chi è? Ah, Nico. Ciao Nico. Ma non sono io, è DJ De Niro. Io non faccio altro che dire cazzate al microfono. Lui sta mixando. Anzi, sta miscelando.

È brutto da dire questa cosa in diretta nazionale, però ho i peli delle ascelle che stanno ballando così velocemente che si stanno legando tra di loro. Non so se... Volevo dirvi la mia sensazione in questo momento, cioè io sto vivendo una cosa così.

Allora c'è un problema, Fede. Ha scritto Nico che le casse della macchina stanno facendo tremare i vetri. Quindi è un problema serio. Nico, mi raccomando, tieni basso, È molto pericoloso, Perché senti cosa sta arrivando. Non esagerare con il volume.

Allora, mi hanno appena comunicato che dobbiamo fare in questo ultimo party time, lo so, mancano solo 10 minuti, però dobbiamo fare la danza contro la pioggia. Quindi prossimi messaggi, se ce la fate, messaggi audio, dovete dire questa cosa: no pioggia, no, io non ci sto. Questo servirà per far tornare il sole nei prossimi giorni, capito? No pioggia, no, io non ci sto. 338 141 1001.

Otta Iuri, ciao. Otta Iuri, che bel nome. Ciao, che bel nome. Ma aspetta che lo rifaccio. Ma che bel nome. No, no, no, non mi piace. Ma che bel nome, Otta Iuri. Ciao ragazzi, che fate? Discerazione in corso. C'è DJ De Niro e Mosso Calamari. E quando cresce così, quando c'è questa progressione, sono

0: apri, Fede.
1: Ciao Ronny, da Strada di Cerea di Verona. Sì, ciao. Pioggia sì, serve per rigare i campi.
0: Ah,
1: siamo qui,
0: okay,
1: in officina,
0: okay,
1: che stiamo sistemando il trattore. Ciao a tutti.
0: Quindi non ha ancora piovuto abbastanza, ho capito.

È arrivato il fax, è arrivato. Abbiamo capito, abbiamo capito.

Allora, ci è appena arrivato il fax con il nome di questa sera di DJ De Niro, perché per chi non sapesse e non conoscesse i fatti che accadono ogni tanto quando siamo in diretta, quando c'è il nostro DJ che mixa De Niro, non so per quale motivo, non abbiamo ancora capito il perché, lui cambia nome. Quindi se lo cercate su tutti i social domani con il nome di De Niro non lo troverete mai. Però noi abbiamo la soluzione, perché abbiamo il nome nuovo. Attenzione, prendete carta e penna. Prendete carta e penna, perché io non mi ripeto mai. Il vero nome di De Niro da questa sera è questo. Vai, the speed intrusion. Zannen, con la S di Zannen, si capisce? Then the present Zuppen, con un po' di Zuppen dentro, perché la Zuppen forse in questo periodo è un po' caldo, però ogni tanto è buona anche mangiare un po' di Zuppen. Speeden Krauten, e che Krauten non mancano mai. E Spruzen Krosen, capito? Questo è il nome di questa sera di De Niro. Se lo cercate domani, mi raccomando, scrivetelo bene, capito? E poi il finale è molto importante. Alla fine dovete scrivere Ignazio, capito? È fondamentale. Avete segnato? Ottimo. Ogni tanto mi viene in mente questa cosa. Immagino voi che vi siete appena sintonizzati su Studio Più e sentite un personaggio un po' strano che dice cose senza senso, ma in realtà un senso ce l'ha, perché questo è il nome di De Niro, il vero nome, capito?

Federica da Roma ha scritto Zuppen cosa? Zuppen Ignazio alla fine, capito?

0: Fede, bisogna rallentare, stiamo entrando in stazione. Viene da piangere. De Niro, frena. Stiamo entrando in stazione, vai piano, rallenta. E vabbè, dai, facciamo un applauso a DJ De Niro. Bravissimo. Facciamo un applauso anche a DJ Tiga, entrambi un radio show da paura, spettacolare. Fede tardi, chiudiamo il party time?
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo martedì 5 maggio è andato, è finito. È passato, è volato, ci siamo divertiti, non ho detto niente, 2 ore che corrono così, fortunatamente sta arrivando anche la terza ora, da giugno partiremo alla grande, tutta l'estate dalle 22 all'una di notte, quindi accompagneremo tutti quelli che stanno lavorando di notte e questa cosa ci gasa tantissimo. Quindi cosa posso dire? Domani è mercoledì, siamo passati dall'altra parte. Da Ronnie Milani è tuttolo, da Fedele è tutto, da Tigala è tutto, da Maxala è tutto, da De Nirolo è tutto, da Sofiala è tutto, da Ricala è tutto e da Lorenola è tutto. Buonanotte a tuttoli e ci sentiamolo domani. Ciao a tuttoli, graziole. Va bene, ciao.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alzate il volume e inizia.

sexy people.

Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso con questa canzone.